0: anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte, il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine, risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso, circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di amici e parenti. Di necessità virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
1: E l'estate spesso è tempo di musica, feste all'aperto che disturbano però il sonno dei villeggianti. Singolare il caso della Val Brembana, dove i turisti protestano per il rumore dei campanacci delle mucche. Qui non si dorme, dicono Silvia Zerilli.
2: Gli echi della polemica sembrano non toccarle più di tanto. Le mucche di Bagnella, frazione di Serina, comune di montagna delle Preorobie bergamasche, sembrano prendere con distacco la vicenda che le coinvolge. La loro colpa è pascolare in un prato con tanto di campanaccio al collo. Un rumore per alcuni villeggianti di questo vicino condominio, che hanno cercato di essere ricevuti dal sindaco, far misurare i decibel. La maggioranza dei villeggianti però non condivide.
3: Noi siamo felicissimi di svegliarci col il campanaccio delle mucche.
4: Hanno fastidio le mucche qui e poi c'è gente che abita a Milano che passano i motorini, c'è tutto un casino nelle strade.
2: Chi protesta lo ha fatto anche sui social. Lì ha risposto il sindaco di Serina, Michele Villarboito, con ironia e fermezza. Da una parte dice di aver provato a convocare le mucche in municipio per firmare un'ordinanza di silenzio amministrativo. Dall'altra scrive: la nostra è una comunità di montagna, l'allevamento, storia e cultura. Abbiamo 500 capi al pascolo che mantengono vivi prati e contribuiscono a tutelare il territorio. Come a dire, chi sceglie Serina prende tutto il pacchetto.
5: Fa parte della natura.
2: Faccia stare in silenzio le sue galline.
5: Veramente anche il gallo, senz'altro.
1: E ora andiamo al Cairo perché è stato ultimato il restauro della moschea del sultano al-Ashraf Katbai, capolavoro del XV secolo. Il racconto del suo recupero allora è l'inaugurazione nel servizio del corrispondente Leonardo Sgura.
6: Nella città dei morti, il cimitero mamelucco del Cairo, è stata riaperta in questi giorni, dopo un lungo restauro, la moschea di al-Ashraf Katbai, sultano d'Egitto del XV secolo, celebre nel mondo arabo per gli edifici realizzati dalla Mecca a Gerusalemme, da Damasco ad Aleppo e in molti quartieri della capitale egiziana, che fu il cuore del governo mamelucco.
7: Sultan al-Ashraf Katbai.
6: Al-Ashraf Katbai è il sultano più noto di quel periodo, spiega Diaz Aran, capo del Dipartimento Archeologico per la zona copta islamica. Costruì molte moschee e scuole coraniche, oltre a due cittadelle militari, ad Alessandria e a Rashid. In questo cimitero costruì il mausoleo in cui è sepolto insieme a suo figlio, il sultano Mohammed. La cupola del mausoleo è molto importante perché inizia su una base quadrata, diventa ottagonale e poi finisce ad elmo di guerriero, con importanti decorazioni floreali, geometriche e calligrafiche. I sovrani immortalavano la loro memoria con le moschee perché la legge islamica ne proibisce la demolizione, sapevano che sarebbero rimaste per sempre. Il restauro del mausoleo di Katbai è parte della campagna egiziana di recupero e valorizzazione dei monumenti, anche quelli tradizionalmente esclusi dai circuiti turistici monopolizzati dalle vestigie dell'antico Egitto. Siamo impegnati a salvaguardare tutto il nostro patrimonio culturale, dice il ministro delle antichità, Sherif Fatih, anche nei siti archeologici che non rientrano nei programmi del turismo internazionale. Dobbiamo farlo perché è necessario per preservare la nostra storia.
1: Cime tempestose è un romanzo popolare in Gran Bretagna, ancora di più lo è la celebre canzone di Kate Bush. Una volta all'anno un colorato raduno le rende omaggio, allora c'è stata per noi la corrispondente Natalia Augias.
8: Tre anni fa ci siamo trasferiti a Folkestone e abbiamo visto tutti vestiti di rosso e ora veniamo ogni anno.
9: Ma lei ha comprato l'abito apposta?
8: Sì, non era poi troppo costoso.
10: Sono venuta l'anno scorso, stavolta ho portato mia mamma. Arriviamo da Nottingham. Ho la stessa età di Kate Bush, ci sono cresciuta e adoro le artiste donne quando sono così anticonvenzionali.

0: strade si riempiono dal mattino. Il giorno prescelto viene annunciato con mesi di anticipo sulle pagine dei giornali locali e sui social media. A Folkestone, sud dell'Inghilterra, si celebra il giorno dedicato a Kate Bush e a Cime Tempestose, una delle sue canzoni più misteriose, ispirate al romanzo di Emily Bronte che tutti i bambini britannici studiano a scuola.
1: La musica di Kate Bush reinterpreta il romanzo che tutti in questo paese abbiamo letto. L'eroina Katie nel libro muore, ma nella canzone torna in vita e ci chiede di ballare con lei.
2: Kathy is coming back to life.
0: Una combinazione che ha fatto nascere una delle più bizzarre tradizioni recenti del mondo anglosassone. Vestiti di rosso, ciascuno impersona Kate Bush al meglio delle sue possibilità. Ed ecco che l'evento ha inizio. Su un palco che raggiungiamo tra la folla, due signore ricordano i movimenti ai nuovi arrivati. Per gli adepti di Cime Tempestose, la canzone e il romanzo, tutto si ripeterà ancora prima di sera. Poi appuntamento all'anno prossimo.

Romeo incontra Giulietta, ma lui è un non morto reclutato come agente dalla polizia spazio-temporale e lei una pericolosa assassina interdimensionale. Tutto regolare, almeno nel mondo di Goichi Suda, per gli amici Suda 51 che frullando insieme Shakespeare, gli zombie di Romero, Twin Peaks e Ritorno al futuro, ha dato vita a Romeo is a Dead Man, ultima fatica dello studio Grasshopper Manufacture. Forte delle fondamenta gettate con giochi come Killer 7 e No More Heroes, il più punk dei game designer giapponesi stavolta punta a spiazzare non più solo con una storia sopra le righe, ma con un impianto videoludico frammentato e cangiante, proprio come l'universo in cui si svolge la storia. Una frattura che ritroviamo anche nel comparto narrativo, che mescola continuamente scene di intermezzo, fumetti, dialoghi, videoclip musicali e decine di altre trovate geniali. Come un caleidoscopio, a ogni rotazione su se stesso questo gioco cambia aspetto. C'è l'action game in terza persona, il vero cuore dell'opera, il vecchio gioco in 2D e a 16 bit quando ci troviamo nell'astronave che ci fa da base, l'esplorazione più meditativa quando si attraversa la dimensione del subspazio e l'infinita sequela di minigiochi, tra i marchi di fabbrica di Suda 51 che ci serviranno per potenziarci, tra rivisitazioni di Pac-Man e sfide culinarie. Come in passato, anche stavolta l'opera di Goichi Suda potrebbe deludere se analizzata nelle sue singole parti. Il combattimento è esplosivo ma non così profondo, col rischio di diventare presto ripetitivo. I richiami a Dark Souls, con i punti di salvataggio che ricaricano la salute ma fanno resuscitare i nemici, arrivano fuori tempo massimo. E la storia in fondo è un canovaccio privo di senso, una sorta di giorno della marmotta dai tratti psichedelici. Ma preso nel suo insieme, senza star lì a spaccare il capello in quattro, Romeo is a Dead Man è un'esperienza abbacinante, a tratti sinestetica, quasi un compendio della poetica di Suda 51, il Tarantino del sollevante videoludico, magari non capace di innovare o rivoluzionare il medium, ma senza dubbio in grado di spingerlo verso orizzonti che noi comuni giocatori mortali non potremmo nemmeno immaginare.

L'ultima volta in cui è valso la pena giocare a un videogioco di Bond, il Nintendo 64, una console appena uscita, avevamo Prodi al governo e multiplayer su console voleva dire giocare in quattro con lo schermo diviso sullo stesso divano, tirandosi le gomitate, ovviamente a GoldenEye. E invece questo nuovo First Light di IO Interactive mi ha sorpreso in positivo. Diciamo che mi ha divertito sicuramente più degli ultimi due film bondiani. Il gioco prende l'ottima esperienza fatta dallo studio con Hitman, quindi un sistema di travestimenti, di infiltrazioni in cui devi trovare degli indizi, un grande rompicapo, e lo alleggerisce, ovviamente, lo rende più facile, e lo mescola con un'azione un po' all'Uncharted, quindi sparatorie, arrampicamenti, sessioni di guida e così via. Il risultato, secondo me, è un gioco molto bilanciato, un bell'action classico che risale un po' a 10 anni fa, forse per questo mi piace, perché sono vecchio, e che ho apprezzato e che mi ha divertito. Ha delle trattate molto interessanti questo gioco, per esempio, quando ti infilti puoi anche bleffare, puoi cercare di convincere qualcuno con la tua faccia tosta, il combattimento con le pistole avviene soltanto se viene attaccato per primo con la forza letale, quindi insomma la licenza di uccidere non si attiva sempre. E devo dire che come Bond c'è, nel senso, per quanto sia giovane, e diciamo il tutorial iniziale è un po' lunghino, e per quanto sia appunto giovane e sbruffone, comunque è un Bond pieno di battute, di momenti in giro per il mondo, di scene con le donne, di azione, di trucchi, di gadget e così via. Quindi insomma le cose ci sono, marchi lussuosi. L'unica cosa che stona forse è quella.

la collaborazione con Khaby Lame, che veramente mi sembra una roba fuori di senso, però vabbè, è una piccola nota che stona. Per il resto devo dire un gioco molto buono che mi ha fatto vedere poi di giocarci via e di trovare varie soluzioni per ottenere il risultato, quindi secondo me è un titolo interessante, promosso, che vale il vostro tempo, soprattutto se amate giochi di un certo periodo. Per il resto, a voi la linea e alla prossima puntata. Per questa volta diciamo che questa licenza non ha ucciso il gioco. Ciao!

0: Al nord tempo stabile e soleggiato, anche se nel corso della giornata saranno possibili ancora dei piovaschi sulle Alpi orientali, ma soprattutto sull'Appennino più settentrionale. Come sarà una bella giornata sulle regioni centrali, dove arriverà però nel pomeriggio della debole instabilità sempre a ridosso dei monti. Piove sulla Campania, la parte centro-meridionale e sulla Basilicata, mentre invece sulle restanti regioni del sud peninsulare il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Bel tempo sulla Sardegna, qualche nube in più sulla Sicilia, ma sarà sicuramente innocua. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie al sud, mentre invece al centro-nord saranno in lieve rialzo.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Droni ucraini nella notte su Belgorod, colpiti edifici civili e auto, 12 feriti tra cui 2 bambini. L'aviazione russa bombarda Zaporizhia, sul 2 morti e 5 feriti, 2 sono gravi. Per il terzo giorno nessun raid degli Stati Uniti, l'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico, Teheran si dice pronta a riprendere i negoziati a Islamabad. Ucciso dalla polizia l'attentatore di Berlino che con un furgone è piombato sulla folla durante il Gay Pride, una donna è morta, 29 i feriti, atto terroristico di stampo islamista, dice il cancelliere Merz. Oltre 400 persone identificate per gli scontri in OTAV, danni per 1 milione di euro, azioni di guerra, vogliono fare della Valsusa un laboratorio di guerriglia. Continua l'emergenza incendi in Spagna e Francia, roghi anche in Italia, nel Gargano, in Sardegna e a Roma, e dopo i naubifragi in Toscana e Marche, a metà settimana torna il grande caldo. Grande amarezza per il dibattito sul mio nome, così Pirlo, dopo giorni di polemica, ho sempre rispettato la legge, ringrazio Maldini e Leonardo, il mio amore per l'Italia non dipende da un incarico.

Lunedì 27 luglio, ben ritrovati con la rassegna stampa di RaiNews 24, giornali che oggi si dividono su temi interni e di politica estera, tra la violenza nelle piazze e in Valsusa e ovviamente quella a Berlino. Ma allora cominciamo dal Corriere della Sera. È un attacco allo Stato, questo è il virgolettato scelto. Piantedosi, serve unità, la politica prenda le distanze, identificati 436 no TAV, quindi le parole del ministro degli interni. E poi gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grande giornata, gli agenti feriti sono 124. Ma ovviamente a centro pagina anche il tema carburante. È a questo argomento che viene dedicata la vignetta di Giannelli, con un imam o comunque un benzinaio vestito con abiti tradizionali arabi. Buone vacanze è la battuta che fa gli automobilisti, legando ovviamente la crisi in Medio Oriente all'aumento del prezzo della benzina. C'è un articolo di Fiorenza Sarzanini legato al titolo di apertura. Il ministro Piantedosi parla di attacco allo Stato e invita tutte le forze politiche a condannare la violenza di piazza. È un'intervista, la vedremo. Poi da pagina 2 a pagina 5 l'approfondimento su questo tema. C'è anche la politica in prima pagina sul quotidiano milanese. Dall'Ucraina a Draghi, la pressione ostile del Movimento 5 Stelle su Schlein. Quindi tutti gli equilibri interni alle coalizioni che vanno a mutare man mano che ci si avvicina alle elezioni politiche, che potrebbero essere tra un anno o poco meno o poco più. E poi Fakir, c'è il fotogramma con la ferita alla nuca, la marcia a Bologna, le body cam e il corteo al pilastro. C'è anche una fotografia di Yannick Sinner con Vagnozzi, il suo coach, che in un'intervista a Walter Veltroni intanto dice il suo segreto è la testa. Leggiamo le prime righe del testo firmato dall'ex vice premier, ex sindaco, ex segretario del Partito Democratico. Yannick sa ascoltare e ora è più flessibile. Chiunque abbia seguito Sinner, cioè tutta Italia, conosce Simone Vagnozzi, il Berzot, il Lippi, il Velasco del nostro campione nazionale di tennis. È un uomo accogliente, gentile, sapiente, molto concentrato su un lavoro che per la sua visione è anche una missione sportiva e umana. Così Walter Veltroni, che poi troverete a pagina 36 e 37 del Corriere della Sera. E infine, non perché sia l'ultimo articolo presente in prima pagina, ma perché poi passiamo agli altri quotidiani, l'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano. Abdul Ballut voleva unirsi all'ISIS. E allora andiamo su Repubblica, in questo caso a Berlino torna l'incubo ISIS, quindi la politica estera, ma soprattutto la cronaca estera viene scelta come notizia principale. L'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz afferma: vogliono dividerci. C'è una fotografia di Ignazio La Russa, presidente del Senato, bene per l'Italia, Meloni al colle, lo ha detto ieri a un evento live, e questa affermazione ovviamente accende il dibattito, ovviamente riportata da tutti i quotidiani presenti oggi in edicola sui vostri telefonini o tablet. Vi faccio vedere anche la vignetta di Altan. Andate a piedi, che fretta ci avete, è evidentemente uno scimmiottare l'accento romano di Giorgia Meloni, che viene raffigurata dalla penna, anzi

in questo caso anche dal pennarello, ma probabilmente da una tavoletta grafica dal disegnatore che insomma firma su Repubblica da anni le sue analisi. Un editoriale di Concita De Gregorio, l'assalto al Quirinale. L'assalto al colle in atto, conviene farci caso adesso, ruotare la testa di lato, alzare il mento, puntare all'orizzonte, abbassarsi, a guardare sotto la superficie del cicaleccio, evitare che l'assalto passi dall'angolo cieco, l'angolo cieco dell'occhio, quello che ci impedisce di vedere quel che sopraggiunge da dietro fino a che non lo abbiamo davanti, cioè quando è troppo tardi per evitarlo, così Concita De Gregorio proprio sotto la notizia che parla di la russa rispetto al futuro presidente o alla futura presidente della Repubblica. Siamo sulla stampa, prima pagina, IPM. Valsusa è devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti. Il questore in OTAV, non tolleriamo connivenze. Danni per 1 milione, piano del Viminale per la dotazione delle forze dell'ordine, proiettili di gomma e più lacrimogeni. C'è l'editoriale del direttore Antonio Di Rosa, La democrazia non si tocca, questo è il titolo. Allora andiamo a leggere le prime righe. Guardate cosa succede in questo benedetto paese. Un gioielliere finisce in carcere perché ha sparato alle spalle di 3 rapinatori in fuga, ne uccide 2, ne ferisce un altro. La destra lo difende come se fosse un martire e sul martirio costruisce la sua campagna sulla grazia e sulla difesa sempre legittima. Ma se si sdogana la giustizia privata, lo Stato che fine fa? La sinistra sostiene invece che deve scontare la pena, in questo caso difende lo Stato. Accade poi che la moglie di Mario Roggero, da Grinzane Cavour, ci mette una toppa. Il marito aveva chiesto la grazia sfidando Sergio Mattarella. Lei, in un'intervista alla stampa, chiede un atto di clemenza con grande rispetto. Ma la campagna non si ferma e il perché in fondo ce lo racconta il sondaggio di Alessandra Ghisleri. Poco più del 45,4% dei nostri concittadini sostiene che Mario Roggero abbia esercitato una legittima difesa. Il 48,8% esprime un'opinione di segno opposto. Insomma, sono temi sensibili nella partita del consenso. Così il direttore della stampa, prima di passare alla prima pagina del Messaggero, c'è una fotografia della Porta di Brandeburgo, quindi direttamente da Berlino, persone che hanno portato fiori dove è accaduto l'evento tragico, l'attentato, Berlino Shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi e poi c'è un'intervista a Giuseppe Conte, quindi sul Corriere abbiamo visto un'analisi sulle possibili tensioni tra Conte e Schlein. In questo caso il presidente del Movimento 5 Stelle parla non solo delle dinamiche interne, ma anche dei fatti di cronaca che in questi giorni hanno scaldato il dibattito. Incanalare la rabbia, bonus benzina alle fasce deboli, unisce insomma il titolo del Messaggero 2. Temi diversi trattati poi a pagina 8 e dove troviamo le risposte a Valentina Pigliautile. Arriviamo invece a Il Giornale. La Jihad uccide gli amici LGBT. L'attentato a matrice fondamentalista. Abdul, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia. Cortocircuito a sinistra. Gli arcobaleno propalla stanno con chi li stermina. E c'è Notav, un'altra notizia, un altro titolo su quello che è successo in Valsusa, 1 milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, l'agguato al cantiere del blocco antagonista internazionale ideato dopo il caso di Bologna, 130 agenti feriti, utilizzati perfino i mortai. E poi una notizia che riguarda tutti noi, ok al decreto Ponte sulla benzina, sconti già in settimana. Quindi prima di fine mese il decreto del governo per ridurre i costi dei carburanti, uno sconto fino a 20 centesimi sulle accise, uno sconto maggiore è per il diesel, un po' meno per la benzina, ma verranno comunque calmierati, adesso stanno studiando con quali misure e soprattutto con quali risorse i prezzi al distributore. E prima, no, prima di cambiare leggo il titolo dell'editoriale del direttore Tommaso Cerno, La sindrome di chi difende i suoi carnefici. Allora, le prime righe, la morte al Pride nel nome di Allah.

per mano di chi oggi la sinistra fa sfilare come vittime, non come carnefice della democrazia liberale. Piove fango su quel residuo di buonsenso che l'Occidente ha barattato con l'ideologia da salotto. Guardate le piazze d'Europa, manifestazioni per la Costituzione e i diritti trasformati in succursali di movimenti che nei loro paesi usano l'arcobaleno e il femminismo come bersaglio e il cappio come legge. Che capolavoro di ipocrisia. La sinistra, dopo 30 anni di tentativi di diventare liberale, è oggi ostaggio di un'anarchia che scambia teocrazia per resistenza e segregazione per folklore. Ed è solo l'inizio. Così Tommaso Cerno sul Giornale, prima di leggere la prima pagina di Libero. Sveglia compagni, l'Islam che odia i gay, così il titolo scelto da Alessandro Sallusti, attentato al Pride di Berlino, 21enne pro ISIS si lancia col furgone sulla folla. Queste sono le notizie ovviamente presenti in qualunque quotidiano, perché si tratta di cronaca. C'è un'intervista al segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, che afferma: ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. È quanto aveva già detto in alcune interviste nei giorni scorsi. Torna su quello che è stato il cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi, quindi ridurre le imposte agli italiani. L'intervista è firmata da Fabio Rubini, leggo le prime domande che sono riportate proprio in prima pagina. La sferzata di Libero ad abbassare le tasse agli italiani è in sintonia con le proposte del vice premier e leader di Forza Italia, che ringrazia il direttore Sallusti per averle rilanciate nel suo editoriale. Ministro, allora serve uno scatto, soprattutto in tema di tasse da abbassare. Cosa sta facendo il governo? Il mantra è sempre quello berlusconiano: meno tasse, meno tasse, meno tasse. Stiamo lavorando per mettere sul tavolo della coalizione una serie di proposte che in parte possono essere realizzate subito, in parte sono da mettere in agenda per la prossima legislatura. Ci dice quali sono le sue priorità principali? La prima è quella di detassare le tredicesime, la seconda è la riduzione o abolizione del bollo auto, la terza riguarda la riduzione dell'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Allora, andiamo adesso sulla prima pagina della Verità. Islamisti e notavi, il conto della sinistra. Questa l'apertura, mentre Maurizio Belpietro, colui che dirige la testata La Verità, parla ancora di Ranucci, e di colpo Ranucci scoprì la privacy per sé. Il Tempo, chiamiamoli terroristi, è il titolo in rosso sopra la fotografia di un fumo nero che si solleva vicino a dove si sono compiuti gli scontri. Parla Il Tempo, l'ex PM Rinaudo, e dice parole di verità. In Val di Susa c'è da anni una guerriglia organizzata con intrecci transnazionali, è terrorismo a sinistra, troppe ambiguità. Daniele Capezzone dedica poi un confronto tra sé e Roberto Scarpinato a pagina 4 e a pagina 5, quindi Scarpinato scrive al Tempo, Il Tempo risponde, gli argomenti dell'ex PM, le nostre obiezioni punto per punto, dibattito duro ma leale su mafia e appalti, occorre continuare a fare luce, quindi una sorta di faccia a faccia su carta stampata tra Capezzone e Scarpinato. Siamo sul Sole 24 Ore. Affitti brevi, meno locatori con due case, ma la foto notizia arriva da Milano. Indice di sportività, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. Siamo sul Fatto Quotidiano. TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Così il quotidiano diretto da Marco Travaglio, che firma il suo solito consueto editoriale. Vediamo le prime righe. È tornato lui, animati dalla presenza del Duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo. Corriere della Sera, 14 maggio 34. La Spagna ha vinto i mondiali facendo ciò che Mario Draghi ha chiesto di fare all'Unione Europea. Il piano Draghi spiegato in modo spericolato con la vittoria della Spagna, appunti di puro feticismo europeista. Claudio Cerasa sul Foglio. Lo portano via, insomma, la solita ironia di Marco Travaglio. Prima di arrivare sul Foglio, l'Ucraina spiegata a Conte, e quindi se Conte nelle ultime settimane ha fatto affermazioni che mettevano in dubbio la pericolosità della Russia nei confronti dell'Europa, risponde oggi il quotidiano diretto da Claudio Cerasa con Nicole Flammini.
Siamo sul secolo XIX, Pride Berlino, ucciso l'attentatore, era un simpatizzante dell'ISIS, ma un tema che abbiamo trattato fino adesso poco, ma è cruciale, mancano i Patriot, Trump ora frena e tratta con l'Iran. Troviamo in tutti i quotidiani di oggi ovviamente un aggiornamento dal Medio Oriente e la possibile intesa o cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti e tutti i paesi coinvolti dell'area, anche perché c'è una carenza in questo momento di armi, hanno capito che andare avanti non possa convenire a nessuno e portare a nessun'altra alternativa, soluzione alternativa rispetto a quella diplomatica. Siamo sul quotidiano nazionale, il resto del Carlino, Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer e poi gli incendi, fuga da Peschici, turisti evacuati via mare, brucia ancora il Gargano e anche in questo caso fatto di cronaca che leggiamo su tutti i quotidiani, sicuramente anche su Leggo, Rebus Nazionale, Pirlo divide, apre sullo sport, sulla nazionale di calcio. Il quotidiano gratuito del gruppo Caltagirone, prima di arrivare alla Gazzetta dello Sport, Maldini pronto a lasciare, altro colpo di scena nella ricerca del nuovo CT dell'Italia, Paolo Vede Malagò vuole difendere la scelta fino alla fine. E allora andiamo ad approfondire i fatti all'interno intanto del Corriere della Sera, cominciando proprio da pagina 2. Sui Notav identificati in 436 l'accusa di devastazione, Val di Susa il movimento provoca, grande giornata di lotta hanno detto, al vaglio i video del Blitz e i sommarietti scelti in questo articolo sono i seguenti: il bilancio della guerriglia, numero di feriti tra le forze dell'ordine sale a quota 124, 58 poliziotti, 48 carabinieri e 18 finanzieri, la conta dei danni dopo l'assalto per il solo cantiere di Chiomonte, danni per €1 milione, sono andati distrutti due piani di uffici e poi dubbi sui tempi della riapertura, non è ancora possibile stabilire quando il cantiere potrà tornare a essere operativo, oggi ci sarà un nuovo sopralluogo. E a pagina invece, la pagina successiva, i racconti shock degli agenti, mai prese tante pietre l'ordigno contro i carabinieri, quindi una sorta di guerriglia è ovviamente uno dei temi trattati anche nelle interviste che ci sono oggi sui quotidiani e tra le più sensibili, dato l'argomento è quella al ministro Matteo Piantedosi di Fiorenza Sarzanini, allora il virgolettato scelto per il titolo all'interno è: ogni forza democratica prenda le distanze dagli attacchi, gli agenti sono lo Stato, il ministro dell'interno irresponsabile alimentare l'odio contro i poliziotti, poi parla del voto del 2027, non sia solo lo scontro tra due eserciti che si guardano in cagnesco. Prendiamo le prime domande della Sarzanini a Piantedosi, c'è un'allerta per l'ordine pubblico, chiede ovviamente dopo anche i fatti di Bologna. Ormai è chiaro a tutti, è la risposta, che esiste un internazionale della violenza e del disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. È inutile girarci intorno. Ecco perché, al di là di ogni altra analisi, sarebbe quanto mai opportuno che tutte le forze che si dichiarano democratiche prendano le distanze senza tentennamenti o infingimenti. La sfida che pongono questi violenti è tipicamente criminale. Ci si approfitta delle libertà democratiche per porre in essere veri e propri atti di guerriglia. Ecco perché vanno condannati senza alcuna indulgenza. La domanda successiva è questa: non si potevano fermare? Molti li abbiamo bloccati e centinaia sono stati identificati. Le nostre forze di polizia sono encomiabili per come affrontano queste circostanze con equilibrio e professionalità, difendendo gli obiettivi di volta in volta aggrediti e contenendo gli effetti dei disordini. Ora, dice il ministro, bisogna lavorare perché quanto successo sabato in Val di Susa e in settimana a Bologna non rimanga senza conseguenze. Andiamo alla conclusione, questa è una notizia di carattere politico, nel senso che da tempo si dice, ma sono retroscena, che Matteo Salvini voglia tornare
al Viminale risponde così Piantedosi. Non sta a me deciderlo, Salvini è stato un ottimo ministro dell'interno e confermerebbe il suo valore tornando al Viminale. Nel frattempo io lavoro con un orizzonte di legislatura, programmando e attuando le attività necessarie. Quello che conta sono i risultati concreti da restituire ai cittadini nel prossimo anno di lavoro. Che ci manca? Resta in sospeso e in altre analisi che ci sono oggi sui quotidiani si parla di sospetti da parte di Fratelli d'Italia che sono i governatori nordisti in conflitto con il proprio segretario a spingere per questa soluzione per creare più spazio proprio nella gestione della Lega. Chissà, intanto siamo sul giornale a pagina 5, c'è un altro tema che riguarda la politica e che scalda gli animi in vista delle elezioni politiche da cui poi verranno determinate le maggioranze che andranno a eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Mancano 3 anni, ma ovviamente i giochi si fanno fra un anno e allora la russa, la seconda carica dello Stato che dice Giorgia al Colle bene per l'Italia. Il Presidente del Senato analizza la politica italiana, le proteste contro la TAV non devono alimentare nuovi terrorismi. Ovviamente Augusto Minzolini, che vedete nella foto che aveva moderato ieri questo evento live, ha fatto domande al Presidente del Senato su tanti temi diversi, ma quello che più spicca è relativo al futuro del Quirinale e quindi anche della Premier. Vi avevo citato l'intervista invece sul Messaggero firmata da Valentina Pigliautile a Giuseppe Conte per aiutare le fasce deboli, serve il bonus carburanti, incanalare la rabbia sociale. Dall'accisa mobile solo pochi centesimi, quindi commenta la soluzione offerta dal governo per abbassare il prezzo di diesel e benzina. Il ceto medio va tutelato con scaglioni, IRPEF indicizzati e poi una risposta sugli scontri con la polizia. È una violenza intollerabile, la politica non la strumentalizzi. Allora, più che intervista viene definito colloquio, ma insomma è una chiacchierata che offre risposte dense sull'attualità di cronaca e di politica. Allora andiamo a individuare una parte che può avere, diciamo, un collegamento anche con gli altri temi che abbiamo trattati. Resta un fatto, la crisi di Hormuz ci sarebbe stata anche con i progressisti a Palazzo Chigi. Allora gli chiediamo dove ha sbagliato il governo. Per l'avvocato di Vulturara Appula, l'elenco dei passi falsi di Meloni è abbastanza lungo. Dall'approccio del non condanno e non condivido, che certo non ha aiutato l'Italia in tutti i tentativi per contenere gli impatti sull'economia italiana di questa escalation in Medio Oriente, e Conte cita le parole di Meloni sull'intervento degli Stati Uniti e di Trump, e poi la scelta di vincolarsi alle molto più costose forniture di gas naturale liquefatto degli USA. Perché se la diversificazione è sacrosanta, bisogna però anche saper scegliere da chi comprare e a quali condizioni. Faccio un volo pindarico, vado all'ultima parte di questa intervista, il patto con i cittadini. Quando gli viene prospettata la possibilità, come è avvenuto sull'intelligenza con il patto tra Meloni e Schlein, di costruire un terreno comune di non belligeranza tra destra e sinistra sulla sicurezza, Conte frena. Il patto per la sicurezza non va fatto con questa maggioranza che non ha nessuna idea seria su come affrontare la complessità dei problemi. Semmai lo stringeremo con i cittadini quando andremo noi al governo. Anche perché a pesare c'è il fatto che il governo ha soffiato per anni sul fuoco dell'insicurezza dei cittadini, pensando di governare un tema complesso con un approccio ideologico a colpi di slogan e nuovi reati. Ovviamente non abbiamo il tempo per arrivare anche a tutte quelle che sono le dinamiche interne, secondo il presidente pentastellato, ma magari di leggere qualche riga dell'analisi di Maria Teresa Meli, sì, e allora Ucraina, spese militari, Draghi, i fronti del Movimento 5 Stelle contro Schlein. La segretaria cerca di calmare i suoi e dice alla fine ci accorderemo, nessuno può sfilarsi, si dimostra ancora testardamente unitaria, così va dicendo ormai da anni Elly Schlein. E allora Maria Teresa Meli scrive così.
al PD hanno interpretato quelle pagine. Partiamo da Draghi, la prima con un articolo critico nei confronti della segretaria filo Kiev Rea, tra le altre cose di volersi avvalere della sua corsa alla leadership del centro-sinistra, anche dell'aiuto di Mario Draghi, che è inviso al popolo pentastellato. La seconda con un reportage nel mondo pacifista deluso da Schlein. Allora, al PD hanno interpretato quelle pagine come l'annuncio di un nuovo affondo di

Conte in materia. Paradossalmente è proprio la segretaria sotto attacco a cercare di portare la calma tra i suoi. Non si cada nelle provocazioni, questa è la parola d'ordine, seguita da questo ragionamento. Vedrete che alla fine nella coalizione ci accorderemo anche sull'Ucraina, perché nessuno può sfilarsi della serie. Conte potrà anche fare fuoco e fiamme, però poi dovrà scendere a patti, a meno che non voglia assumersi la responsabilità della seconda vittoria elettorale di Giorgia Meloni. E un autorevole esponente PD è ancora più esplicito. Conte dirà di sì anche agli aiuti militari a Kiev. Del resto ha fatto un governo prima con Salvini e poi con noi, e da premier ha detto di sì alle spese NATO. E quindi quello che è fare opposizione, quello che è governare le diverse posizioni che chiunque ha alla fine il dovere di prendere, quindi da una parte la propaganda tra virgolette o la campagna elettorale, dall'altra parte la realpolitik. E allora apro questa pagina per andare negli Stati Uniti. 100 giorni a midterm, la strategia dei Dem per azzoppare Trump. Anno cruciale per gli Stati Uniti perché, come sapete, il sistema politico è molto diverso dal nostro. A metà mandato bisogna fare una verifica con gli elettori e i democratici si stanno ovviamente organizzando. L'opposizione punta sul carovita, la benzina e la casa. I problemi sono globali, i nostri sono anche i loro. Nei sondaggi è avanti e il sorpasso è alla portata, soprattutto alla Camera. E allora vedo se prima di salutarci posso farvi vedere il titolo dell'intervista a Cicciolina. Umberto Orsini voleva fidanzarsi, che sciocchezza dirgli di no. Moana, un'amica, ma era tirchia. Portai fortuna a Schicchi e Kunz. E con questo si conclude la rassegna stampa di Rai News 24. Io lascio la linea al telegiornale.

Thank you.

0: della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Buongiorno, bentornati in studio alle 7.30 di questo lunedì. Dunque riprendiamo con l'Ucraina, un morto e diversi feriti a causa delle bombe russe nella regione di Sumy e Zaporizhia. Danni anche a edifici privati, infrastrutture. Il bilancio è di 2 morti anche a Rostov sul Don, nel sud della Russia, ed è di 12 feriti il bilancio dell'attacco sferrato dai droni ucraini contro Belgorod. Ed ora in Germania, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Vallut, 21 anni, ritenuto responsabile dell'attentato al corteo del Pride di Berlino, durante il quale un furgone bianco è piombato sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Vallut era già noto per i suoi legami con gli ambienti dell'estremismo islamico. La guerriglia durante la manifestazione Notav in Val di Susa, sono 126 secondo le forze dell'ordine i feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, mentre sono oltre 400 le persone identificate anche da Francia e Belgio per aver partecipato agli scontri con lanci di sassi e materiale esplosivo al cantiere di Chiomù. E si fa più difficile il percorso che avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale di calcio dopo le polemiche per la collaborazione del campione del mondo del 2006 con un'agenzia di scommesse.

0: forze russe. Maldini e Malagò potrebbero pensare dunque a un'alternativa. Grande amarezza è il commento di Pirlo sui social. E dunque il tycoon torna a minacciare l'Iran attraverso video realizzati con intelligenze artificiali, ma comunque Teheran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo la sospensione dei raid americani. Da New York facciamo il punto con l'inviato Nico Piro.
1: L'attacco all'isola di Kargil, il principale terminal petrolifero iraniano. Diverse versioni di Trump che conquista una petroliera iraniana armato di una bandiera a stelle e strisce. Di nuovo attacchi a petroliere di Teheran che vanno in fiamme. Di ritorno dalla sua consueta giornata sul campo di golf, Trump posta decine di immagini sul suo social. Minacce all'Iran, ma anche la sua candidatura alla presidenza nel 2028 e persino una foto con JFK. Tutte generate dall'intelligenza artificiale. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti non hanno attaccato l'Iran dopo 13 ondate di bombardamenti. Da venerdì le armi statunitensi tacciono. Scelta del presidente per dare spazio alla diplomazia, affermano indiscrezioni di stampa, ma anche le preoccupazioni del Pentagono per il livello delle scorte del munizionamento della contraerea e dei missili intercettori, a rischio di esaurimento. Altre fonti sostengono che è ormai inutile continuare a bombardare Hormuz perché sarebbero stati colpiti tutti gli obiettivi. Fino a quando durerà questa tregua e a cosa porterà, resta tutto da capire.

0: scontro a fuoco. Abdul Ballut, 21enne, ritenuto responsabile dell'attentato al corteo del Gay Pride di Berlino. Il furgone bianco piombato sulla folla aveva provocato un morto e 29 feriti. Ballut era già noto per i suoi legami con gli ambienti dell'estremismo islamico. Nel 2025 dunque aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria ed era stato rimpatriato dalla Germania, dove doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Netta la condanna di ogni forma di terrorismo e violenza da parte della Premier Giorgia Meloni. Dai fatti di Berlino ai contei di piazza, l'ordine pubblico e la sicurezza restano al centro dell'azione di governo. Esecutivo al lavoro anche sul decreto contro il caro carburanti. Luigi Massi.
1: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Giorgia Meloni sui social commenta a caldo i fatti di Berlino ed è chiaro come uno stesso filo rosso, quello della legalità e dell'ordine pubblico, animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo rosso che Meloni aveva già ribadito dopo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa. E politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità, contro quello che, accusa la Premier, è il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre, di cui le norme anti-Maranza con l'estensione dell'imputabilità dei minori varate dal Consiglio dei Ministri, di qui anche la volontà di non concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia, nel momento in cui la coesione dei primi tempi dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della Lega appare un po' appannata, compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti, il decreto carburanti che può contare su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a strascico nel decreto giustizia e immigrazione.
0: E dunque il tema sicurezza e il decreto carburanti animano naturalmente il confronto politico con la maggioranza che è compatta contro le violenze di piazza, mentre le opposizioni attaccano su salari e caro energia. Francesca Biaggiotti.
2: Dopo i disordini di piazza e gli scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque.
3: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
2: La Lega lancia la proposta del reato di terrorismo di piazza. Se parlano e agiscono come terroristi, probabilmente lo sono, dice Salvini, che poi sul fronte interno annuncia la prossima pontida. Sarà il 20 settembre. Forza Italia e Noi Moderati rilanciano all'indirizzo delle opposizioni: con i violenti nessuna contiguità. La violenza si condanna senza se e senza ma, dicono i Dem, che danno la loro solidarietà al sindaco di Bologna Lepore dopo le intimidazioni. Anche dalle altre opposizioni arriva la presa di distanza dai violenti, il governo non strumentalizzi le piazze. Ma è soprattutto sull'economia che il dibattito si accende. Anche in vista della settimana che si apre nel governo, si sta studiando un provvedimento ad hoc per riportare i prezzi dei carburanti sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le accise mobili potrebbero essere il primo passo, conferma il ministro Urso. Da sole non bastano, è il rilancio di Forza Italia che annuncia di lavorare ad una proposta più strutturale. L'affondo delle opposizioni, il governo è fermo, non ha soluzioni. Le accise mobili sono una nostra proposta, ribadisce il PD, ma è solo un inizio. Per i 5 Stelle serve una misura strutturale come quella della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche e non.
4: Dalle industrie delle armi, dalle banche, quindi le risorse vanno messe a disposizione della popolazione per assecondare la crescita, per ridare dignità a chi lavora e per cercare di far ripartire questo paese.
0: Cresce in tutto il paese intanto l'allarme per il prezzo dei carburanti. Il governo potrebbe varare un decreto in settimana. Anna Trebbi.
5: Agire subito con un decreto da varare già in settimana perché entra in vigore con il weekend dell'1-2 agosto con le grandi partenze per le ferie estive, riportando i prezzi dei carburanti sotto la soglia dei 2 euro. Si parla di uno sconto di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la benzina per circa 7-10 giorni, agendo sulle accise mobili, utilizzando l'extragettito IVA di giugno. Poi sarà necessario intervenire di nuovo, una volta quantificata la maggiore IVA entrata in cassa a luglio e ad agosto. La coperta resta comunque

0: comunque corta, per questo non si esclude la possibilità di indirizzare gli sconti, privilegiando i più deboli, come già accaduto in passato. A settembre poi il governo punta a lavorare su misure strutturali, quindi non sul taglio delle accise, inserendo nella prossima manovra una parte dei 14 miliardi derivanti dalla deroga al patto di stabilità autorizzata da Bruxelles. Intanto la preoccupazione cresce. Nelle aree di servizio continuano a susseguirsi gli aumenti. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese parlano di benzina in modalità self pari a 1,98 euro al litro sulla rete stradale nazionale e a 2,07 in autostrada. Sempre più caro è anche il più utilizzato, il gasolio, a 2,18 sulla viabilità ordinaria e a 2,25 in autostrada. Prezzi medi cui si accompagnano sempre più eccezioni che corrono oltre i 2,5 euro verso i 3 euro al litro. Accade in alcune zone intorno a Milano, su diverse autostrade del nord, ma anche al sud. Rincari progressivi e serrati che in 2 mesi, sostengono le associazioni dei consumatori, hanno fatto lievitare la spesa per il pieno di 10 miliardi.
1: A Bologna il corteo pacifico in memoria di Abdullah Fakir al quartiere Pilastro con alcune migliaia di persone. Intanto all'esame degli inquirenti sotto la lente i nuovi video da Bologna, l'inviata Elisa Dossi.
2: Un minuto di silenzio per Abderrahim Fakir. Poi il corteo al quartiere Pilastro, immagini che alludono a George Floyd, al Black Lives Matter, la richiesta di sospendere lo scudo penale ai 2 poliziotti e 4 volontari di Croce Rossa.
3: Abbiamo una scala di responsabilità e questo è razzismo istituzionale e questa è una disfunzione istituzionale. E in questa scala di responsabilità noi vogliamo che vengano imputati tutti senza scudo penale e compresi i servizi sanitari.
2: Ancora video e frame con il sangue sotto la testa e sul volto di Fakir, la ferita alla nuca. Alcuni scegliamo di non mostrarli. È stato picchiato, dice l'avvocato della famiglia. Si è ferito da sé ritraendosi dopo aver morso un agente, dice il legale dei poliziotti. Sotto scorta il sindaco di Bologna all'Epore per le minacce di morte dopo gli scontri in piazza a inizio settimana. Il corteo prosegue per le vie del quartiere e occupa un tratto di una strada principale. Arriva, pacifico come chiesto dai familiari, fino al luogo dove Abderrahim Fakir è morto.
4: Chiedeva aiuto! Chiedeva aiuto!
2: Lanciano un nuovo appuntamento, una manifestazione nazionale per il 12 settembre.
1: Ed ora l'emergenza incendi in Europa, nel sud-ovest della Francia, già 220.000 persone evacuate, stop a traffico ferroviario e manifestazioni pubbliche. In Spagna i roghi in vaste aree del sud appaiono al momento fuori controllo e nel nostro paese gli incendi hanno raggiunto le zone costiere, il vasto incendio divampato nella tarda mattinata tra Peschici e Vieste sul Gargano in Puglia. I turisti sono stati evacuati dalla spiaggia a bordo delle barche della Guardia Costiera e un altro vasto rogo sta interessando anche il Basso Molise. E poi ci sono ancora possibili disagi sulle linee ferroviarie, in particolare dalle 23 di ieri è scattato il secondo stop per i lavori sulla linea alta velocità Milano-Roma intorno allo snodo di Firenze e l'interruzione è prevista fino al 30 di luglio. Allora ci aggiorna in diretta da Firenze Valerio Scarponi.
5: È proprio così, sono previsti i ritardi fino a 2 ore e 30 sulle linee alta velocità. Firenze divide l'Italia da nord a sud. Per fare un semplice esempio, una tratta, la Roma-Milano, che prima richiedeva 3 ore e 30, ora richiederà fino a 6 ore. Ci sono due alternative acquistabili sui siti dei portali, insomma sui portali delle compagnie ferroviarie. La prima è la soluzione senza cambi e quindi l'attraversamento della linea lenta, la linea tirrenica, evitando quindi l'interruzione che spezza la città in due. L'alternativa invece è, se si arriva da sud, scendere a Firenze Campo di Marte, una stazione periferica del capoluogo toscano, e proseguire con un autobus fino a Santa Maria Novella, dove ci troviamo noi. Li vedete alle nostre spalle, i primi autobus di questa giornata che hanno portato le prime persone arrivate dal sud Italia, che hanno dovuto appunto cambiare mezzo per arrivare a Santa Maria Novella e poi salire su un altro treno che li porterà verso il nord Italia, un disagio che proseguirà fino a giovedì per l'installazione del nuovo cavalca ferrovia. Ieri sera la visita al cantiere del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, un sopralluogo per l'inizio dei lavori, e noi saremo qui tutta la giornata per raccontarvi quello che succede, per tenervi aggiornati su quella che sarà una settimana difficile.

0: per chi viaggia, per chi parte per le vacanze, ma anche per chi viaggia per lavoro. Per il momento è tutto da Firenze.
1: Grazie, grazie Valerio Scarponi. Allora appuntamento alle prossime edizioni e adesso il caso sul nome per la panchina azzurra sembrava fatta per Andrea Pirlo, ma purtroppo è finito al centro delle polemiche per il suo legame con Fonbet, uno sponsor russo, e l'accordo dunque con la Federcalcio potrebbe saltare. Ci spiega tutto Gigi Zamponi.
2: Tutte le strade portavano a Pirlo, l'approdo sulla panchina della nazionale sembrava una pura formalità, si parlava già di contratto, stipendi e obiettivi, poi qualcosa è cambiato, perché Pirlo, oltre ad essere stato un grande campione in campo, ha legato alla sua passione per il calcio, come tanti ex calciatori, anche altri interessi, come il ruolo di ambasciatore per un noto sito di scommesse russo, una scelta considerata infelice e inopportuna in vista di un possibile incarico come CT Azzurro. La decisione di diventare testimonial di Fonbet, uno degli azionisti è Sergei Lomachin, presidente del Dubai United, sarebbe legata proprio all'attuale incarico di Pirlo come allenatore della squadra emiratina. Il tecnico, molto amareggiato per le polemiche di queste ore, ha già messo in moto i suoi legali per risolvere la questione. Già chiarite invece le voci legate ai legami di Niccolò Pirlo e Cristian Maldini con due diverse società di procuratori sportivi. La Federcalcio dal 2015 vieta infatti l'accesso a cariche federali a chiunque ha parenti di primo grado operanti come agenti di calciatori, entrambi però figurano come collaboratori e il caso è chiuso. Di nuovo aperto invece la corsa alla panchina azzurra sembrava un tema già risolto, ma ormai è chiaro, non più tutte le strade portano a Pirlo.
1: E adesso è arrivato il momento della nostra rubrica Motori 24, dedicata alla mobilità. Oggi esploriamo il futuro senza conducente, dalle sfide esterne tra i piloti algoritmi ai robotaxi di Londra fino alla nuova frontiera della guida remota. Allora, vediamo come la tecnologia sta rivoluzionando il nostro mondo con Motori 24.

0: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, l'asfalto del circuito dove corre la Formula 1. Ma questo pomeriggio in pista non c'è nessun pilota. Le vetture scattano dai box al segnale di un robot e quello che succede in 20 giri vale più di molti test di laboratorio. 5 team di intelligenza artificiale gareggiano a più di 250 km l'ora, sorpassando, frenando, decidendo, da soli. È il campionato mondiale di guida autonoma e tra le protagoniste ci sono macchine italiane. Poco prima, una sfida che ha fatto discutere molto tutto il paddock. Un ex pilota di Formula 1 contro una macchina guidata da nessun essere umano. Il primo con 10 secondi di vantaggio, recuperati dalla seconda in 10 giri, tagliando il traguardo con meno di un secondo di distacco.
1: Team Tim has to back out of it. That was sensational.
0: Modena, nel laboratorio dell'università, tra modellini in scala e schermi pieni di codici, lavora il team che ha costruito quella macchina. Si chiama Unimore Racing. Ricercatori, dottorandi, ingegneri, gente che di giorno studia algoritmi e di notte sogna sorpassi. Dal 2021 competono nell'Indy Autonomous Challenge, la serie americana nata sull'ovale di Indianapolis. Adesso sono anche al vertice del campionato di Abu Dhabi.
2: Diciamo che aver fatto un risultato di questo tipo, quindi a meno di un secondo dalla prestazione di un pilota professionista con una macchina totalmente autonoma, è di una complessità, diciamo, molto molto elevata, ha richiesto il lavoro di anni e anni di tanti ingegneri, di tanti ricercatori della nostra università. All'inizio neanche pensavamo di poter raggiungere questo tipo di prestazioni. È stata una grande sorpresa, ma anche una testimonianza che anche con tecnologia locale, italiana, sviluppata dall'ecosistema anche della Motor Valley, si possono raggiungere delle prestazioni che invece siamo soliti vedere in America, Cina o laddove gli investimenti sono molto molto più cospicui.
0: Ma come ragiona una macchina che deve superare a 300 all'ora senza nessuno al volante? La risposta è nel codice, nei modelli matematici che sostituiscono l'intuito del pilota, nella fisica applicata alle 1400 decisioni che quella vettura prende ogni secondo.
3: Una macchina da corsa autonoma in realtà ragiona in modo abbastanza simile a ciò che fa anche un pilota, cioè conosce l'ambiente circostante, riesce a capire e localizzarsi, ecco, in modo un po' più dettagliato, quindi capire che è in una certa curva 1, 2, 3 della pista, ha in mente alcune traiettorie nominali che si fanno, come fa anche un pilota professionista, sa come si entra e si esce da una certa curva, sa più o meno basandosi su un nostro modello matematico, quindi è molto simile in realtà a ciò che pensa anche un umano, ma ci si basa molto di più sulla fisica, la matematica rispetto all'intuito e all'esperienza.
0: E la tecnologia sviluppata in pista non è solo per la competizione. Il passo successivo è portarla sulle strade di tutti i giorni, non a 300 all'ora ma a 30, con un margine di sicurezza enorme costruito giro dopo giro su questi asfalti.
4: L'errore più costoso, diciamo, è durante la prima gara dove c'era un milione in palio. La nostra macchina era la più veloce, ma è rientrata un giro prima per semplicemente un errore nel numero di giri settato. E questo, diciamo, che sembra un errore molto banale, e lo è, ma in realtà anche negli anni successivi abbiamo visto che molte volte l'intervento umano è quello che, quando va a sovrascrivere o imporre qualcosa a un sistema autonomo, l'umano è sempre quello che fa dei danni o degli errori.
0: Uomo contro macchina, un confronto che stava già cambiando anche prima che ce ne accorgessimo.
5: Londra. Traffico, pedoni che attraversano dove capita, rotonde senza segnaletica, strade che non seguono nessuna logica se non quella medievale che le ha generate secoli fa. Eppure, in mezzo a tutto questo, un'auto avanza tranquilla. Telecamere, radar, sensori laser, nessun autista. È la scommessa più ambiziosa nel mondo della mobilità autonoma. Portare i taxi senza conducente nelle strade più caotiche d'Europa. La società americana sta raccogliendo dati reali su 19 quartieri della città, imparando le abitudini di guida tipicamente britanniche, compresi i pedoni che attraversano dove vogliono, cosa che a New York sarebbe illegale, ma a Londra, come da noi, è praticamente uno sport nazionale. Il piano è di cominciare a girare per le strade entro l'anno, per diventare il primo servizio di taxi senza conducente della capitale britannica. I veicoli sono dotati di un sistema sensoriale integrato che, secondo la società, garantisce una percezione dell'ambiente superiore a quella umana, anche al buio e nelle situazioni più imprevedibili.
6: Su questo veicolo ci sono quattro diversi tipi di sensori. Abbiamo il LIDAR, che sta per rilevamento e misurazione della luce, in pratica un laser sofisticato, poi telecamere, radar e microfoni. Tutto questo crea una visione a 360 gradi del mondo intorno a noi, in ogni momento. Siamo in grado di vedere al buio, di vedere in modi che un essere umano non può vedere, e questo ha un impatto diretto sulle prestazioni di sicurezza che riusciamo a dimostrare nelle città dove siamo già operativi.
5: Ma la sfida non è solo nelle metropoli. A Cranfield, nel Bedfordshire, campagna inglese, strade senza segnaletica orizzontale, curve cieche, biciclette e fauna selvatica. Un altro progetto sta testando la guida autonoma nelle condizioni più imprevedibili. È un programma sostenuto dal governo britannico che punta a trasformare la mobilità anche nelle zone rurali, quelle lasciate indietro dai trasporti pubblici.
6: Questa vettura è migliore di un'auto guidata da un essere umano perché si comporta come un guidatore esperto e particolarmente sulle strade rurali. Il codice stradale britannico consente di percorrere le strade di campagna a 90 all'ora e questa macchina è in grado di farlo e lo fa in modo competente, proprio come farebbe un buon automobilista.
5: Tutti sono convinti. I tassisti londinesi, depositari di una cultura della mobilità unica al mondo, quella del cosiddetto knowledge, la memorizzazione completa di ogni strada della città, guardano l'arrivo dei robot con scetticismo. Le strade di Londra non sono una griglia americana, sono secoli di storia che si è sovrapposta su se stessa. Il dibattito è aperto e lo resterà finché quelle macchine non avranno dimostrato

0: dimostrato giro dopo giro, corsa dopo corsa, di saper fare quello che nessun algoritmo ha ancora del tutto padroneggiato: leggere l'imprevedibile.
1: Berlino, un'auto arriva, si ferma, la portiera si apre, dentro non c'è nessuno, eppure qualcuno l'ha guidata fin lì, un pilota, ma non in carne e ossa al volante. In una stanza, davanti a tre schermi e un manubrio collegato, qualcuno stava guardando la strada attraverso le telecamere di quell'auto e la stava guidando da remoto. Non è fantascienza, è la terza via tra la guida tradizionale e i veicoli completamente autonomi. Si chiama teledriving, guida a distanza, e sta uscendo dai laboratori per entrare nelle strade. La startup tedesca che ha sviluppato questo sistema opera già da oltre un anno in una grande città americana, con una flotta di circa 100 veicoli e oltre 35.000 corse completate. Adesso punta a espandersi in Europa, a cominciare dalla Germania, dove nuove norme hanno aperto la porta ai servizi commerciali di guida remota.
2: What we are about to launch here in Europe.
3: Quello che stiamo per lanciare qui in Europa e in Germania è una nuova categoria di mobilità che chiamiamo autonoleggio senza conducente. Funziona così: premi un tasto sull'app, arriva un'auto, consegnata a distanza, senza nessuno a bordo, in pochi minuti, e poi sei tu che guidi.
1: Dall'altra parte dell'Atlantico, a Las Vegas, lo stesso sistema è già realtà commerciale. I turisti possono ordinare un'auto tramite app. Arriva da sola, guidata da un operatore umano collegato da remoto. Poi la guidano loro fino a destinazione e quando parcheggiare diventa un problema, ci pensa di nuovo il sistema remoto.
3: Mi piace molto. È molto high-tech. Ho esperienza con i sistemi aeromobili senza pilota. Quindi la transizione alla guida di auto su strada è stata molto più semplice. Piloto droni in aria e non senti il drone, quindi il passaggio è stato naturale.
1: Tre tecnologie e tre risposte diverse ad una domanda che non smettiamo di farci. Chi guida? L'algoritmo che sa tutto ma non sente niente? Il teleoperatore che vede senza essere lì? O l'intelligenza artificiale che ha quasi battuto un campione umano su un circuito di Formula 1 ad Abu Dhabi davanti a 10.000 persone? La macchina avanza, il volante, sempre più spesso, gira da solo.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati in diretta all'appuntamento con il meteo. Tempo che migliora sul nostro paese, il sistema nuvoloso che in questi giorni ha interessato le regioni centrali, ma soprattutto quelle settentrionali, con delle precipitazioni, si è spostato verso sud. Infatti in queste prime ore del giorno sta piovendo proprio sulla Puglia, sulla Basilicata, ma anche su parte della Campania e della Calabria. Qualche rovescio temporale anche sulla Sicilia. Situazione che, come andiamo a vedere con l'aiuto della grafica, nel corso delle prossime ore resterà alquanto simile. Infatti ci saranno ancora temporali che interesseranno la parte più meridionale del nostro paese, ovvero la Sicilia, anche la Puglia, la parte più meridionale, dove ci saranno dei fenomeni anche localmente intensi, la Basilicata e soprattutto la Calabria. Con situazione invece al centro-nord che tende a migliorare, ci sarà tanto sole con pochissime nubi, ma ci sarà qualche possibile acquazzone solo durante le ore pomeridiane a ridosso dei monti, sia Appennino centro-settentrionale che soprattutto l'arco alpino. La ventilazione sarà per lo più settentrionale di maestrale lungo le coste esposte della Sardegna e sarà, come vedete dal colore giallo ed arancione, anche di moderata intensità. Come i venti invece altrove saranno per lo più meridionali, in particolare sul bacino più meridionale, ovvero sull'Ionio, dove saranno leggermente più tesi. Con temperature che risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento sul nostro paese, infatti al sud raggiungeremo i 38-39 gradi e sulle regioni centrali e settentrionali i picchi massimi saranno intorno ai 34-35 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di RaiNews.

Non c'è un po' di spazio.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, lunedì 27 luglio, pronti?
0: C'è la matrice islamica dietro l'attentato al Pride di Berlino, ucciso dalla polizia l'attentatore, un 21enne che voleva affiliarsi all'ISIS. E poi gli scontri in Val di Susa, sono stati identificati oltre 430 no-TAV, 124 gli agenti feriti. È un attacco allo Stato, dice il ministro dell'Interno Piantedosi. Intanto a Bologna migliaia scendono in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir.
1: E poi vi racconteremo questo fine settimana come dal punto di vista del clima, come sapete, è stato un weekend di incendi che hanno colpito diverse città, ma è anche stato anche un weekend di grandine, di alluvioni, insomma un clima pazzo che vi racconteremo tra poco. E poi tema carburanti, quali sono le misure che il governo sta per mettere in atto, vi racconteremo anche quanto è aumentato il carburante da inizio guerra, insomma tante cose da raccontarvi anche oggi. Ci siamo, Giulia?
0: Ci siamo, a tra pochissimo.
1: A tra poco.

0: Ciao, non mi riconosci? Certo, oggi sono cambiata per continuare ad assomigliarti. Sono la tua nuova cucina Berloni.
1: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
2: Ci riconosci subito? Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
3: Che gioia!
4: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
6: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Verisure Scotti, la risposta è...
7: Sì,

0: dottor Scotti.
1: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice.

0: semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
1: Non sapevo quanto valesse la mia auto. Poi ho visto lo spot di noicompriamoauto.it con Enrico Papi.
2: Mi piace spiegare quanto sia facile. Inserisci i dettagli della tua auto e ottieni il prezzo. Ottieni subito il tuo prezzo su noicompriamoauto.it.
3: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i MicroRepair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
4: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
5: Farina integrale.
6: È lei.
7: Le croschelle ricche di fibre. 100% bontà integrale.
8: Hai capito l'integrale.
7: Croschelle Balocco, fate i buoni.
9: Ci sono diversi tipi di stanchezza. Per quella fisica e mentale puoi provare Carnidin Plus con carnitina. Un mix di vitamine e minerali per l'energia di cui hai bisogno. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
10: Questo programma è presentato da... Formaggio piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte.

0: Ho sentito un suono sordo, poi delle urla, ma non ho capito subito. C'era molta gente, la musica, poi è arrivata la polizia con le armi spianate.
1: Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana. Noi non lo consentiremo.
2: Io sono stato aggiunto agli arti superiori ed inferiori, nonostante le protezioni, utilizzavano anche delle vere e proprie armi rudimentali, quindi dei mortai.
3: Ho appena fatto pieno, già stavo in riserva 9505. Che vogliamo fare?
4: Io c'ho fiducia nella giustizia italiana, c'ho fiducia nella magistratura. Io chiedo che viene fuori verità, ecco.
5: Eccoci tornati in studio. Ad Agorà Estate, in primo piano tanti temi, soprattutto quello della sicurezza. Vi presento subito i nostri ospiti qui in studio con me, Gianni Riotta, scuola di giornalismo della LUIS. Buongiorno Gianni e benvenuto. In collegamento Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, buongiorno e ben trovato. E Pietro Senaldi, condirettore di Libero.
6: Buongiorno
5: Pietro. Ecco, comincerei innanzitutto da quello che è successo al Pride di Berlino, l'attentatore sulla folla, un morto, diversi feriti. L'attentatore voleva affiliarsi all'ISIS, quindi è stata, diciamo, conclamata la matrice islamica, è stato ucciso dalle forze di polizia. Marco, vogliamo vedere gli ultimi aggiornamenti su questo?
6: Sì, partiamo dalla clip 3, facciamo un punto di quanto è accaduto a Berlino al Pride, e anche perché, come appunto dicevi tu, l'attentatore è stato ucciso dalla polizia, sosteneva l'ISIS, era legato ad ambienti islamisti. Tra poco avremo tutti gli aggiornamenti in diretta. Intanto si parla anche di un presunto complice in questo attentato al Pride. Vediamo cosa è successo.
0: È successo in pochi secondi. Sono appena passate le 10 quando un furgoncino travolge decine di persone nel Tiergarten, nel cuore di Berlino. La corsa omicida di Abdul Ballut finisce con uno schianto su un albero. Il 21enne di origine libanese, nato a Berlino, secondo i testimoni, scende e ferisce altre persone con un coltello prima di sparire. Ho sentito un suono sordo, poi delle urla, ma non ho capito subito. C'era molta gente, la musica, poi è arrivata la polizia con le armi spianate. Berlino festeggiava ieri l'orgoglio omosessuale nel Christopher Street Day, la grande manifestazione con centinaia di migliaia di persone, poi il concerto che si interrompe. Dobbiamo fermare la musica per una situazione complicata, uscite tutti, mantenendo la calma. Il responsabile è noto alle forze dell'ordine per i suoi legami con l'estremismo islamico, conferma la polizia, senza escludere che ci possano essere complici. Girano le immagini di un fermo, fonti giornalistiche parlano di un'Iran.

0: ne hanno arrestato, forse coinvolto. Balluta aveva precedenti per violenza ed estorsione, avrebbe tentato di unirsi allo Stato Islamico in Siria, era stato arrestato in Libano, poi in Germania, aveva una condanna sospesa a 1 anno e 10 mesi per aver pianificato un grave atto di violenza contro lo Stato, era uscito dal carcere a fine maggio. Domani avrebbe dovuto partecipare per la terza volta a un corso di deradicalizzazione. Era gentile e collaborativo, ma gli operatori avevano dubbi sulla sincerità delle sue intenzioni, dubbi fondati. La polizia aveva perquisito il suo appartamento vicino Potsdamer Platz. La sua corsa è finita poche ore dopo.
1: Ecco Gianni, lo abbiamo sentito, questo 21enne nato in Germania di origini libanesi che voleva appunto affiliarsi all'ISIS, era già conosciuto alle forze dell'ordine, stava addirittura facendo un corso di deradicalizzazione, probabilmente qualcosa però non ha funzionato.
2: Quando guardiamo la politica estera ci dimentichiamo sempre che cosa succede dove il fondamentalismo islamico governa, no? Abbiamo tutti deprecato i bombardamenti a Gaza con vittime innocenti, però sotto Hamas tu non puoi avere nessun comportamento individuale, dall'omosessualità ad altri, che non si confaccia a quello in Afghanistan o in Iran. Allora questa è una situazione molto pericolosa, perché questi estremisti non portarono certamente nessuno contributo alla tolleranza nell'emigrazione, e poi questo è stato un tentativo di strage molto molto grave in una Germania che già ha FDL, il movimento di ultradestra, come primo partito, e quindi veramente esplosivo. Bisogna condannare questi gesti molto fermamente e isolare i violenti nella comunità fondamentalista.
1: Secondo te è un lupo solitario, un cosiddetto lupo solitario?
2: Non lo so, ma la teoria del lupo solitario è una teoria sbagliata, perché c'è una rete internet che addestra via ISIS, via altre centrali del fondamentalismo dall'estero, e delle persone, i cosiddetti lupi solitari, ma non sono altro che delle avanguardie. Un tempo politicamente si sarebbe detto delle avanguardie, quindi non è un lupo solitario, attinge a una rete di educazione islamista fondamentalista online e poi va a colpire da solo, ma non è solitario.
1: Pietro Senaldi, sei d'accordo? Credi che insomma ci sia un rischio del genere anche qui da noi in Italia?
3: Beh sì, certo, c'è un rischio in tutto l'Occidente, chiaramente la Germania è una società dove c'è più immigrazione che in Italia dai paesi dove c'è l'Islam radicale, quindi la Germania è più esposta di noi, ma anche per una semplice questione numerica, cioè laddove gli immigrati dai paesi islamici sono di più, è maggiore il rischio del radicalismo islamico, e il radicalismo islamico porta a cose come quelle successe sabato sera in Germania. Cioè la cosa è molto semplice, c'è un Islam radicale che è omofobo, e questo è notorio. Il problema è che l'Islam radicale non è una piccola parte dell'Islam, è una rilevante parte dell'Islam.
1: E quindi insomma credi che non abbiano fatto abbastanza a Berlino le istituzioni? Effettivamente non so se da noi qui in Italia esistono questi corsi di deradicalizzazione come quello che frequentava Abdul.
3: Allora, leggendo le cronache, sì, è facile dire che insomma questo aveva dato più di un segnale, è stata sbagliata qualche valutazione, perché era molto pericoloso e non è stato ritenuto così pericoloso, pur avendo intuito le autorità che faceva il doppio gioco. Quindi sì, c'è una guardia bassa. Io non parlerei di errore. L'errore è fisiologico,

0: la più lenta, i maggiori tempi di percorrenza che si registrano possono arrivare fino a 2 ore e mezza. Per fare un esempio, la tratta Roma-Milano, che normalmente richiede 3 ore e 30 di viaggio, ne richiederà fino a 6 in alcune circostanze. Disagi però per ora tutto sommato contenuti, pronti a darvi aggiornamenti qualora ne arrivassero. È tutto.
1: Parliamo di calcio. Sfuma la candidatura di Andrea Pirlo dopo le polemiche per i legami pubblicitari con la Russia. Sentiamo Alessandro Antinelli.
2: Andrea Pirlo non sarà il commissario tecnico della Nazionale di calcio. In cima a una notte sofferta, iniziata con un lungo sfogo e proseguita con un annuncio sempre via Instagram, è stato lo stesso campione del mondo di Berlino a mettere fine a una candidatura durata non più di un fine settimana. Dopo una domenica passata a riflettere e a studiare l'accordo tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa Fonbet, il presidente Malagò ha ritenuto non più idonea la scelta della coppia Maldini-Leonardo per chiari motivi di opportunità emersi dopo la bufera politica degli ultimi giorni. Tutto sbagliato, tutto da rifare. Ora tutte le componenti del calcio convergono su Via Allegri per la risoluzione dello stato di crisi più complesso che si ricordi nella nostra storia recente. Pesantemente a rischio c'è la nuova architettura della FIGC, perché a scegliere Pirlo erano stati in totale indipendenza il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e il suo advisor Leonardo, che ora potrebbero lasciare a nemmeno una settimana dalla presentazione in Lega a Milano. In uno scenario surreale, alle 17.30 Giovanni Malagò incontrerà in via preliminare tutte le parti in causa per arrivare al Consiglio federale di domani con un nome condiviso per la panchina azzurra. Roberto Mancini è l'uomo del presidente, ma a questo punto è impossibile escludere nuovi colpi di scena.
1: E sono dunque ore decisive per la scelta del nuovo CT azzurro. Ci aggiorna in diretta Francesco Paravati.
3: Sì, doveva essere un lunedì tranquillo per preparare la nomina del nuovo CT della Nazionale. Invece qui in Federcalcio il presidente Malagò è arrivato alle 8 del mattino, si è messo subito al lavoro per risanare lo strappo successivo alla rinuncia di Andrea Pirlo per la nota storia della sponsorizzazione della società di scommesse russa. Pirlo ha incassato la solidarietà dell'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, però ha lasciato nel caos la nuova dirigenza azzurra. Lo stesso ministro dello sport Abodi ha parlato di una brutta figura. Malagò in questo momento è protagonista di un incontro a distanza con Maldini e Leonardo da Milano. Incontrerà la Lega Nazionale Dilettanti e le componenti del Consiglio Federale Federcalcio nel pomeriggio. Si parlerà del nuovo CT, almeno di nuove eclatanti novità, come le stesse dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini, che potrebbero rendere ancora più difficile questa giornata in Federcalcio. Linea allo studio.
1: Gli aggiornamenti nella prossima edizione TG3 alle 14.20. Grazie per averci seguito. Buona giornata.

0: La vita è così. Può andar bene o può andar male. Conviene contare solo su se stessi.
1: Cosa fai, molli così?
2: Se te ti ci metti, un'idea la trovi.
1: Bene.
3: La cosa migliore è rimanere sani.
2: È questo il problema.
4: Cioè, chi si rincontra e chi inizia una nuova avventura.
5: Ho dedicato tutta la mia vita a questo. Perché dovrei tirarmi indietro?

0: situazione.
1: Sono la moglie di Odisseo.
2: È morto.
1: Non per me.
2: Nessuno è mai tornato.
3: Sposa, uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
4: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
2: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
5: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
1: Sceglierò presto.
3: Quando?
1: Quando avrò finito la tela.
5: Chi sei tu?
4: Ithaca, il ritorno. Venerdì 7 agosto, 21:15, Rai 3.
6: Quello che ero io mancava a lui e quello che era lui mancava a me.
7: Tu chiamale se vuoi emozioni.
4: Lucio per amico, ricordando Battisti. Domani alle 21:15, Rai 3.

0: Buongiorno, benvenuti a Quante Storie. Oggi faremo un piccolo viaggio nella rivoluzione che credo ci abbia fatto quello che siamo, la rivoluzione neolitica, alla quale un genetista di fama non solo italiana, Guido Barbujani, che torna nei nostri studi. Professore, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Insegna all'Università di Ferrara. Era venuto qui nei nostri studi per un altro libro, a nostro avviso, di enorme interesse, Come eravamo, storie dalla grande storia dell'uomo. Oggi, in questo saggio, si concentra sulla rivoluzione neolitica, l'alba della storia, una rivoluzione iniziata 10.000 anni fa. Non a caso abbiamo pensato di intitolare la puntata di oggi Un bel giorno la piantammo, perché c'è anche un elemento di stanzialità che cambia tutto. Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al nostro ospite e a chi ci segue da casa.
0: Una rivoluzione che veramente ha cambiato tutto, le abitudini, gli usi, e ci ha reso quello che siamo. Noi passeremo in rassegna alcuni dei cambiamenti, dei capitoli trattati da questo saggio, però credo che chi ci segue abbia bisogno di una primissima spiegazione, professor Barbujani, e cioè perché il neolitico è una rivoluzione?
1: Sì, forse addirittura perché ne parla un genetista e non un archeologo, no? Perché non è un libro di archeologia questo. Nel neolitico cambiano profondamente le abitudini umane, perché prima si viveva di caccia e di raccolta, e poi con il neolitico nei vari continenti, quindi prima in Europa, poi in Asia, poi nelle Americhe, si passa alla produzione del cibo con l'agricoltura e l'allevamento, e da quel momento in poi cambiano i DNA di tutti. E quando dico tutti, non dico soltanto tutti noi umani, ma di tantissime piante e di tanti animali. Cambiano i DNA perché i primi contadini incominciano a fare degli incroci con le piante, in modo da ottenere delle piante un po' più resistenti, un po' più produttive, e in questo modo oggi, che riusciamo a leggere nel DNA, vediamo che le hanno modificate geneticamente, ottenendo delle varietà di piante più adatte agli interessi dell'uomo, che magari non sono più in grado di riprodursi da sole. Questa è una cosa che, insomma, spesso a cui spesso non si pensa, ma nel momento in cui scomparisse la specie umana, il mais, il frumento, tantissime altre piante non sarebbero più in grado di riprodursi, perché abbiamo selezionato delle varietà in cui il seme maturo rimane attaccato alla spiga. Per noi è più facile da raccogliere, ma dei semi di questo genere non potrebbero mai germinare non cadendo a terra.
0: Questo, quindi, è tutto il mondo.
1: Sì, ovunque si coltivino il mais, il grano e tante altre specie, la sopravvivenza di queste specie vegetali è legata alla presenza di qualche essere umano che le faccia riprodurre.
0: Poco fa il professor Barbujani ha detto: questo non è un libro di archeologia, non è un libro di archeologia, è un libro di genetica, è un libro di storia, è un libro che è tante cose. Però l'archeologia sperimentale ci aiuta anche a ricostruire quello che, almeno in Svezia, viene considerato un villaggio neolitico. Vediamolo.
3: Buonasera. Vi piacerebbe vivere per un giorno in un villaggio neolitico di 5-6 mila anni fa? Riccardo De Santis ha visitato questo strano villaggio neolitico sperimentale in Danimarca ed ecco il servizio che ha girato.
4: Partire da un oggetto per arrivare all'uomo che l'ideò e lo costruì. Come arrivò a concepire l'idea di un'ascia? Come scoprì il fuoco o inventò la ceramica? Quali processi mentali seguì? È quello che si tenta di scoprire a Leire, un villaggio a una trentina di chilometri da Copenaghen, in Danimarca. Qui esperti di varie discipline studiano, con finanziamenti di università e musei di tutto il mondo, il passato, riproducendo nella pratica modi e condizioni di vita di 5-6 mila anni fa. È bello che a Leire ci siano tanti giovani, perché essi sono il futuro. E l'uomo dell'era del computer non è poi tanto diverso da quello che scheggiava Selci nello Jutland.
0: Questa frase, l'uomo dello Jutland e l'uomo che usa i computer, non sono così diversi, è vera?
1: Beh, oggi sappiamo che sono diversi nel colore della pelle, che nello Jutland fino a 5.000 anni fa avevano la pelle scura. E questo è un risultato degli ultimi studi del DNA. Però, chissà, è importante, non è importante la pelle? Indubbiamente ci sono degli elementi di continuità rispetto ai nostri antenati e degli elementi di discontinuità. L'uso del computer è un elemento che è stato rivoluzionario nelle nostre società, ma appunto anche l'introduzione dell'agricoltura ha rivoluzionato queste società, per esempio nel fatto che prima erano seminomadi e poi, quando si coltivano i campi, bisogna stare fermi almeno dal momento della semina a quello del raccolto, e se le cose vanno bene ci si ferma lì, si costruisce un villaggio e nei casi più fortunati

0: nati.
1: Ecco,
0: il noi
1: stiamo vedendo dei filmati, perché lei ha detto prima si era nomadi, poi ci si ferma, cambia tutto, nascono degli aggregati umani. Questo è una vera rivoluzione. Guardiamo queste fotografie, ad esempio.
0: Questa l'ho fatta io, è un villaggio del Nuovo Messico, Taos, che però mi sembra indicativo di come potessero essere le case nell'epoca neolitica, ricostruite sulla base dei resti archeologici, soprattutto in una città dell'Anatolia che si chiama Çatalhöyük, che è probabilmente la prima città della preistoria.
1: Perché è un passaggio radicale quello della...
0: Beh, sa, intanto appunto da seminomadi che si diventa stanziali. Poi nei casi più fortunati questi villaggi si ingrandiscono e a questo punto qualcuno si specializza nel coltivare i campi, qualcuno nel portare l'acqua ai campi, nel fare i mattoni, prende forma un po' alla volta la società articolata in cui viviamo anche adesso. E poi siccome il mondo è sempre stato un posto pericoloso, ci sarà qualcuno che deve difendere la città, sarà qualcuno che comanda, un sacerdote, un militare, insomma le cose incominciano ad assomigliare molto a quelle che conosciamo molto bene.
1: Questo è il punto. Diceva poco fa il professor Barbujani degli alimenti, i contadini cominciano a incrociare le piante e quelle trasformazioni che oggi determinano quelle conseguenze io sinceramente non sapevo, cioè che moriremmo se l'uomo si estingue, dopo un poco si estinguerebbe
0: anche il mais.
1: Però è interessante, questo è un servizio da presa diretta, il tema delle mutazioni.
2: Ecco, adesso noi ci sembra assolutamente normale venire a fare la spesa, prendere un grappolo di ciliegini, sono datterini questi,
3: sì.
2: Così, un enorme grappolo, tutto bello, maturo, rosso.
3: Ma questo non succedeva una volta. Una volta i pomodori maturi erano in cima e quelli alla base erano del tutto verdi. Quindi non si dovevano raccogliere più volte in continuazione. Adesso prendiamo il ramo intero e sono già tutti maturi contemporaneamente. E deriva dal fatto che c'è una mutazione che gli permette di maturare lentamente.
2: Genetica.
3: È una mutazione genetica perché la biodiversità è una mutazione.
1: Tutto è mutazione, lo è da millenni, questo è il punto.
0: Beh, le mutazioni ci sono sempre state. Io direi forse la parola che non hanno pronunciato in quel servizio Roberto De Fez, che è un bravissimo biotecnologo, è che da 10.000 anni noi manipoliamo geneticamente gli organismi. Cioè noi troviamo delle mutazioni che sono arrivate spontaneamente e cerchiamo di metterle insieme nello stesso animale, nella stessa pianta, in modo che abbia caratteristiche che ci vanno bene. Cani più mansueti per farci compagnia, cani più aggressivi per difenderci, arance più zuccherine perché sono più buone o arance più resistenti per poterle trasportare. Le manipolazioni genetiche degli organismi sono cominciate 10.000 anni fa.
1: Quindi dire quello è più naturale o meno naturale è proprio teoricamente sbagliato.
0: Ma, forse in qualche caso si può riuscire a dirlo. Quello che vorrei dire è che nel nostro concetto di natura c'è dentro anche l'uomo e l'uomo non è mai stato con le mani in mano, ha sempre manipolato gli organismi intorno a sé. Possiamo anche dire appunto che come è cambiato il mais rispetto ai suoi antenati preistorici selvatici che conosciamo, come è cambiato il frumento, sono cambiati anche tantissimi animali. Oggi se vogliamo mangiare qualcosa che sicuramente non è un OGM, dobbiamo o pescare un pesce nel mare o raccogliere mirtilli e lamponi nel
1: perché
0: bosco.
1: Per il resto
0: ci abbiamo messo le mani noi, in maniera più o meno profonda.
1: Interessantissimo quello che ci sta dicendo il professor Barbujani. Ha citato l'argomento degli animali. Noi siamo andati, Raffaele Manco, a incontrare Enrico Alleva, che ci fa un discorso che è molto coerente con quello che ci sta dicendo il professor Barbujani.
4: Ci troviamo al Palexpo del centro di Roma e ha grande successo questa mostra. Si chiama Elogio della diversità, è proprio dedicata alla biodiversità, a alfabetizzare soprattutto i giovani. Certamente la specie umana tende ad asserragliarsi sempre di più in grandi città e quindi diventa in qualche modo un analfabeta del proprio territorio. Non conosce più il nome degli animali e delle piante che conoscevano i suoi nonni e bisnonni e soprattutto non sa come rapportarsi a queste specie. Certamente è più facile che alcune specie abbiano incontrato la specie umana. Un quadrupede capace di trasportare, come il cavallo, come l'asino, pensiamo semplicemente agli ovini o ai bovini o animali da carne, i colombi, i piccioni sono stati anche importanti. La domesticazione del lupo che diventa cane ha avuto una spiegazione che è cambiata nel tempo. Adesso prevale o comunque cresce l'idea invece di un ruolo attivo da parte del lupo originario e che quindi abbia diminuita quella che noi etologi chiamiamo distanza di fuga, cioè fino a che punto un animale si fa avvicinare, e quindi si sia piano piano auto-addomesticato e sia entrato a far parte della famiglia umana. Il cane addomesticato, il lupo addomesticato, ha un olfatto che aiuta certamente a scovare la preda, anche a riportarla, è una difesa, è una compagnia anche affettiva. C'è anche una crescente idea che chi si è impossessato di questo compagno di avventure esistenziali che è il cane sia quello che poi ce l'ha fatta rispetto ad altri gruppi.
1: Professore, la domesticazione è un altro di quei processi che rimandano al Neolitico, giusto?
0: Sì, sì, sì, sì. È un processo di cui, devo dire la verità, non si capisce tutto. In questo libro ci sono molte storie, ma anche molti interrogativi aperti, anche perché credo che è così che funziona la scienza, no? Fai un passo avanti, capisci una cosa, ma si aprono nuovi interrogativi. Quello che puoi fare è restringere l'ambito dell'incertezza, no? Eliminare delle ipotesi che non funzionano. Ecco, sulla domesticazione degli animali, gli esperti non sono in grado di dire, di individuare una caratteristica che accomuni tutti gli animali domestici e che non sia presente negli altri. Tranne quella un po' banale, insomma, che sopportano la vicinanza dell'uomo. Ma anche lì la domanda è: sono diventati domestici perché da prima sopportavano la vicinanza dell'uomo, o l'addomesticamento è consistito nel renderli delle creature che accettano la nostra vicinanza? Anche su questo il tema è aperto. Quindi, studiando per scrivere questo libro, perché questo non è il mio campo, mi sono reso conto che il tema degli animali domestici lascia ancora parecchie cose da studiare, parecchie domande a cui rispondere.
1: Alice.
5: Allora, io vi porto in una pagina un po' curiosa del rapporto annuale della National Biodiversity Future Center, che si chiama La biodiversità e la soluzione. È un rapporto presentato lo scorso anno. In questa pagina che vi sto mostrando ci sono gli emoji più comunemente associati a diversi animali urbani su TikTok Italia. Cioè, sono stati analizzati 50 più o meno animali più usati su TikTok. Ecco, il dato macroscopico è che piccione, gabbiano, cinghiale e scoiattolo sono i più utilizzati. I meno utilizzati sono animaletti come il delfino piuttosto che la medusa o l'istrice, però anche si trovano in buona posizione la tartaruga, la volpe, il ragno, il pipistrello, la nutria. Interessante è che questa analisi si addentra anche nei sentimenti che accompagnano certi animali, quindi ci sono animali, il sentimento di pericolo e negativo è associato a cinghiale, ragno, zanzare e cimice, il bello, il buono è associato allo scoiattolo e alla nutria, agli animali più esotici sono associati sensazioni di meraviglia. Allora la riflessione che ci viene da fare è: evolvono sì gli animali, ma evolve anche il nostro modo di interpretare e di avvicinarci.
1: Sì, tendiamo, credo, a umanizzare tutto, diciamo, no?
0: Chiaro, antropomorfizziamo tutto quanto, e questi sono anche cambiamenti molto, molto rapidi, no? Insomma, pensi al lupo che aveva una pessima reputazione nelle fiabe dell'Ottocento e adesso invece è una creatura rispettata e protetta. Quindi sono fenomeni molto rapidi che poco hanno a che vedere con il DNA di cui mi occupo io.
1: Molte delle cose, naturalmente, che stiamo analizzando e che il professor Barbuiani ha studiato e ci sta raccontando, sono debitrici di uno dei giganti della storia dell'umanità, cioè questo signore qui.
6: Darwin lavora assiduamente alla sua grande idea. Scorge nella selezione operata dagli allevatori le cause della formazione delle razze, ma non vede come questo principio possa operare in natura. Un libro di Robert Malthus lo illumina.
7: mi capitò di leggere per diletto gli scritti di Malthus sulla popolazione. Ed essendo già interessato allo studio della lotta per l'esistenza, mi colpì il fatto che in tale lotta le variazioni favorevoli alla sopravvivenza tenderebbero ad essere conservate e quelle sfavorevoli ad essere distrutte.
6: In sostanza, Darwin riconosce in ciò un principio generale valido per tutti gli organismi viventi, animali e vegetali, che è causa della selezione naturale, la quale, continuata nel tempo, può dare origine a nuove specie.
1: Noi tra poco, professore, vedremo la vicenda di una mucca che è figlia della selezione artificiale.
0: Sì.
1: Ci aiuta a mettere assieme selezione naturale e selezione artificiale? Capisco che potremmo stare fino a stasera, però abbiamo qualche cenno.
0: Beh, quel passaggio di Darwin è fondamentale. No? Lui parte dallo studio di come gli piacevano i colombi, i piccioni, no? A Darwin, di come gli allevatori di cani, di cavalli, di piccioni, incrociando fra di loro degli esemplari che avevano caratteristiche che andavano bene, accentuavano queste caratteristiche e le rendevano ereditarie. E usa questo come linea guida per cercare di capire invece quello che è successo in natura. E lui dice, senza bisogno dell'allevatore che incrociasse fra di loro certi cani, quando in natura c'erano caratteristiche favorevoli, queste agivano perché chi le portava lasciava più discendenti e quindi queste caratteristiche in natura si sono diffuse. Quindi lui parte dallo studio della selezione artificiale, quella degli allevatori, per proporre un modello generale di selezione naturale.
1: Beh, interessantissimo questo. Dicevo della mucca artificiale, guardate queste immagini.
8: Questa mucca si chiama Moglin Ilianor ed è la campionessa europea di produzione di latte. A volte sfiora i 100 litri giornalieri e in media produce 20.000 litri all'anno. Siamo di fronte alla macchina più avanzata che l'uomo ha saputo mettere insieme grazie all'uso di tecniche selettive altamente sofisticate. Per un animale tecnologico come questo, o come i suoi simili che sempre più numerosi affollano le stalle specializzate del mondo, c'è bisogno di un mangime tutto speciale. L'erba non basta più. Anzi, se venissero abbandonate nei pascoli dei loro nonni, si troverebbero in gravi difficoltà e forse sarebbero addirittura incapaci di sopravvivere.
1: Questo passaggio è interessante, professore, cioè sarebbero incapaci di sopravvivere.
0: È quello che dicevamo prima, no? Abbiamo indirizzato lo sviluppo, l'evoluzione di moltissime specie animali e vegetali in modo da renderle adatte ai nostri scopi, ma i nostri scopi non sono i loro scopi e quindi una volta liberati dalla presenza dell'uomo, alcune di queste specie sarebbero incapaci di sopravvivere. È per questo che il passaggio dalla vecchia società paleolitica, dalla vecchia età della pietra alla nuova età della pietra, appunto il neolitico, segna un punto, un confine, superato il quale entriamo in un mondo diverso. L'idea da cui sono partito è che in realtà questo è un libro di attualità. Perché è vero che uno potrebbe dire ma il neolitico è 10.000 anni fa, ma questo processo di continuo cambiamento che a volte ci sconcerta, no? Che a volte ci lascia perplessi perché ci sembra che le cose cambino troppo rapidamente, probabilmente assomiglia a quello che è successo 10.000 anni fa e magari 10.000 anni fa c'era qualche cacciatore che diceva ma questa moda della coltivazione dei campi, insomma, che cosa sarà, vedrai che non dura, vedrai che finisce.
1: Scusi professore, però uno ha l'impressione, allora, sembra che lei parli, che so, delle campagne italiane o di quelle nordamericane. Se uno finisce in Patagonia,

0: vivata, ma ci sta anche poca gente in quei posti.
1: Ora vi facciamo vedere una mappa che ci aiuta a leggere il capitolo migrazioni di lingue e riguarda la parola mamma. Professore, ci aiuta a capire perché è importante questa mappa e che cosa ci dice?
0: Beh, ci dice varie cose. La prima è che la parola mamma è quasi uguale in tutte le lingue del mondo. E secondo un grande linguista, Jacobson, è perché i bambini pronunciano a caso le sillabe più semplici, ma i genitori che non lo sanno pensano che i bambini si rivolgano a loro e quindi incoraggiano l'uso di queste sillabe, ma e pa. In realtà questa mappa indica la grande uniformità linguistica dell'Europa. Gli altri continenti non sono così. Tutte le aree indicate in azzurro sono aree in cui si parlano delle lingue imparentate fra di loro che si chiamano indoeuropee e ci sono, vedete, pochissime eccezioni. Da qui è sorta una domanda, non da ieri, ma perché gli europei parlano più o meno tutti quanti lingue simili e lo stesso anche in Iran, in Afghanistan, nel nord dell'India e nel Pakistan. E su questo ci sono stati dei dibattiti accesi e la possibilità, che è stata sollevata da un grande archeologo inglese, Colin Renfrew, che è scomparso a novembre, che in realtà anche questo sia frutto della grande migrazione che ha portato l'agricoltura dall'Anatolia in Europa. Perché noi non l'abbiamo detto, ma l'agricoltura in Europa si è diffusa soprattutto sulle gambe degli agricoltori, cioè per via migratoria. Non è stato un processo culturale. Perché migravano? È una bella domanda. Secondo me è una domanda che vale anche adesso. O perché volevano o perché dovevano. Quindi scappavano da posti dove non si stava bene, ma l'agricoltura permette la sopravvivenza di popolazioni sempre più grandi. E quando l'area coltivabile si esaurisce, allora bisogna andare a cercare i campi un po' più in là. Attraverso i millenni questo ha portato all'espansione di una popolazione dell'Anatolia. Se ci chiediamo oggi dove stavano i nostri antenati 10.000 anni fa, la risposta è in maggioranza stavano in Anatolia, non dove stiamo adesso. E ha portato quindi alla diffusione di questa popolazione, delle loro coltivazioni, delle loro tecniche. Colin Renfrew dice, ma perché non anche delle lingue? E lì è iniziato un dibattito in cui io sono fazioso, ma se insiste le dico anche come la vedo io.
1: Che è quello che...
0: Sì, cioè stato il dibattito è tra le posizioni di Renfrew che dice, guardate, c'è stata una grande migrazione 10.000 anni fa, l'indoeuropeo è arrivato con il Neolitico in Europa. La posizione tradizionale, sostenuta soprattutto da una archeologa linguista lituana che si chiamava Maria Gimbutas, era che invece le lingue indoeuropee fossero arrivate molto più tardi, nell'età del bronzo, partendo dall'Ucraina. È un dibattito molto complesso, io non sono un linguista, quello che dico però è che l'ultimo studio in cui si sono usati dei metodi della biologia evoluzionistica, quelli che si usano per trovare il punto d'origine di una epidemia, per interpretare la diversità delle lingue indoeuropee, ha trovato il loro punto di origine, il punto da cui si sono diffuse in Anatolia, con una probabilità 180 volte maggiore che in qualunque altro posto. Questa è un'analisi quantitativa. So che alcuni linguisti non l'amano, noi siamo scienziati, viviamo in un mondo più semplice, quindi forse ci accontentiamo di più, però questi sono i dati che io conosco e che io rispetto.
1: No, anche questo è un tema appassionante. È interessante il passaggio nomadismo versus, diciamo, stanzialità e poi attraverso le migrazioni lo spostamento di alcune delle cose che abbiamo descritto e che vengono descritte in questo saggio. Perché oggi siamo di fronte a un fenomeno non so quanto ampio, ma anche interessante perché sembra di tornare indietro, cioè quello del nomadismo digitale. E chiudiamo con queste immagini.
2: Fino a 55 i milioni di nomadi digitali al mondo secondo la piattaforma Nomad List, una comunità di lavoratori itineranti che separano il luogo di lavoro da dove scelgono di vivere, creandosi uno stile di vita su misura. Nel mondo fra le destinazioni preferite Bali è la città di Chiang Mai in Thailandia, ma anche l'Argentina e Dubai.
3: Je viens d'arriver à Dubai.
2: Aumentati con il massiccio utilizzo di smart working durante il Covid, non si tratta più solo di giovanissimi, ma anche di famiglie, professionisti, non necessariamente legati a lavori digitali, imprenditori tra i 25 e i 45 anni. Nel mondo sono almeno 54 i paesi che si sono dotati di un visto per nomadi digitali, che in media arriva ad un anno.
1: Ora, professore, è un fenomeno, credo, di nicchia, no? Però è interessante come eravamo prima, cioè il nomadismo, poi c'è un grande scrittore, Chatwin, che tesseva un elogio del nomadismo, no? Cioè, eravamo molto meno nevrotici,

0: c'erano degli elementi che ci facevano meno infelici, ma diciamo la verità, la stanzialità e le città sono quelle che hanno portato il progresso.
1: Eh sì, anche queste nuove possibilità che abbiamo adesso di lavorare a distanza, quindi di trovare il posto che ci piace, così, sono il frutto in realtà della civiltà urbana che abbiamo messo in piedi all'epoca del Neolitico.
0: Cioè la civiltà urbana, sì, che in ultima analisi sembra diventare sempre più forte, cioè noi gli esseri umani sembrerebbero andare sempre di più nelle città, professore. Questo genetista magari non è che dia una risposta specifica su questo.
1: Non ho un'opinione su questo.
0: Però è un fenomeno interessante anche quello. Ah,
1: ma certo. No, indubbiamente i meccanismi, cioè noi studiamo, la genetica studia le migrazioni umane anche, no? C'è una statua di Michelangelo Pistoletto a Firenze, a Porta Romana, non so se l'ha vista, è una figura femminile rivolta in una direzione verso sud, ma in testa ha una figura orizzontale che guarda nell'altro senso, no? Noi guardiamo avanti per cercare nuove tecnologie, ma quello che vogliamo è ricostruire qualche cosa che è successo nel passato, e troviamo delle somiglianze e troviamo che appunto fenomeni che sembravano scomparsi poi ricompaiono, e quelli di loro che hanno lasciato traccia nel DNA, ecco, quelli noi riusciamo a riconoscerli anche se non hanno lasciato altri documenti.
0: Le faccio un'ultima domanda, anche se mancano 2 minuti, però è una curiosità personale, ogni volta mi viene il dubbio. Prima lei ha detto nello Jutland erano neri.
1: Sì.
0: Come hanno fatto a diventare bianchi?
1: Sono diventati bianchi per 2 motivi. Prima di tutto perché quelli che venivano dall'Anatolia avevano la pelle più chiara. E lì è successo un fenomeno di selezione naturale di tipo darwiniano. Man mano ci si allontana dal caldo dell'Africa, noi, i nostri antenati venivano da climi, certo, molto caldi in Africa, c'è un vantaggio ad avere la pelle più chiara perché si fa più vitamina D, e quindi un po' alla volta le pelli si sono schiarite. Ma poi loro avevano le tecnologie agricole, quindi riuscivano a produrre cibo e a crescere, mentre i cacciatori e raccoglitori, che avevano le pelli più scure, rimanevano sempre molto pochi. Quindi per questi 2 motivi, uno di crescita demografica e l'altro di selezione naturale, si sono fermati le pelli bianche in Europa, ma molto molto tardi. Anche Ezzi, l'uomo dei ghiacci, Ezzi, l'uomo dei ghiacci, che ha 5200 anni, adesso si pensa che avesse una pelle parecchio scuretta.
0: Questo perché l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato, se non sbaglio, in una delle puntate passate, perché lo capiamo da cosa?
1: Dal DNA. Il DNA ci permette di ricostruire approssimativamente il colore della pelle, degli occhi e dei capelli. Questo è il lavoro che si fa nel mio laboratorio in questo momento. E insomma, le pelli bianche in Europa sono arrivate piuttosto di recente. E la maggioranza degli europei nell'età del bronzo, quindi 7-8 mila anni fa, aveva ancora le pelli scure.
0: Molti non l'accetterebbero questa idea, però bisogna prenderne atto.
1: Se ne faranno una ragione.
0: Guido Barbugliani è sempre un motivo di grande interesse ascoltarla, leggere i suoi libri. Guido Barbugliani ha scritto L'alba della storia, una rivoluzione iniziata 10.000 anni fa, pubblicato dalla Terza. Professore, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
0: E l'appuntamento con Quante Storie è per domani.
3: Qualcuno qui sull'isola, sì, che ha vinto il jackpot alla lotteria.
4: Sono anni che gioco. Non è giusto.
5: Ma cos'è?
6: Badwell?
5: Sì.
6: Quindi?
5: È morto.
4: Altro che morto. È stecchito. Sai cos'è questo? È il biglietto vincente. Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
7: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
4: No.
7: Perfetto. La risolveremo all'antica.
8: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancienne, come una volta, venerdì 21:15, Rai 3.
9: Sono la moglie di Odisseo.
10: È morto.
9: Non per me.
10: Nessuno è mai tornato.
11: Sposa, uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
12: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
13: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
14: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
9: Sceglierò presto.
14: Quando?
9: Quando avrò finito la tela.
14: Chi sei tu?
12: Ithaca, il ritorno. Venerdì 7 agosto, 21:15, Rai 3.
15: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire 1000 storie e curiosità.
16: Vi aspettiamo.
15: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21:15, Rai 3.
17: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Delicious. Teneri straccetti in salsa prelibata con ingredienti di qualità, pensati per farlo felice e prendersene cura. il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima.
6: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
16: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
18: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
19: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
20: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
21: Di più! Con La Cucina le ricette dell'estate.
22: Di più!
21: Gli occhiali da sole firmati Guillermo Mariotto.
22: Di più!
21: Arbore, il Papa guardava quelli della notte.
22: Di più!
21: Argentero fa doc con la moglie.
22: Di più!
21: Si è sposato il divo di Gomorra.
22: Di più!
21: È Gilda l'amore di De Martino. Di più con gli occhiali Guillermo Mariotto, La Cucina o Enigmistica più.
23: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
24: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
25: In Delco testiamo tutti i nostri prodotti per occasioni come questa. Questo l'abbiamo testato. Sottoponiamo ogni prodotto ai test più estremi. Per questo Beko è una scelta di vita.
26: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire. Grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato a 99 centesimi e scaffale in metallo con 5 ripiani a 27,99 euro. Lidl, vale davvero.
28: Perché non l'ho fatto prima?
29: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
30: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
31: È un'altra cosa.
32: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

Vorrei sapere cosa c'è nei tuoi silenzi e capire cosa ti passa per la testa quando fai un sorriso solo per tenermi fuori, fuori dalla tua tempesta.

0: Buongiorno, benvenuti a Quante Storie. Abbiamo pensato di cominciare questa puntata con Paolo e Lunita Kessisoglu, Paura di me. Qualcuno di voi l'avrà vista all'ultimo Festival di Sanremo, perché volevamo insistere su una parola chiave del libro dal quale prendiamo le mosse oggi, e cioè relazione. Non a caso il titolo che abbiamo scelto per la puntata di oggi è proprio questo, l'ora di relazione tra genitori e adolescenti, adulti e adolescenti. Il libro che ci mettiamo al centro della nostra attenzione oggi, Chiamami adulto, come stare in relazione con gli adolescenti, è il culmine di una trilogia dedicata a questo tema. L'ha scritta Matteo Lancini, professore, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Che insegna psicologia e psicoterapia alla Bicocca di Milano e anche presidente della Fondazione Minotauro di Milano. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al nostro ospite e a chi ci segue da casa.
0: Allora, la parola relazione, come stare in relazione con gli adolescenti. Prima di iniziare la nostra trasmissione, io discutevo con il professor Lancini e dicevo, ma lei responsabilizza troppo gli adulti, deresponsabilizza troppo gli adolescenti, e in realtà mi stava spiegando, come peraltro fa il libro in maniera, secondo me, molto efficace, quello che è accaduto, perché qualcosa è accaduto, questo, partiamo da qui.
1: Certo, è accaduto questo, che i ragazzi cercano la relazione con gli adulti più che mai, cioè il tema vero è che abbiamo cambiato il modo di crescere, stiliamo un patto in qualche modo, e quello che vediamo clinicamente è che i ragazzi non è che si arrabbiano con i genitori, quando hanno una sofferenza, un dolore, ricercano moltissimo quel patto iniziale, che è una sorta di idea che noi ci dobbiamo capire, che i figli li abbiamo amati, la famiglia oggi ascolta i figli molto di più che in passato.
0: Esatto.
1: Il problema qual è? Che quando però, e lo dico anche come padre, cerco di contrastarlo, esprimono quelle emozioni che ci disturbano, tristezza.
0: Come diceva la canzone, peraltro, la difficoltà di entrare nella testa dei figli, degli adolescenti.
1: Sì, perché quando incontri un cane, il bambino dice ho paura del cane, e la mamma invece di dire ho capito hai paura del cane, dice no, non devi aver paura del cane, e il padrone dice il cane è buono. Lo stesso succede coi clown. Cioè noi abbiamo una visione come se dicessimo ancora che domina il plus materno e che abbiamo le madri spazzaneve. La verità è che non legittimiamo le emozioni dei nostri figli perché ci disturbano, ci fanno sentire inadeguati. Ora, cos'è cambiato? Che una volta te ne fregavi dei genitori, o semmai ti opponevi, confliggevi. Oggi, come vediamo, la richiesta invece è quella di sottoscrivere e mantenere quel patto.
0: Però per un genitore è difficilissimo, professore.
1: Eh sì, è il motivo per cui prima appunto parlavamo, e dice meglio responsabilizzare i ragazzi, ma oggi abbiamo un problema, che i ragazzi esprimono il disagio attaccando se stessi o, come vediamo, con lame in giro per la strada disperate, quindi non è una deresponsabilizzazione dei ragazzi. Voglio dire una cosa per me importante, l'ha citato l'istituto in cui lavoro io, noi queste cose che dico vengono da un'identificazione col dolore dei papà e delle mamme in primis. Noi li consideriamo i principali coterapeuti, i genitori. Non è la voce di uno psicoterapeuta sedotto dai ragazzi che dice allora agli adulti voglietevi bene. È proprio quello che abbiamo capito anche rispetto alle necessità di papà e mamma.
0: Tra l'altro, ecco, alle parole del professor Lancini va aggiunto, ma insomma nel libro se ne parla a fondo, la questione del lavoro, della speranza per il futuro, di un progetto di vita, di un percorso esistenziale. Prima lui diceva, le generazioni dei nostri nonni e dei nostri padri si parlavano poco, se ne fregavano sia i figli sia i genitori, e si andava avanti in una direzione che era ora casuale o indirizzata. Adesso anche quello è tutto sovvertito. Guardate queste risposte.
3: I lavoratori, parlo per esperienza personale, c'è un grande problema di precariato, sia la precarietà del lavoro come quella dell'esistenza. Spesso ci viene detto che abbiamo la scelta libera, però poi di fatto questa scelta libera non c'è, perché se io voglio avere una casa, voglio avere un figlio, ovviamente devo avere dei mezzi, e se quei mezzi non ci sono, non è una scelta libera, perché sono obbligato a non poterla fare.
4: Proseguendo con gli anni, andando sempre più avanti, questa diventerà una società molto più individualista rispetto a quella che è adesso, dove nessuno penserà al bene dell'altro, ma piuttosto al bene appunto proprio. Quindi non vedo un futuro roseo per tutti noi, e penso che sia adesso che debba avvenire un cambiamento.
0: Il rischio, professore, è che le nostre generazioni, peggio ancora quelle dei nostri genitori, dicano agli adolescenti attuali siete dei pigri, dei viziati. In realtà non li ascoltiamo, questo è un po' il punto.
1: Li ascoltiamo di più, ma non legittimiamo quello che ha da dire. Quello che diceva la ragazza è vero, questa è una società dove chi è l'altro non interessa quasi più a nessuno. Chi sei tu? Noi dovremmo partire da questa domanda, dovremmo partire ogni giorno in una società individualista e non solo con i ragazzi. Però il tema è che cosa vuol dire oggi avvicinare risorse affettive al figlio per quello che è allo studente. Io dico questo, i figli nascono completamente diversi, questa è una delle più grandi scoperte che abbiamo avuto in questi anni. Non serve più questa idea che i genitori debbano comportarsi uguale con due figli. Io lo dico sempre, io ho due figli, sembrano usciti da due famiglie diverse, peraltro dico sempre tutte e due non dalla mia, cioè non so da dove vengano, perché noi siamo chiamati a diventare genitori in base al figlio. Ora, nel mio libro provo a dire cosa vuol dire non partire dall'idea faccio e applico una materia, ma che cosa vuol dire stare in relazione con un figlio in base a quello che è lui, e due figli sono diversi.
0: E in più ci aggiungerei una considerazione su che cosa è diventato il lavoro. Il lavoro è per come viene visto dalle generazioni più giovani. Per i nostri genitori, le nostre generazioni, era veramente la centralità identitaria.

0: necessaria, oggi no.
1: No, oggi il lavoro è un aspetto importante perché dà senso, organizza, però è vero che cresciamo in una società dove il tema del mondo del lavoro è cambiato non solo nella mente delle nuove generazioni, ma io penso che sia cambiato anche proprio tutto il modo che abbiamo di intendere l'idea del lavoro in generale. È un lavoro in continua trasformazione.
0: Ci sono delle pagine, insomma, vuol dire, molto attente, devo dire anche preoccupanti, lette appunto da un adulto come me sul rapporto fra adolescenti e sesso. Lei si è occupato molto anche in altri suoi lavori di questo, con dei rischi enormi. Guardate questa scena perché credo che sia, insomma, una possibile fonte di ispirazione per diverse riflessioni.
2: Oh, assurdo, cazzo.
3: Cosa?
2: Hanno postato il video di due che trombano alla festa.
3: Che cazzo sono?
2: Non lo so.
3: No, ma che cazzo? Dove lo stai guardando?
2: Sul gruppo degli apnea.
3: Che cazzo sono?
2: Uno delle band con cui suono.
3: Ma no, che cazzo sono quelli
2: non
3: del
2: video? Non lo so,
4: ma in che senso? Bene. Leggi i commenti.
2: Ce ne sono troppi. Non...
3: Mi fate vedere.
2: Non so chi l'ha postato. Non è così grave. Non si capisce chi c'è nel video. Mi spiace, cazzo.
0: Oddio. Sesso e corpo, professore. Ovviamente il cambio di paradigma digitale ha cambiato il quadro, no?
1: Completamente. Ha cambiato il quadro non solo per la pornografia, a cui si accede, che richiede un'educazione affettiva e sessuale nuova, ma ha cambiato il quadro per quella che noi chiamiamo da tempo, riprendendo un sociologo americano, la pornografizzazione di tutto. Cioè la tematica oggi non è tanto il sesso e il desiderio nelle nuove generazioni, ma è il sentirsi visti, ripresi, con tutti i rischi connessi a questo tema che tratto anche nel libro del revenge porn, no? Cioè di che cosa vuol dire poi il fatto che tu scambi dei contenuti erotici che una volta poteva accadere con gli adolescenti anche telefonicamente, ma che oggi possono poi essere utilizzati in maniera terribile in un progetto vendicativo nel momento in cui finisce la storia e sul quale noi dovremmo educare profondamente le nuove generazioni.
0: Ecco, a proposito di educazione, Alice ci fornisce dei dati credo molto utili.
5: Sì, io vi porto nell'ultimo rapporto presentato lo scorso febbraio da Save the Children, si chiama L'educazione affettiva e sessuale in adolescenza, a che punto siamo, presentato proprio lo scorso febbraio. Ebbene, vi mostro una mappa che ci indica l'educazione sessuale a scuola in Europa e da che età in quali stati membri è praticata. Ebbene, in 18 paesi europei è obbligatoria e vediamo, sono i paesi nordici: Finlandia, Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Austria, Olanda, Belgio, eccetera, mentre in pochi paesi che vediamo indicati in giallo è facoltativa, ma soprattutto è indicata l'età in cui è resa facoltativa. Ora veniamo in Italia. In Italia è facoltativa per le scuole, ma soprattutto dai 14 anni. Quindi noi siamo abbastanza un fanalino di coda. Il dato che ci ha incuriosito, che non è in questa mappa, cioè che è indicato nella relazione, è che nei paesi più avanzati dove l'educazione sessuale si pratica obbligatoria, per esempio guardiamo la Norvegia, si pratica dal 1939 addirittura, e in Svezia, che è praticata dai 6 anni, dal 1955. Quindi una strada, diciamo, spianata da tempo. Ora, con educazione sessuale, qui si indica educazione sessuale comprensiva, che non è solo lo studio dell'apparato riproduttivo, ma anche un invito al rispetto, alle relazioni rispettose, al benessere, l'autoconsapevolezza.
0: Educazione all'affettività, ecco, professor. Che tipo di lavoro bisognerebbe fare? A questo punto ci aggiungo una domanda chiave, anche per le cose che ci dicevamo prima di questo incontro, e cioè l'uso dei social. Il cambio, la svolta digitale, noi tendiamo a dire sono generazioni che crescono ora peggio perché semplicemente stanno dentro quel mondo intellettuale, quell'ambiente virtuale, e semplicemente sono peggio di noi. Lei dice guardate che le generazioni dei cinquantenni li usano quanto loro, fosse per me vieterei proprio l'utilizzo dei social a tutta la popolazione. Insomma, entriamo in questo campo.
1: Sì, ci tengo a dirlo, io sono per la chiusura dei social network fino a 80 anni, assolutamente. Guardi, l'educazione affettiva e sessuale è fondamentale, a patto di due questioni. Uno, che sia un'educazione appunto affettiva e sessuale che non sia solo informazione.

0: Io temo enormemente quando parliamo di educazione affettiva e sessuale, soprattutto con gli adolescenti e i preadolescenti, perché il rischio è di fare didattica. Attenzione che la vera prevenzione in adolescenza, c'è una letteratura infinita di chi ha fatto modelli di interventi di prevenzione, non è informativa o spiegare a un ragazzo che devi rispettare l'altro e basta. Deve emergere dalle rappresentazioni e dai pensieri dei ragazzi. Oggi fare un intervento di educazione affettiva e sessuale anche contro la violenza di genere, io sono impegnato moltissimo nella prevenzione della violenza di genere con dei progetti finanziati da Fondazione con i Bambini, proprio, no? un ente importante rispetto a questa questione di che cosa vuol dire fare nelle classi. Ecco, nelle classi devi andare a ascoltare cosa dicono i ragazzi. L'altra è prevedere il fatto che cresciamo in questa famosa società on-life, come viene definita, e quindi smetterla di pensare che internet possa essere, come al solito, privato, nel senso di controllato davvero, di riuscire a controllarlo. Noi dobbiamo educare a una nuova consapevolezza della vita alla quale abbiamo costretto i nostri ragazzi. Però su questo mi lasci dire una cosa, non vorrei che fossero gli adulti ad aver confuso il reale col virtuale. Io sento sempre più dire che i comportamenti esagerati, il malessere dei ragazzi, la violenza dipende dai videogiochi, che non intendo in nessun modo difendere, ma non si può neanche dire che sono morti veri perché sono nei videogiochi, o da certa musica, e non teniamo conto di che cosa proponiamo coi modelli di identificazione. I ragazzi che incontriamo lo dicono anche, ma voi vi preoccupate che la violenza deriverebbe da esperienze che sono dentro comunque internet e non dai morti che vediamo ogni giorni dalla mancanza del rispetto della vita. I modelli di identificazione che proponiamo sono reali, non vorrei che questo fosse un po' un lavacoscienza. Noi ci comportiamo bene, come? Non c'è rispetto dell'altro, non chiediamo chi è l'altro, però i modelli cattivi sarebbero sempre quelli che cercano i ragazzi.
1: E i prossimi due filmati che vedremo sono, mi pare, assolutamente coerenti con quanto ha appena detto il professor Lancini, il malessere, perché poi il malessere c'è, il dolore c'è, che tipo di risposte trova? Questa è una storia a nostro avviso esemplare.
2: Nella mia vita c'è sempre stato un obiettivo da raggiungere. Sempre i miei genitori me li ponevano questi obiettivi e io li dovevo raggiungere, perché poi se andava bene io avevo quel momento di gloria dove la mamma e papà erano davvero mamma e papà e non solo la mamma, soprattutto un'insegnante. Lei controllava un po' tutto, controllava la mia vita per intero. Ero felice, ma non ero felice della situazione a casa, perché io volevo comunque la mamma e lei non c'era mai, non aveva mai l'affetto di una mamma. Non capivo la sua severità, non capivo le sue urla, non capivo la sua frustrazione e rabbia nei miei confronti quando io semplicemente ero una bambina che stava provando a portare a termine le cose che lei mi diceva.
1: Ragazza poi è una violinista molto brava, peraltro, è esemplare, non trovo, professore?
0: È questo patto, è quello che vediamo ogni giorno con i ragazzi, sia adolescenti che giovani adulti, una ricerca appunto di uno sguardo di ritorno che non è quello solo dell'ascolto, ma del riconoscimento del bisogno, degli aspetti emotivi. E in questo noi dobbiamo imparare a tollerare che stare nel dolore dei figli fa bene anche a noi. Mentre noi lo tendiamo a rimuovere perché siamo in una società più performante.
1: Ma poi non siamo stati educati così, professore, non è facile per noi.
0: Certo.
1: Non siamo cresciuti con quel lessico.
0: Non siamo cresciuti con quel lessico, ma non siamo stati i padri che entravano in sala parto e ci marsupiavamo come fossimo dei canguri portando indietro il bambino, e questa è una novità. Non siamo state le madri che hanno fatto un patto appunto di volontà di avere i figli e che intanto portano avanti altri aspetti di sé, giustamente. Quindi c'è una richiesta, no? Di anticipazione anche delle esperienze. I bambini vanno all'asilo, adesso io esagero, dico, ma tra poco faranno il primo pigiama party in uscita dalla nursery, a furia di anticiparlo, vanno in giro vestiti, gli ha richiesto, ci capiamo, e questo patto a cui loro credono di ascolto viene poi immediatamente portato indietro nel momento in cui esprimono delle parti di sé che in quel momento ci costringono a cambiare, ci costringono a cambiare la vita, ci costringono ad ascoltare quelle emozioni che noi stiamo rimuovendo, e sono tre: tristezza, paura e rabbia, confuse subito come aggressività, ma no, non devi provarle. Ma come non devi provarle? Le emozioni non provate, si sa, poi esplodono in adolescenza se non trovano relazione.
1: La ragazza, abbiamo visto, ha un problema di anoressia, come avrete capito. Altra questione molto trattata dal professor Lancini è quella della violenza su di sé e della violenza messa in atto invece sul

0: prossimo. Questo è un caso, non so se estremo, è un contesto napoletano, insomma, molto difficile, che però non è estraneo al resto del nostro paese o a quello che mettono in atto tante gang giovanili anche nel nord del nostro paese.
1: È normale scendere con un coltello, è come se sarebbe avere un telefono nella tasca. Io conosco anche bambini di 8 anni che scendono con coltelli addosso.
2: Avere un coltello, un tirapugno, una mazza da baseball con sé, secondo me è di tendenza, è di moda. Come quando non c'era quella scarpa che va di moda in questo periodo, non sei contato come uno alla moda, uno con stile, non sei degno di stare, tra virgolette, nel gruppo. Quando entri in un giro, tu più è pesante la cosa che c'è addosso, un coltello, una cazzottina, una pistola, tu più sei rispettato.
0: Capisco che la domanda sia enorme, ma insomma, che tipo di risposta è la violenza?
3: Guardi, come diceva prima, noi abbiamo dati che ci dicono che sono diminuiti certi reati, ma si anticipano e aumentano dei reati violenti, anche se non in modo enorme, di generazioni sempre più giovani e di ragazzi non appartenenti a ceti socio-economici, diciamo, culturali svantaggiati. Credo che sia una violenza che poi noi lo abbiamo visto nei fatti di cronaca negli ultimi anni, no? Giustamente il giudice, il procuratore della Repubblica dice non c'era movente. Il movente c'è sempre. Il movente è una disperazione, un'angoscia che non trova parole. Questo non è giustificare, anzi, il sistema della giustizia minorile in Italia è avanzatissimo, interviene severamente, ci mancherebbe. Però, se chiede a me, il problema è come facciamo prevenzione, come evitiamo che questo tipo di progetto, perché quando un ragazzo ha un progetto suicidale o omicida, non è vero che poi c'erano i segnali premonitori. Io lo capisco che dopo tutti vadano in rete a cercare, post mortem siamo buoni tutti. Il problema è che l'unica prevenzione è se parlano. Noi non sappiamo quanti ragazzi non hanno compiuto il gesto perché hanno trovato la forza di dire a un padre, a una madre, a un insegnante, a uno zio, a un nonno, a volte a un compagno, ben prima di andare dallo psicologo, che avevano questo dolore che stava diventando azione. In adolescenza il conflitto evolutivo, le emozioni che non trovano comunicazione, cioè una relazione, esplodono. È la specialità purtroppo della casa, dell'adolescente. Se non mette in parola, non simbolizza, non comunica, agisce contro di sé o contro l'altro, poi in base a caratteristiche. Quindi è solo una relazione autentica che può prevenire questi aspetti in maniera decisiva. E infatti molti ragazzi la ricercano. Anche nei dirigenti scolastici.
0: Bravo.
3: Io conosco dirigenti scolastici che conoscono uno a uno, altro che critica la scuola, i loro studenti. 600 studenti, nome, cognome, storia familiare. Per loro l'invio dalla preside non è una minaccia, come in alcune scuole, è una promessa. Perché colgono che la scuola è il luogo che può contenerli e dargli una possibilità. Anche perché i ragazzi fuori da scuola sono sempre i luoghi peggiori della scuola in adolescenza, o chiusi in casa in famiglia, come il fenomeno del ritiro sociale, o in una casa circondariale, o in una comunità, o in un ospedale. La scuola oggi dovrebbe contenere e non alimentare la dispersione.
0: La questione della scuola, il ruolo della scuola, noi siamo andati a cercare un'esperienza molto bella, quella del giornale scolastico, insomma, del lavoro giornalistico all'interno di un liceo romano che si chiama Mamiani.

0: Volevo proporvi dei temi come ad esempio il riarmo in Europa o la posizione della politica italiana per quanto riguarda ciò che sta succedendo a livello di politica estera. Potete fare voi, propormi qualcosa, per esempio un ragazzo voleva parlare dell'identità europea che secondo me è buono sia per attualità anche per cultura. Quindi...
1: Siccome in questo periodo parliamo molto del manifesto di Ventotene, tutta la piazza che c'è stata sabato scorso e guardando ai valori di Ventotene, io pensavo appunto di leggere questo manifesto di Ventotene e un po' raccontare quali sono veramente questi valori di cui tutti parliamo ma nessuno ha letto.
0: Qua siamo al Liceo Mamiani e si sta tenendo la riunione di redazione del giornale d'istituto, il Dislessico. E oggi abbiamo parlato proprio del concetto di luogo antropologico dove la gente un po' si incontra, forma la propria identità. Una cosa che è mancata molto, soprattutto anche durante il Covid, è stata proprio questa mancanza anche di umanità tra di noi che ci ha allontanato molto. Quindi avere questa opportunità adesso di stare tutti insieme,

0: è un qualcosa che deve essere coltivato e che deve essere anche tramandata dopo e che non si deve perdere.
1: È difficile trovare posti anche gratuiti in cui lavorare su cultura, su attualità, su poesia, su arte, e sicuramente è proprio uno spazio estremamente sano secondo me per noi ragazzi, perché ci lascia, diciamo, di avere uno spazio proprio nostro, anche di affermazione personale.
2: Io personalmente, nel mio contributo al mensile, continuerò a seguire il tema dell'emarginato.
1: Io volevo segnalarvi un paio di mostre, tra cui quella di Dalì, quella di Frida Kahlo.
0: Poi a me sarebbe piaciuto effettivamente che un ragazzo del gruppo Ambiente scrivesse sul tema del nucleare, che ho notato che non se ne parla abbastanza, almeno tra noi giovani, o comunque se se ne parla c'è molta ignoranza, quindi apprezzerei anche che qualcuno facesse una piccola ricerca su questa cosa.
3: A parte la bellezza, no, di questa... Qui le chiedo un passo ulteriore. La relazione adulti e adolescenti, la relazione con la scuola e quindi con gli insegnanti, le relazioni fra di loro, perché sono quelle che forse salvano la vita, no? Sono cambiate tanto, ad esempio.
4: Sono cambiate tanto, anche se io penso che il valore evolutivo dell'amicizia, l'amicizia in adolescenza è anche un qualcosa, io lo definisco di sacrale, perché ha una funzione evolutiva unica. E su questo ritorno a internet. Come mai abbiamo obbligato le nuove generazioni a poter fare esperienze solo o sotto il controllo degli adulti o in internet? Perché tutti gli spazi di gioco, di socializzazione, la ricerca di esperienze in cui dovevamo farci carico dell'angoscia dei figli che erano fuori, li abbiamo chiusi prima dell'avvento di internet. Questo è una responsabilità di una comunità educante che è venuta meno. Sono cambiate in questo il modo di relazionarsi, l'amore è cambiato enormemente, il valore dell'amicizia, e su questo bisogna parlarne, ma le esperienze con i coetanei, non solo a scuola ma fuori dal controllo degli adulti, sono esperienze straordinarie, rischiose, come tutte le esperienze evolutive. Il gruppo può deviare, ma attenzione che oggi i ritardi degli apprendimenti, meglio non averli, ma li puoi recuperare. Se c'è qualcosa che ho visto nella vita non recuperi, è se non hai passato del tempo con i tuoi amici e le tue amiche, il tuo miglior amico, la tua miglior amica, fuori dal controllo degli adulti.
3: Tra l'altro ci sono delle parole nuove, almeno io non le conoscevo, sono troppo vecchio, che invece fanno parte del nuovo lessico degli adolescenti, delle relazioni tra gli adolescenti. Questa credo sia popolarissima, vero professore?
4: Certo.
3: Che è?
4: Scomparire, avere una relazione ma tenere la distanza giusta quando è il momento scompari. Per questo bisogna lavorare invece sulla fine della relazione. C'è un rapporto di coppia, a un certo punto uno interrompe le relazioni e non si fa più raggiungere attraverso la rete, ovviamente.
3: Ce n'è un altro, e questo veramente non l'avevo mai sentito in vita mia, il benching. Che è, professore?
4: È la necessità sempre di tenere l'altro a disposizione, in panchina, in poche parole, ingaggiandolo in una relazione rispetto alla quale poi invece non si va mai avanti, è sempre disponibile.
3: Amicale o sentimentale?
4: Guardi, come scrivo nel libro, oggi c'è un mix di queste questioni qua. Cioè, dobbiamo avere in mente che se c'è un'area, e provo a spiegarlo, in cui le cose sono cambiate, è la sessualità e la relazione d'amicizia con l'altro. Come scrivo nel libro, io penso che a breve la relazione di coppia, come la intendiamo noi, non esisterà più. Non si metteranno più insieme i ragazzi.
3: Ma ha colpito molto a me quel passaggio, cioè...
4: Guardi, tra il fatto che oggi ci sono delle novità scientifiche, penso alla procreazione assistita, no? Che ad esempio ne parliamo sempre poco. Anche lei, parliamo di internet, nessuno parla del fatto che queste sono le prime generazioni che crescono in una società dove l'atto sessuale non è più necessario alla sopravvivenza della specie. Incredibile, eh? Al fatto stesso di come abbiamo educato oggi le generazioni al progetto autonomo, la coppia intesa come un progetto stabile, noi stiamo assieme, sta perdendo valore e non ha nessun vantaggio. Pensi un'altra cosa che nel libro tratta.
3: È un cambiamento antropologico per noi occidentali, perché poi in realtà gli antropologi ci insegnano che le conformazioni sono le più diverse, però per noi è una cosa gigantesca.
4: Gigantesca, e succederà, perché succede. Io pensi che conosco giovani coppie di giovani adulti che vanno d'accordissimo, a un certo punto si lasciano e dico: cos'è successo? Chi ha tradito? Perché vengo dal Medioevo. Loro mi dicono: no, andiamo d'accordo. Ma il rapporto iniziava a diventare tossico. In che senso? Ci hanno insegnato che è una dipendenza affettiva. Io devo andare per la mia strada e lui per la sua. Si lasciano perché noi abbiamo alimentato una società dove l'autonomia, l'altro è un ostacolo. Io credo che su questo voglio andare controcorrente.
3: Quindi se lei dà un giudizio di valore quindi su questo.
4: Eh beh, certo, noi abbiamo, continuiamo a parlare, in Italia sembra che la dipendenza affettiva sia la malattia di tutti. L'essere umano ha dei bisogni affettivi, dovremmo iniziare a riconoscere i bisogni, che non vuol dire che una relazione non può diventare tossica, ma se invadiamo la mente delle nuove generazioni, dicendo che

0: se non realizzi il tuo progetto individuale, sei in una relazione tossica, una dipendenza affettiva, neghiamo una grande verità. La coppia richiede manutenzione, richiede parti di sacrificio di aspetti di sé, che non è tornare alla coppia romantica perché è già narcisistica, ma è una realtà. Insomma, chiunque ha una coppia sa che deve riconoscere anche i bisogni dell'altro, e qualcosa implica, è un po' una rinuncia. Invece noi no, c'è solo l'individuo, l'altro non conta, e questo porterà una trasformazione enorme sul modo di intendere la coppia.
1: Matteo Lancini, grazie. Professor Lancini ha scritto Chiamami adulto, come stare in relazione con gli adolescenti, pubblicato da Raffaello Cortina. Professore, alla prossima. Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
1: E ci vediamo alla prossima puntata di Quante Storie.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
6: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
7: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
8: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
9: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.

0: Oggi, a passate presente, parliamo di Maria Stuart, la regina di Scozia, per un breve tempo anche regina di Francia, che si scontrò con Elisabetta I d'Inghilterra e fu da lei decapitata. Ma prima di raccontare questa storia nei suoi aspetti più particolari, vediamone i momenti salienti.
1: 14 dicembre 1542. In seguito all'improvvisa morte di suo padre, Giacomo V, a soli 6 giorni, Maria diventa regina di Scozia. 19 agosto 1561. Dopo 13 anni di assenza, rimasta vedova di Francesco II, re di Francia, Maria torna in Scozia per governare il paese in prima persona. 7 febbraio 1587. Trascorsi 19 anni in prigionia, Maria, riconosciuta colpevole di tradimento, viene decapitata nel castello di Fotheringhay.
0: Di Maria Stuart parliamo con la professoressa Valentina Villa, con Giovanni Landi e Ada Nardacchione. Professoressa Villa, innanzitutto mi scuso con i telespettatori più raffinati perché useremo i nomi in italiano per non fare confusione. Detto questo, le chiedo di spiegarci in modo elementare, se possibile, i rapporti di parentela fra le due regine, Maria e Elisabetta.
2: Certo, l'antenato in comune tra Maria e Elisabetta era Enrico VII. Dei figli di Enrico VII, una figlia, Margherita, era, diciamo, l'antenata di Maria, da lei discendeva infatti il padre di Maria, e invece un figlio di Enrico VII era il famigerato Enrico VIII, padre quindi di Elisabetta. Questa parentela comune fece sì che Maria avesse fin da piccola, da parte ovviamente dei suoi familiari, delle rivendicazioni sul trono inglese. E queste vennero alla luce in maniera ancora più evidente nel momento in cui al trono salì Elisabetta, la cui, diciamo, legittimità sul trono
0: Perché?
2: Era confutata da molti.
0: Perché era confutata?
2: Beh, la nascita di Elisabetta in quanto figlia di Anna Bolena, il secondo matrimonio, il più noto, di Enrico VIII, il matrimonio per il quale aveva distrutto l'unione cattolica e quindi poi provocato tutta quella catena di eventi che portò allo scisma, era stata dichiarata illegittima dai cattolici ma anche da altri sudditi del Regno d'Inghilterra.
0: E allora vediamo il primo capitolo dove conosceremo Maria alla corte dei Valois in Francia, ma lo vedremo guidati da Gregorio Staglianò.
3: 14 dicembre 1542. A soli 6 giorni, a causa della morte improvvisa del padre Giacomo V, Maria Stuart diventa regina di Scozia. La lotta di potere che subito le si scatena attorno preannuncia la vita che verrà, quasi interamente vissuta tra conflitti dinastici, guerre di religioni, intrighi e congiure. L'arrivo di una bambina sul trono degli Stuart è accolto da Enrico VIII d'Inghilterra come un'imperdibile opportunità per assicurarsi l'annessione della Scozia attraverso il matrimonio tra suo figlio Edoardo e la neonata Maria. Alle resistenze dei vicini del nord, Enrico risponde con una serie di campagne militari che andranno avanti per anni. Gli scozzesi, come d'antica tradizione, cercano l'aiuto della Francia. E nel 1547 concludono un accordo alternativo per le nozze tra Maria e il delfino Francesco di Valois, figlio del re Enrico II. A 5 anni, accompagnata da un numeroso seguito di parenti e dignitari, la regina di Scozia si imbarca quindi per la Francia, dove al riparo dalla minaccia inglese trascorrerà i 13 anni più spensierati della sua vita.
1: In Francia, sotto il regno di Enrico II, gli zii materni di Maria, Francesco e Carlo di Guisa, sono all'apice del loro potere. Maria cresce e viene educata assieme ai figli del re nella più splendida corte del Rinascimento europeo. Il suo matrimonio con il delfino si celebra nel 1558. In quello stesso anno, Elisabetta Tudor diventa regina d'Inghilterra. È quello che i Guisa aspettavano per poter rivendicare platealmente i diritti dinastici della nipote. Agli occhi del mondo cattolico, infatti, Elisabetta, nata da un'unione non autorizzata dalla Chiesa, rimane una figlia illegittima. Maria, al contrario, discendente degli Stuart, ma anche del fondatore della dinastia Tudor, Enrico VII, ha le carte in regola per sedere sul trono inglese. Quando nel luglio del 1559 Enrico II muore, gli succede il figlio Francesco e Maria diventa anche regina di Francia. Ma il potere, che sembra concentrarsi nelle sue mani come sovrana di due paesi e pretendente al trono di un terzo, è in gran parte illusorio. In Scozia, i nobili protestanti approfittano del ritorno dell'Inghilterra alla riforma anglicana per ribellarsi alla madre di Maria, la reggente cattolica Maria di Guisa. Le forze inglesi e quelle francesi tornano a scontrarsi sul suolo scozzese e sono i lord filo inglesi, guidati dal fratellastro di Maria, James Stuart, ad avere la meglio e a prendere il potere al posto della madre che muore nel giugno del 1560. Nei successivi negoziati di pace, Maria non viene neppure consultata. Al suo posto sono i Guisa a concordare il Trattato di Edimburgo che impone il ritiro delle forze straniere dal paese e il riconoscimento di Elisabetta come legittima sovrana d'Inghilterra. Un mese più tardi, il Parlamento scozzese abolisce l'autorità del papato e istituisce la Chiesa Riformata di Scozia. Tutto ciò che Maria può fare è rifiutarsi di ratificare il trattato e le leggi di riforma della Chiesa. È una decisione che non ferma il corso degli eventi in Scozia, ma che peserà come un macigno sui futuri rapporti con sua cugina, Elisabetta d'Inghilterra. Poi, a soli 18 anni, nel dicembre del 1560, Maria rimane vedova. I Guisa vorrebbero concludere subito una nuova alleanza dinastica, puntando al matrimonio della nipote con l'erede al trono di Spagna, Don Carlos. Ma le grandi potenze europee sono finalmente in pace e la mano di Maria non è più ambita come un tempo. Il clima è cambiato anche a corte e Maria si convince che è arrivato il momento di affrancarsi dalla tutela dei Guisa e di tornare in patria a governare il suo regno.
0: Quindi, professoressa Villa, se ho capito bene, Maria da piccolissima viene trasferita in Francia, dove sposerà quell'uomo destinato a diventare re e che vivrà da suo marito solo 2 anni, anzi poco meno di 2 anni. È così?
2: Esatto.

0: Diventa infatti regina a una settimana di vita. Il padre muore proprio quando lei è ancora piccolissima. Per questo però il trono le è, come dire, naturale fin da piccola. È per salvarla dalla situazione scozzese che la madre la invia in Francia. La Francia era un'antica alleata, più che alleata dovremmo dire forse protettrice della Scozia. E lì Maria ha l'occasione di vivere i suoi anni più spensierati, a corte con Caterina de' Medici che la alleva quasi come se fosse figlia sua, con il delfino Francesco con cui poi appunto convolerà a nozze, condivide l'istruzione, il gioco, una vita familiare anche affettuosa, in qualche modo inusuale per l'epoca.
1: Adana Ardacchione, che vita fa Maria in Francia?
2: Gli anni francesi, rispetto a tutta la vita di Maria Stuart, saranno i più felici, i più distesi. Lei arriva a soli 5 anni appunto a Parigi e cresce tra i palazzi sfarzosi di Fontainebleau, del Louvre, circondata da intellettuali e artisti chiamati dalla stessa Caterina de' Medici, che sceglie direttamente lei gli insegnanti di danza, i precettori della ragazza che è destinata a essere la futura regina di Francia. Le cronache di Brantôme, un cronista del tempo, parlano di Maria proprio come una ragazza formata alla maniera francese. E questo però, se vogliamo, in un certo senso rende ancora di più drammatico poi quello che sarà il ritorno in patria, perché dopo questi dorati 14 anni, appunto, il rientro nella Scozia austera e inasprita ancora di più dalla riforma cozza completamente invece con la formazione che aveva avuto cortese e cattolica di Maria, e quindi torna in una casa che di fatto le è estranea.
0: Questo è vero, però non bisogna neanche pensare che Maria alla corte di Francia fosse totalmente estranea alla vita scozzese. Mantiene infatti una corrispondenza fittissima con la madre, Maria di Guisa, nel quale appunto viene informata degli avvenimenti scozzesi, continua a parlare scozzese. Con lei infatti erano partite altre 4 ragazze più o meno coetanee che condividevano il nome di battesimo con la regina, venivano chiamate infatti le 4 Marie, erano figlie di membri della nobiltà scozzese, sì. E con loro Maria parlava scozzese. Quindi certo, questa raffinata educazione francese in qualche modo la rende non del tutto pronta ad affrontare il Regno di Scozia, ma non bisogna pensare che Maria fin da piccola non fosse consapevole del suo ruolo come regina di Scozia.
1: Molto chiaro. Ma allora, Giovanni Landi, ma come funziona la legge salica in quel caso? La legge che designa l'erede al trono?
3: Sì, è interessante proprio questo punto, perché a differenza della maggior parte delle monarchie europee, dove vigeva la legge salica, diciamo, pura, cioè solo i figli maschi potevano ascendere al trono, in Inghilterra e in Scozia si applicava la cosiddetta variante semisalica, cioè era possibile, come infatti è avvenuto, anche per le principessine diventare regine quando non c'era un fratello né maggiore né minore. Una regola che poi è stata abolita addirittura solamente nel 2013, quando è stata approvata la parità assoluta dei figli del re. Ma nonostante questo, anche in Inghilterra e Scozia, quando nasceva una principessina, poteva essere vista quasi come una tragedia familiare, sia per ragioni culturali, sia perché spesso in caso di matrimoni si fondevano i regni a vantaggio del regno del marito, dell'erede al trono o del re. Tanto è vero che secondo la leggenda, quando nacque la piccola Maria, il padre moribondo, come dicevamo, affermò addio, addio, con una donna iniziata, con una donna finirà, riferendosi alla capostipite della dinastia e appunto alla piccola Maria. In realtà avvenne proprio il contrario, paradossalmente, perché sarà proprio il figlio di Maria a succedere ad Elisabetta, a far estinguere la dinastia dei Tudor a vantaggio degli Stuart. Quindi ad essere profetico non fu il padre di Maria, ma fu Maria stessa che nel suo motto più famoso recitava «Nella mia fine è il mio principio». Quindi la morte di Maria diede anche avvio alla sua dinastia, alla nuova fase della sua dinastia.
0: È vero, proprio parlando di Inghilterra e Scozia è importante notare come alla fine l'unione dei due regni avverrà ancora una volta per via femminile grazie alla regina Anna, e avendo nominato appunto l'Act del 2013, anche questo fu una decisione di una regina, Elisabetta II. Quindi davvero le figure femminili hanno formato e forgiato la storia costituzionale britannica.
1: Viva la legge semisalica, perché è quella che ha reso possibile quello che lei ha descritto, ma non

0: senza problemi, perché vedremo nel secondo capitolo, sempre guidati da Gregorio Staglianò, che il ritorno di Maria come regina di Scozia non fu affatto semplice, anzi.
1: Maria rientra in Scozia nell'agosto del 1561 e delude subito il partito cattolico, accettando lo status quo religioso e gli equilibri di potere esistenti. Invece di iniziare un incerto e difficile scontro con i lord protestanti che hanno deposto sua madre, decide di includerli nel suo consiglio privato, assieme a una rappresentanza di nobili cattolici. Nonostante la prudenza di queste sue prime mosse di governo, come cattolica Maria è osteggiata dalle frange più estreme del partito protestante, sobillate da ideologi come il predicatore John Knox. Per rafforzare il suo prestigio e la sua autorità in patria, la regina prova a giocare la carta dei propri diritti dinastici sul trono inglese. Comincia così una lunga partita diplomatica con sua cugina Elisabetta per ottenere un accordo di compromesso. In cambio della rinuncia alla propria immediata pretesa al trono inglese, Maria richiede il riconoscimento del suo diritto a succedere Elisabetta nel caso in cui questa dovesse morire senza figli.
2: A far fallire la trattativa è prima di tutto l'assoluta contrarietà del primo e più ascoltato dei ministri di Elisabetta, William Cecil. Di fede protestante, Cecil crede fermamente nella possibilità di unificare i regni delle isole britanniche in una sola comunità riformata sotto l'egemonia inglese. La regina di Scozia rappresenta il principale ostacolo alla realizzazione di questo disegno. Tanto come rivale di Elisabetta che come sua possibile erede, Maria incarna la minaccia di un ritorno dell'Inghilterra al cattolicesimo. Non vi è arma che Cecil non sia disposto ad usare per metterla fuori gioco. Intanto Maria reagisce all'insuccesso dei suoi tentativi diplomatici, cercando di consolidare la propria precaria posizione con un nuovo matrimonio. Il suo prescelto è suo cugino, il cattolico Enrico Stuart, Lord Darnley, il cui principale merito è quello di essere anch'egli un pronipote di Enrico VII e quindi di rafforzare ulteriormente le pretese dinastiche di Maria. La decisione è disastrosa. Da un lato innesca una nuova rivolta dei lord protestanti e dall'altro insedia a corte un uomo instabile e pericoloso, capace dei più spettacolari voltafaccia nel perseguimento delle proprie ambizioni personali. Per cominciare, il nuovo marito avvia una propria diplomazia parallela con la Francia e la Spagna, nella quale si propone come campione del cattolicesimo, pronto a mettere fuori legge i protestanti. Poi, di fronte alla riluttanza di sua moglie a cedergli il potere, compie una svolta di 180 gradi e inizia a cospirare con i lord ribelli, nel frattempo fuggiti in Inghilterra. Offre loro il rientro in patria e la salvaguardia dei beni in cambio di quell'autorità che Maria non vuole riconoscergli. Darnley e i suoi complici decidono anche l'eliminazione fisica del segretario privato della regina, l'italiano cattolico David Rizzio. L'omicidio si compie sotto gli occhi increduli di Maria, che di fronte all'enormità dell'accaduto non può far altro che dividere il fronte dei congiurati, costringere gli esecutori alla fuga e fingere di non sapere quale sia stato il ruolo di suo marito. Dopo meno di un anno, il suo matrimonio è già in pezzi.
0: Mi scusi, professoressa Villa, ma vorrei che Giovanni Landi approfondisse questo ritorno in Scozia, questi anni, primi anni di monarchia di Maria Stuart.
3: Sì, in effetti, malgrado il contesto molto difficile, ma anche l'assenza di una vera educazione politica, gli storici concordano nel ritenere piuttosto positivi questi primi anni di regno scozzese di Maria, che poi sono anche non a caso gli anni in cui è vedova, cioè prima del controverso secondo matrimonio. In particolare perché Maria, a dispetto della fama anche di integralista cattolica che si guadagnerà in seguito, mostra una certa attitudine alla tolleranza anche verso i protestanti, quindi evita gli scontri più accesi, si circonda talvolta di consiglieri lungimiranti e soprattutto cerca di ravvivare un dialogo di concordia con la cugina rivale, con la cugina Elisabetta, sia per, diciamo, realismo, sia per una sorta di solidarietà femminile, potremmo dire, un'attitudine che è condivisa da Elisabetta. Tanto è vero che a un certo punto le rispettive diplomazie tentano anche di organizzare un incontro dal vivo fra le due, che avrebbe potuto cambiare la sorte di Maria, che però alla fine questo incontro non avvenne, soprattutto perché in Francia lo scontro religioso si riaccese. Quindi dopo questo incontro mancato, che era stato fissato

0: e fino all'ultimo. E il tema dell'essere due regine entrambe non sposate, certo Maria era vedova in quel momento, ma comunque Elisabetta non era sposata, si collega in modo proprio stringente con la questione del matrimonio. Una donna sola sul trono era al tempo stesso più forte e più debole. Il fatto di non essersi sposata sarà per Elisabetta, in un certo senso, la sua fortuna. Mentre chiaramente una donna, per via delle questioni legate alla legge salica o semisalica che abbiamo descritto, pur essendo regina, comunque si sentiva bisognosa di protezione. Un'ultima annotazione importante. In questi casi, come nel caso appunto di Maria e poi del suo secondo matrimonio, la regina rimaneva Maria e il consorte era appunto il re consorte. Era molto comune che comunque il marito, diciamo, si prendesse delle libertà, delle prerogative, dei poteri che pure comunque formalmente non gli erano propri. È importante ricordare che la regina resta sempre Maria.
1: Certo, ma mi sembra che quello che avviene intorno a Elisabetta è tutto più composto, è politicamente ordinato. Invece quello di Maria, a cominciare dalle cose che ci raccontava Giovanni Landi, sono vere, però lei non riesce a trovare una chiave di soluzione per i problemi scozzesi, quindi sarà costretta a rifugiarsi in Inghilterra, dove troverà la morte. Questa è la mia lettura.
0: Sì, è un po' una tradizione appunto questa di Elisabetta che regna con la mente, con la testa, e di una Maria invece trasportata dal cuore, dalle passioni. Ma è una visione che io non condivido totalmente. Maria fa del suo meglio e anche nella sua seconda scelta matrimoniale, una scelta che la vede molto più autonoma, d'altronde da piccola non lo era stata per nulla, è vero che senza dubbio aveva provato dell'attrazione fisica per questo bel alto giovanotto, ma io credo che ci fossero comunque delle valutazioni politiche che pure in fondo poi chiaramente la porteranno alla sconfitta, ma che avevano un obiettivo per la Scozia. Come abbiamo sentito, Darnley aveva dei legami con il trono inglese, vantava sangue inglese e pertanto avvicinava ancora di più Maria al trono di Elisabetta. Certo, in questo modo chiaramente provocò anche le ire di Elisabetta, che si vide in questo modo ancora questo, più messa in difficoltà.
1: E questo è il punto. Adesso vediamo come va a finire la storia nel terzo capitolo, sempre sotto la regia esperta di Gregorio Staglianò.
2: 10 giugno 1566, Maria partorisce un figlio maschio, il principe Giacomo. La presenza di un erede al trono incoraggia nuovi complotti a corte, ma consente anche a Maria di riaprire le trattative con Elisabetta. Le due regine sembrano a un passo dall'accordo quando, nella notte del 10 febbraio del 1567, un altro omicidio mette fine a qualunque negoziato. Vittima dell'ennesima congiura, stavolta è proprio il marito di Maria, Lord Darnley. L'eco dell'attentato raggiunge l'Europa intera. Tra i principali indiziati c'è il conte di Bothwell, uno dei pochi lord protestanti rimasti fedeli a Maria fin dai tempi della reggenza di sua madre. Scagionato dalle accuse in un sommario processo, Bothwell mette in atto un piano spericolato per impadronirsi del potere. Sulla strada per Edimburgo rapisce la regina e la tiene sequestrata per alcuni giorni. Invece di denunciarlo, Maria accetta di tornare con lui nella capitale e poi di sposarlo. Sembra a tutti gli effetti una confessione di complicità nella morte di suo marito. Per i lord, decise a impedire la scalata di Bothwell e a nascondere la parte avuta nell'assassinio di Darnley è l'occasione di una nuova rivolta.
3: Nello scontro con i lord, questa volta Maria alla peggio. Separata da Bothwell, costretto all'esilio e sconfitta, viene catturata e rinchiusa nel castello di Loch Leven, dove è costretta ad abdicare in favore di suo figlio. Riesce di nuovo a fuggire e nel maggio del 1568 attraversa il confine in cerca di asilo in Inghilterra. Qui la sua libertà dura solo due giorni. Cecil la fa arrestare. Viene ordinato un processo per esaminare le circostanze della morte di Darnley, che si conclude però senza un verdetto. Elisabetta è assolutamente contraria all'idea che un tribunale giudichi e condanni una regina. Ciò nonostante, Maria

0: rimane sua prigioniera per i successivi 19 anni. È in queste circostanze che la deposta regina di Scozia assume davvero il ruolo che il suo arcinemico Cecil le attribuisce da sempre, ovvero quello di protagonista, più o meno volontaria e consapevole, di ogni tentativo delle forze del cattolicesimo internazionale di rovesciare Elisabetta. La minaccia posta da Maria appare particolarmente grave dopo che il Papa Pio V, nel febbraio del 1570, dichiara nullo il titolo al trono di Elisabetta e poi, di nuovo, negli anni Ottanta, quando si acuiscono le tensioni religiose in Europa. Da subito Maria viene circondata da una rete di spie e di agenti provocatori che intercettano ogni sua comunicazione. Ma è solo nel 1586 che la sua condotta si fa così incauta da consentire a Cecil di far scattare la trappola che porterà alla sua fine. È in quello stesso anno che suo figlio, Giacomo VI, conclude un trattato difensivo con Elisabetta dopo aver escluso il ritorno di sua madre in Scozia da co-reggente. Maria si sente tradita e abbandonata ed è ormai disposta a dar credito anche alle più inverosimili proposte per il suo ritorno al potere. Quando il giovane cattolico Anthony Babington le invia una lettera cifrata descrivendole un piano per l'assassinio di Elisabetta e il suo insediamento sul trono inglese, Maria risponde dando il suo assenso al complotto e firmando così la propria condanna a morte. Le prove contro di lei questa volta sono schiaccianti. Neppure la riluttanza di Elisabetta ad ordinare la morte di una regina può salvarla. Nelle vesti fulve del martirio cristiano, Maria viene decapitata nella sala grande del castello di Fotheringay l'8 febbraio del 1587. Dopo l'esecuzione, le sue spoglie rimangono dimenticate nella cattedrale di Peterborough per un quarto di secolo. Poi, nel 1612, con una solenne processione, vengono traslate nell'abbazia di Westminster, dove suo figlio Giacomo ha fatto costruire un imponente monumento funebre in sua memoria. È il segno tangibile di una riabilitazione cominciata alla morte di Elisabetta nel 1603, quando Giacomo, grazie a quei diritti dinastici al trono inglese che Maria ha così a lungo rivendicato, diventa anche re d'Inghilterra e dà inizio a una nuova dinastia.
1: Ed eccoci a noi, professoressa Villa. Qui Elisabetta compie un errore, o comunque qualcosa che io non ho ben capito. Nel senso che quando Maria le chiede rifugio e ospitalità, ha davanti a sé due scelte, tre, o accettare questa richiesta, ma era quasi escluso che lo facesse, o ucciderla inventando che c'era un complotto, tanto questi complotti sempre si inventano, ma non di lasciarla vivere anni e anni e anni al centro, diventando polo di attrazione, per cui ancora noi oggi ci commuoviamo per la sua triste sorte. E sceglie la via più, cioè, meno realpolitica, che è la via di lasciarla lì fino a quando? Fino all'infinito. E prima o poi avrebbe dovuto fare la scelta che secondo me doveva fare subito.
2: Elisabetta si trova davanti quello che è a tutti gli effetti appunto un problema politico, che con la sua caratteristica indecisione, Elisabetta era famosa per non prendere mai nessuna decisione sul momento, come si vede con le estenuanti trattative e rimandi del suo matrimonio, Maria rimane appunto per 19 anni prigioniera. Anche sulla scelta di ucciderla, in realtà Elisabetta tenterà, dopo la morte di Maria, in un certo qual modo di rimangiarsi la parola. Certo, il decreto era stato firmato da lei, però lei non aveva del tutto approvato la decisione. Questa appunto è proprio una caratteristica personale tipica di Elisabetta.
1: Anche perché ad Ardacchione quella scelta di ucciderla mette in discussione, Elisabetta ne è consapevole, avrà conseguenze nei 500 anni successivi, l'intoccabilità del sovrano. Il sovrano è unto dal Signore, quindi che puoi uccidere un sovrano unto dal Signore?
3: No, certo, questo è il vero tema. Elisabetta per mesi tentenna su questa decisione perché Mai nella storia, prima di allora, un sovrano aveva processato un altro sovrano. E questo perché, come ricorda per esempio Jean Bodin nei Sei libri della Repubblica, il sovrano è legibus solutus, è sciolto dalla legge e non è soggetto a nessun potere temporale. È appunto un unto dal Signore, il suo potere deriva da un'autorità più alta. E quindi Elisabetta sa che nel momento in cui condanna Maria, una regina consacrata, legittima, in un certo senso va a rompere un tabù che regola l'assetto e l'equilibrio dell'Europa cristiana. Per di più questo avviene in un periodo in cui cominciano a circolare nuove idee, sono quelli dei monarcomachi. Mi viene in mente soprattutto l'opera Vindice contra Tyrannos del 79, che per la prima volta nella storia teorizza il principio che se un sovrano viene meno alla legge di Dio o al bene del popolo, allora è legittimata la sua uccisione o la sua deposizione. E quindi quando effettivamente Elisabetta firma la condanna a morte di Maria, è un caso senza precedenti che apre una breccia nella storia e mina appunto questa idea di sacralità e inviolabilità del sovrano.
2: Eh sì, e possiamo anche aggiungere che da un punto di vista giuridico la condanna all'esecuzione di Maria sia infatti scorretta. Questo costante da parte di Maria rifarsi al fatto di essere regina, questo suo volersi appellare a Elisabetta come pari, è indicativo proprio di questo. Maria chiede di poter trattare direttamente con Elisabetta perché solo con lei si sente allo stesso livello. Non può una corte a lei appunto inferiore, questa era la sua opinione, così era stata educata, giudicarla.
1: Infatti. Però, allora, per giustificare quei 19 anni in cui Elisabetta tiene Maria prigioniera, dice, ma perché lo fa? Io, la mia ipotesi è che durante quei 19 anni Elisabetta guadagna il fatto che il figlio di Maria diventi suo figlio, il suo principale alleato. Il fatto

0: per il suo attendismo, rinviare sempre ogni scelta, è vero, è una... Però quella è la politica, cioè il modo di rinviare tutto quello che si può rinviare e poi cogliere il frutto quando è maturo.
1: Questo
0: ci può
1: vero.
0: Stare su questo?
1: Sì, anche se appunto Elisabetta era sempre lacerata dall'indecisione delle sue scelte, quindi attendeva per calcolo politico, certo, consigliata da abili ministri, ma anche perché intimamente non sapeva che strada prendere. Per lei, appunto, l'arrivo di Maria in Inghilterra è davvero un dramma e la stessa esecuzione di Maria peserà a lungo, si dice fino alla morte, sulla coscienza di Elisabetta.
0: E lei ha già detto tutto, è inutile leggere tre libri, veramente in questo caso, però le dia lo stesso perché ci sono i maniaci che vogliono leggere tre libri in più.
1: Io consiglio a chi voglia avvicinarsi alla biografia di Mary Stuart, la biografia della scrittrice inglese Antonia Fraser, Maria Stuart, La tragedia di una regina, e dello storico sempre britannico John Guy, My Heart is My Own, The Life of Mary, Queen of Scots. Entrambi i testi, il primo è degli anni 60, il secondo è più recente, vedono Maria come sostanzialmente innocente, travolta dalle cospirazioni del tempo e da tutto ciò che intrigava e architettava William Cecil. Di tutt'altro avviso era invece l'eclettico scrittore austriaco Stefan Zweig, con la sua Vita di Maria Stuarda, la rivale di Elisabetta I d'Inghilterra. Zweig vede una Maria completamente soggiogata dalle passioni femminili e quindi in un certo senso inferiore a Elisabetta.
0: Faccio i miei complimenti sinceri alla professoressa Valentina Villa, a Gregorio Stagliano che ci ha guidato, a Giovanni Landi, a Ada Nardacchione che sono stati strepitosi. Mentre voi prendete nota dei libri, mi preparo per le conclusioni.
2: Maria Stuart, La tragedia di una regina, Antonia Fraser, Mondadori 1996. My Heart is My Own, The Life of Mary Queen of Scots, John Guy, Fourth Estate 2004. Vita di Maria Stuart, La rivale di Elisabetta I d'Inghilterra, Stefan Zweig, Bompiani 2019.
0: Valentina Villa ci ha detto quasi tutto su Giacomo Stuart, il figlio di Maria Stuart, che fu adottato in qualche modo da Elisabetta e la quale fece sì che nel 1603, quando lei morì, lui fosse il suo successore. E un grande successore, perché lui ebbe sopra di sé la corona d'Inghilterra, di Scozia, di Irlanda e fu re colto alla cui corte fiorì la cultura cosiddetta elisabettiana. La Bibbia che fece tradurre per la Chiesa anglicana è quella, la traduzione valida ancora oggi, ma le pene per il suo non buon rapporto con il Parlamento inglese le pagò in qualche modo suo figlio, che fu Carlo I, fu suo successore, venne in tensione con il Parlamento, ci fu la rivoluzione inglese, quella di Cromwell, e finì decapitato nel 1649 negli stessi modi in cui era capitata sua nonna.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, questa sera alle 21.15 su Rai 3.
1: C'è qualcuno qui sull'isola, sì, che ha vinto il jackpot alla lotteria.
2: Sono anni che gioco. Non è giusto.
3: Ma cos'è?
4: Badwell?
3: Sì, quindi?
4: È morto.
3: Altro che morto, è stecchito. Sai cos'è questo? È il biglietto.

0: molto vincente.
1: Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
2: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
1: No.
2: Perfetto. La risolveremo all'antica.
3: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancien, come una volta. Venerdì 21 e 15, Rai 3.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
5: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene, per un sollievo immediato e duraturo, e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.
6: Di più! Con La Cucina, le ricette dell'estate.
7: Di più!
6: Gli occhiali da sole firmati Guillermo Mariotto.
7: Di più!
6: Arbore, il Papa guardava quelli della notte.
7: Di più!
6: Argentero, fa doc con la moglie.
7: Di più!
6: Si è sposato il divo di Gomorra.
7: Di più!
6: È Gilda, l'amore di De Martino. Di più con gli occhiali Guillermo Mariotto, La Cucina o Enigmistica più.
8: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Perché non l'ho fatto prima?
12: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
13: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
14: È un'altra cosa.
15: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
16: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo, perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
17: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
18: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
17: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
18: Gillette Venus.
19: Più bassi. Bassi, bassi, fissi lì.
20: Così va bene?
19: Ancora più bassi.
20: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad. Via,
18: via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
21: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
22: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Risponde al GIP l'omicida di Luigi Esposito. Nell'interrogatorio di garanzia il 27enne tunisino cambia versione: l'ho picchiato ma non volevo ucciderlo. Permessi di soggiorno venduti a caro prezzo di immigrati irregolari, carabinieri e guardia di finanza smantellano con 22 misure cautelari un'organizzazione criminale. Annegò un anno fa in una piscina privata, aveva 7 anni, Carlo Nardiello. Oggi il papà chiede giustizia e norme più stringenti per bagnini e titolari. Chiuse per inquinamento della sabbia le spiagge di Bagnoli, le autorità cercano una soluzione per garantire il prosieguo della stagione balneare e salvare quel che resta dell'estate. Calcio, Allegri non mette fretta al Napoli, mancano 35 giorni alla fine del mercato, dice il tecnico. Battuta la Carrarese in amichevole, gli azzurri lasciano il ritiro di Di Maro. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Si è tenuto stamattina l'interrogatorio di convalida del fermo del 26enne reo confesso di aver ucciso e dato alle fiamme Luigi Esposito. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con l'inviato Enzo Perone.
1: Sì, questa mattina nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rita Ramuni, 26 anni, tunisino irregolare, reo confesso dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, assassinato e dato alle fiamme nelle campagne di Eboli. Ramuni era stato arrestato dai carabinieri in un casolare abbandonato, con sé aveva il telefono, la carta di credito, l'anello della vittima. Il GIP dovrebbe mettere a stretto giro, si aspetta in questi momenti il provvedimento che va nel senso della convalida, perché il tunisino ha ammesso l'omicidio già nel primo interrogatorio, subito dopo l'arresto. Sentiamo il suo avvocato, poi torniamo qui in diretta.
2: Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio a seguito del fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente per eventi così drammatici e complessi è necessario, ma non per, come dire, ai fini di un gossip becero, ma è necessario approfondire degli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Poi ci sono degli aspetti tecnici che riguardano effettivamente l'evento della morte della vittima e, che potrebbero cambiare l'attuale capo di imputazione, che è un capo di imputazione momentaneo.
3: Avvocato, ha risposto quindi alle
2: domande? Sì, ha risposto alle domande e ha chiarito ulteriori dinamiche di quello che è accaduto.
1: Nell'interrogatorio di stamattina Ramuni ha cambiato versione. Nella prima aveva spiegato che si era recato all'appuntamento già con l'intenzione di uccidere il giornalista. Lo avrei fatto altre 100 volte, aveva detto ai carabinieri. Oggi ha invece corretto il tiro dicendo che avrebbe voluto solo picchiarlo. Poi, per un gesto d'impeto seguito a una violenta lite scoppiata, a dire dell'indagato per le avance di Esposito che il tunisino ha voluto punire: volevo fermare la prostituzione che ci distoglie dalla preghiera. Dichiarazioni difensive suggestive, tutte da dimostrare e verificare dalle indagini della Procura di Salerno. Procuratore Raffaele Cantone, è emerso che tra i due c'è stato un incontro programmato preceduto da numerosi contatti telefonici. Su quale sia il movente, gli inquirenti approfondiscono le indagini anche con una disamina attenta delle conversazioni WhatsApp tra la vittima e il suo assassino. Per il momento dal carcere di Salerno è tutto, a voi linea studio.
0: Grazie Enzo, noi continuiamo con la cronaca. Con permessi di soggiorno venduti a caro prezzo, una maxi operazione interforze ha smantellato un'organizzazione criminale che operava in diverse regioni. Sentiamo Francesca Ghidini.
4: 18 indagati ai domiciliari, obbligo di firma per altri 4. Vendevano permessi di soggiorno a caro prezzo, un giro d'affari di diversi milioni di euro. Coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, carabinieri e guardia di finanza hanno smantellato un'organizzazione criminale ramificata in diverse regioni italiane: Campania, Molise, Lazio, Toscana, Liguria, Lombardia. Associazione transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, l'accusa. Nell'inchiesta sono finiti cittadini stranieri che fungevano da intermediari con i connazionali per l'ingresso nel nostro paese, datori di lavoro compiacenti che dietro compenso attestavano il possesso dei requisiti previsti per inoltrare le domande, liberi professionisti che reperivano la falsa documentazione necessaria, privati che sempre in cambio di soldi nel corso dei cosiddetti click day inoltravano le richieste di rilascio dei nulla osta al lavoro in in favore di cittadini extracomunitari. Marocchini, bengalesi, indiani versavano grosse somme di denaro per ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia.
0: E si è costituito l'uomo che ha ferito con un colpo d'arma da fuoco un barista 33enne a via San Sebastiano nel pieno centro storico di Napoli nella notte tra venerdì e sabato. Il giovane, accompagnato dal suo legale, si è consegnato agli agenti della mobile di via Medina. Restano da chiarire i motivi degli spari. Rifornivano di cocaina e marijuana chef e skipper al lavoro in penisola sorrentina. In quattro finiscono ai domiciliari. Sentiamo il servizio di Giorgio Saracino.
5: Droga per chef e skipper, cocaina, marijuana vendute nella penisola sorrentina ai lavoratori impiegati nei ristoranti e sulle barche. L'operazione dei finanzieri di Torre Annunziata e della compagnia di Massa Lubrense ha portato all'arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti di quattro persone. Ora ai domiciliari altri due indagati. Per uno è stato previsto il divieto di dimora, per un altro l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per altri due il tribunale di Torre Annunziata si è dichiarato incompetente territorialmente perché si tratta di cessioni di droga avvenute in costiera amalfitana. La vicenda è emersa nell'ambito di alcune indagini dopo l'arresto di due persone di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia trovati con 20 dosi di cocaina e 1.600 euro in contanti. In poco più di un mese erano state vendute oltre 300 dosi di droga nella penisola sorrentina.
0: Un operaio di 24 anni, Giancarlo Palomba, iscritto alla FILT CGL, è morto questa notte colto da un malore nel cantiere della stazione di Vairano, Caianello a Vairano Scalo, in provincia di Caserta. Il ragazzo era dipendente di Rete Ferroviaria Italiana ed era impegnato negli interventi di manutenzione sulla linea ferroviaria. Esprimono cordoglio la FILT CGL Campania e Caserta. Carlo Nardiello, 7 anni, annegò un anno fa nella piscina di un club privato. Il papà chiede giustizia per il figlio e norme più stringenti per la gestione di questo tipo di strutture. Sentiamo l'inviato Rino Genovese.
6: Si sono raccolti in tanti amici, parenti nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, Ponte Cagnano Faiano, per ricordarlo. È trascorso un anno da quella drammatica mattina quando il piccolo Carlo Nardiello, 7 anni, cadde in una piscina di un club privato a San Cipriano Picentino ed annegò. Nessuno si accorse di nulla, nessuno intervenne. Per gestore dell'impianto e bagnino l'accusa di omicidio colposo, due tentativi di patteggiamento che sono stati rigettati. Lei chiede giustizia?
7: Sì. Chiedo giustizia per mio figlio e per tutti i bambini che purtroppo muoiono nelle piscine, le piscine non controllate a dovere.
6: Lei decise di donare gli organi di suo figlio?
7: Abbiamo deciso con la mia compagna per salvare le vite di altri bambini.
6: Purtroppo non è un caso isolato, diversi bambini sono morti come suo figlio. Pochi giorni fa l'approvazione delle nuove norme che rendono più stringenti la sicurezza, la sorveglianza nelle piscine.
7: Ci vuole la presenza costante dei bagnini. Non è possibile che ci siano a lavorare bagnini con brevetti scaduti. È importante la sorveglianza. Mio figlio è stato preso in acqua non dagli addetti, ma da clienti della piscina che erano lì. Nostro figlio per noi era tutto. La mattina non lo accompagniamo più a scuola, ma andiamo al cimitero a trovarlo. Quindi chiedo due cose. Voglio giustizia per mio figlio. La seconda è che non accadano più queste cose, quindi voglio veramente delle norme più importanti per le piscine. Dei bagnini presenti, un controllo maggiore. Se fosse stato così, oggi Carlo sarebbe ancora qui.
0: Cambio al vertice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. A Palazzo San Carlo si è insediata la nuova presidente Giovanna Napoletano, proveniente da Napoli. Ed è proprio come presidente del Tribunale andrà a Napoli dopo quasi 10 anni la presidente uscente Gabriella Maria Casella. Sotto la lente della magistratura ci sono gli stabilimenti balneari di Castel Volturno sul litorale Domizio. Ci spiega perché Nello Di Costanzo.
8: Gli stabilimenti balneari a Castel Volturno osservati speciali. La magistratura sta facendo un lavoro minuzioso contro lidi abusivi e gestiti dalla criminalità.
9: Spesso capita che i lidi qui a Castel Volturno vengano sequestrati dalla procura. Solo in quest'anno ci sono stati provvedimenti per 4 stabilimenti, 2 per mafia, 2 per abusivismo. 27 chilometri di costa, in qualsiasi altra parte d'Italia sarebbe una risorsa, qui è un'emergenza.
10: Le chiusure di questi stabilimenti balneari nascono dalle indagini fatte dalle forze di polizia. Polizia e dei Carabinieri che grazie all'aiuto della Procura della Repubblica consentano di portare luce sugli effetti patologici del mancato controllo.
8: I controlli punto dolente quindi. Il Comune di Castelvolturno non ha risorse per farli, per attenzionare 27 chilometri di costa.
10: I canoni demaniali vengono incassati dallo Stato e l'addizionale regionale sul canone viene incassata dalla Regione Campania, per cui molto spesso i comuni con una grande estensione di costa si trovano in gravissima difficoltà e proprio la carenza di personale impedisce un controllo serrato su quelli che sono i principi di legalità a cui devono essere improntati gli stabilimenti balneari.
8: A proposito di ripristino della legalità, a che punto è l'iter per la demolizione dei manufatti abusivi?
10: La scorsa settimana la Giunta regionale della Campania ha destinato al Comune di Castelvolturno 300.000 euro proprio per procedere all'abbattimento di 13 villette che sono state realizzate abusivamente sulle spiagge della località bagnara di Castelvolturno.
0: Chiuse le

0: Spiagge di Bagnoli per la sabbia inquinata sta per iniziare, anzi dovrebbe essere iniziato da poco, un tavolo tecnico per rendere di nuovo fruibile ai bagnanti il tratto di costa. È sul posto per noi e per voi Gianluca De Martino. Gianluca.
1: Sì, il mare è a un chilometro di distanza, ma è alle nostre spalle che si sta decidendo il futuro, il salvataggio di questa estate sull'arenile pubblico di Bagnoli. È in corso il vertice tra Autorità Portuale di Napoli, ASL, Comune di Napoli, ARPAC e balneatori per salvare la spiaggia pubblica e le concessioni sul Lido. Ricordiamo che venerdì scorso l'autorità portuale ha chiuso il tratto di costa nei pressi dell'arenile nord, del pontile nord, per inquinamento della sabbia dopo i rilievi di ASL e ARPAC. I balneatori ci hanno consegnato questo documento che hanno presentato anche questa mattina per contestare questi dati e per cercare una mediazione e salvare la stagione estiva. Sono preoccupati, abbiamo raccolto le loro voci e dopo linea allo studio.
2: Noi contestiamo in base alla legge, nel senso che praticamente in Italia non esiste alcun ordinamento che vieta l'accesso alla spiaggia sulla base di parametri microbiologici. Allora significa che sono in pericolo tutte le persone di Napoli, perché a cominciare dal Lido Mappatella, tutti gli altri lidi e via dicendo, praticamente questi valori sono sicuramente enormemente maggiori anche a quelli riscontrati dall'arenile.
3: I bagnanti sono tutti quanti terrorizzati ovviamente, quindi almeno la clientela nostra non sta venendo più. Ma non viene più nessuno perché comunque sulla spiaggia non si può accedere, quindi non c'è motivo per venire a Bagnoli. Sarà un po' difficile comunque riportare un'altra volta tutta la clientela a Bagnoli.
0: È terminata alle 10 di questa mattina l'allerta meteo di colore giallo per la nostra regione. Intorno alle 4 di stanotte i carabinieri sono intervenuti a via Niccolò Paganini ad Acerra per la caduta di un albero che ha provocato danni a 5 auto parcheggiate nei pressi del civico 18. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. L'instabilità internazionale si riflette sulla filiera energetica e il movimento Fare Ambiente propone soluzioni alla crisi. Il servizio è di Daniele Meloni.
4: L'approvvigionamento energetico e la sua differenziazione tra tentativi di autosufficienza e la dipendenza dai mercati. Se ne è parlato all'Unione degli Industriali nell'incontro Energie e Territori, il nucleare nel nuovo mix energetico italiano.
5: Noi siamo oggi in una situazione di policrisi, quindi sia il teatro di guerra ucraino sia soprattutto quello che sta succedendo nel Medio Oriente ci dà il polso della situazione energetica del mondo.
4: In uno scenario internazionale in continua evoluzione, l'intervento degli stakeholders ha delineato un quadro della filiera della sicurezza energetica che Fare Ambiente, l'associazione che ha organizzato l'evento, aveva previsto già da tempo.
6: In tempi ancora lontani, quando ancora non era chiara l'importanza del mix energetico e anche delle politiche energetiche per la sicurezza del paese, Vincenzo Pepe con Fare Ambiente svolgeva un ruolo culturale molto importante.
4: Sarà importante conoscere i territori per poter offrire una riflessione più compiuta sul tema.
7: Fare il mix energetico significa fare tanto idroelettrico, solare, eolico e perché no anche un mix energetico che comprende il nucleare sostenibile, quello di nuova generazione.
0: Tempo di vacanza ma anche tempo di scelte e di immatricolazioni. Nostro ospite oggi, il rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, il professore Lucio D'Alessandro.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno professore. Cominciamo con quella che possiamo dire una bella notizia, perché da pochi giorni è stato reso noto il rapporto Alma Laurea, l'area occupazione, e al Suor Orsola si registra un tasso di occupazione dei laureati superiore al 90%, con una percentuale importante, il 70% trova lavoro in Campania. E questo che cosa comporta?
8: Comporta che si può studiare a Napoli, e che si può anche rimanere nel nostro territorio, le nostre intelligenze possono rimanere con noi. Vede, questo è un po' il frutto di una storia, la storia di un'università senza scopo di lucro, l'unica università non statale dell'Italia meridionale, molto vicina alla società civile, alle famiglie, ai loro bisogni, e che quindi interpreta la sua funzione come accompagnamento anche serio al mondo del lavoro, quindi attraverso stage, attraverso l'incontro con i mondi professionali, la presenza anche di professionisti tra i nostri docenti. Questo mix fa sì che, diciamo, i giovani trovino presto lavoro.
0: E lo trovino qui, Cioè lo trovino qui in regione senza dover cambiare territorio e arricchendo la nostra regione.
8: Sì, proprio perché ci sono già questi contatti, senza dire che naturalmente in un'università comunità in cui i giovani si incontrano, qualche volta sono le loro stesse idee a creare le occasioni di lavoro.
0: Tanti luoghi di incontro nel suo Ateneo, tanti luoghi rinnovati, abbiamo aule bioclimatiche in terrazza. Cosa vuol dire?
8: Vuol dire che ci sono delle bellissime aule aperte sullo sfascio di panorama del nostro golfo e che, nei quali è possibile studiare perché diciamo, sono climatizzate, gli studenti studiano, lavorano, diciamo, stanno assieme. È fondamentale per noi l'idea degli studenti che stanno assieme, che scambiano tra di loro esperienze, commenti, così come li scambiano naturalmente con i docenti.
0: Rettore, lei è però rettore di un'università importantissima, 10 anni quest'anno di un corso fondamentale, quello sul Green Economy, sulla Green Economy.
8: Sì, la Green Economy corrisponde a una nuova visione della laurea in economia, una visione che tenga conto delle esigenze del mondo che è cambiato, di un modo diverso di consumare l'ambiente e un modo diverso di consumare il territorio. E, questa è un po' la nostra visione. Noi è come se fossimo un antico albero dalle antiche radici, ma le foglie devono cambiare perché il mondo cambia e le esigenze cambiano.
0: Grazie rettore di essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto e per il suo Ateneo.
8: Grazie a loro, in bocca al lupo soprattutto agli studenti in generale.
0: Infatti.
8: Grazie.
0: Grazie. Noi continuiamo con il telegiornale e con le rotte del commercio che saranno più sicuramente più agevoli tra Napoli e Costa d'Avorio dopo l'inaugurazione del consolato onorario della Repubblica della Costa d'Avorio in Campania affidato a Alessandro Iovino. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta ieri sera con il prefetto Michele Di Bari, il sindaco Manfredi, il senatore Malan e altri. Madrina dell'evento è stata Mara Venier. Passiamo al calcio. Gli azzurri lasciano il ritiro di Di Maro con la vittoria sulla Carrarese, un test importante per Allegri che fa il punto anche sul calcio mercato. Il servizio è di Adriano Albano.
9: Amichevoli, buona la seconda. Dopo il KO incassato dal Napoli nel primo match a Di Maro contro l'Arezzo, gli azzurri non steccano al bis. Di fronte alla squadra di Allegri, ieri aveva una compagine di Serie B, la Carrarese, e nonostante le troppe assenze si è vista in campo una squadra che comincia a prendere forma sul progetto disegnato dal tecnico livornese. Al via con in campo Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Marianucci, Spinazzola, Anghissalo, Botka, Vergara, Politano, Giovani, Højlund. È proprio il centravanti danese al 23esimo a sbloccare il risultato su assist di Vergara. Bravo poi quest'ultimo al 45esimo a procurarsi il rigore trasformato da Giovani. Calo generale nella ripresa con molti cambi e qualche apprensione proprio per Vergara uscito dolorante.
10: Oggi è stato un buon test, abbiamo fatto anche soprattutto come condizione. Stavamo meglio in campo, abbiamo fatto delle cose migliori, intanto non abbiamo preso gol, questa è subito la nota più importante.
9: Sul fronte mercato il tecnico è chiaro.
10: Il mercato come sempre ci pensa la società perché io devo solamente allenare la squadra, io do delle valutazioni, mancano ancora 35 giorni alla chiusura del mercato, la società è vigile, in questo momento qui il mercato credo sia praticamente fermo, non solo del Napoli ma di tutte le squadre, quasi tutte, sono state fatte poche operazioni, la rosa ha un certo più valore, ci sono dei difensori, abbiamo altri 3 amichevoli molto importanti, quindi valuteremo con calma e con lucidità quello che ci sarà da qui alla fine del mercato.
0: Per questa edizione è tutto, tutti gli aggiornamenti sui servizi e sulle notizie le trovate comunque sul nostro sito internet. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.
11: Storie, volti, voci, territori, grandi protagonisti, una secolare storia d'amore tra il Napoli e i suoi tifosi. Speciale Napoli 100, sabato 1 agosto alle 12:20 su Rai 3.
12: Il meteo regionale è presentato da biscotti ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.
13: Sulla Campania residui locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano il cielo si presenterà generalmente sereno e sgombro da nubi significative. Sull'Appennino campano il tempo sarà caratterizzato dalla presenza di cielo pressoché limpido, la notte stellata. Sul Salernitano, locale nuvolosità consistente nel pomeriggio con isolati rovesci, ampi rasserenamenti dalla sera. Le temperature tenderanno a diminuire lievemente nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi. Venti di debole intensità e di direzione variabile.
14: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
15: Con Enigmistica Sport, il divertimento è sempre in gioco. Cruciverba, Sudoku, Rebus e curiosità sportive anche in vacanza. Ogni giovedì in regalo con la Gazzetta dello Sport. La prossima uscita in edicola il 30 luglio.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.
3: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.

0: Caro carburanti diesel vicino al record storico, in arrivo in Consiglio dei Ministri un primo provvedimento ponte e poi saranno varate nuove misure. Opposizione, non si è fatto nulla, serve strategia energetica. Assalti in OTAV, fermati 4 antagonisti stranieri, Meloni e Piantedosi in Val di Susa. La Premier, magistratura, faccia il massimo. Schlein, governo strumentalizza, insieme contro i violenti. Trump rilancia le minacce all'Iran e nega di essere a corto di munizioni. Teheran, gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman su Hormuz, lo stretto resta chiuso. Incendi in Francia e Spagna, evacuate più di 300.000 persone. Danni pesanti anche in Molise e Puglia. Vicino a Campobasso le fiamme sono arrivate a pochi metri da una residenza sanitaria assistenziale. Andrea Pirlo non sarà più il nuovo commissario tecnico della Nazionale per il caso Russia. L'annuncio del campione sui social, solidarietà dall'ambasciatore di Mosca in Italia. Maldini, pronto a lasciare, incontra Malagò. A tutti voi buongiorno e bentornati alla TG3. Dunque inizia la settimana con un altro record toccato ai distributori da benzina e gasolio. Il governo cerca di correre ai ripari ed è stato convocato per il pomeriggio un Consiglio dei Ministri, ma il dibattito è ancora aperto in maggioranza su dove trovare le risorse. Allora andiamo a Palazzo Chigi, dove è collegato per noi Matteo Valerio. A te.
1: E questo è il giorno in cui i prezzi dei carburanti segnano impennate che non si vedevano dal 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Insomma, non si può più tergiversare per Palazzo Chigi, che proprio questo pomeriggio alle 17.30 dovrebbe varare un primo provvedimento da 140 milioni di euro, utilizzando in parte il meccanismo delle accise mobili grazie agli extragettiti del mese di giugno. Sarà ovviamente un provvedimento ponte che potrà tagliare i prezzi al massimo fino al prossimo weekend, dopodiché saranno necessari nuovi e decisi interventi. Il piatto piange, si starebbe lavorando a un possibile aumento delle sigarette, intanto iniziano a serpeggiare mal di pancia anche nella coalizione di governo. Lo vediamo con Ines Uva, poi con Luca Patrignani, il dettaglio sulle possibili misure di oggi.
2: Io non butterò mai giù dalla torre Forza Italia. Se ci fossero movimenti capaci di scalare la torre e stare con noi sulla torre, bene. Ma se dipende da me, non la butterò mai giù. A meno che non decida di suicidarsi e si butti giù da sola.
3: Poche parole a chi vuole intendere Chiosa la russa, che non si sottrae al gioco della torre per lanciare un messaggio chiaro agli alleati sulla legge elettorale, perché non si ripeta più quanto accaduto alla Camera. In coalizione non c'è nessuno che butta giù l'altro, la replica secca di Sisto, con Forza Italia che vuole dire la sua sulle misure di contrasto al caro carburanti. Questione
4: dobbiamo essere molto attenti, molto prudenti, perché le oscillazioni che derivano dalla situazione internazionale sono talmente grandi che rischiamo di mettere soldi e che poi vengono bruciati in pochi giorni.
3: In 4 anni di governo attaccano le opposizioni sul fronte energetico, nessuna vera strategia. Meloni, ricorda Conte, prometteva di abolire le accise, ha ingannato gli italiani.
5: Serve un bonus corposo sui carburanti per le fasce più deboli e ragionare su un sistema temporaneo di prezzi calmierati.
3: Intanto, insiste il Partito Democratico, il governo adotti subito la nostra proposta e introduca il sistema delle accise mobili per dare fiato a consumatori e imprese.
6: Non si può più andare avanti così.
7: Incide parecchio, soprattutto in questi mesi di vacanza dove uno potrebbe sfruttare il fine settimana per restare con la famiglia, incide parecchio.
8: A segnare l'urgenza sono i numeri sempre più alti al distributore. In città alza il service e la benzina è un passo dai 2 euro, ai massimi dal 2023. Il diesel invece ormai si avvicina sempre più a 2,20 euro. Siamo già al record storico visto solo all'inizio della guerra in Ucraina. In autostrada poi, situazione ancora più rovente. Quasi 2,10 euro per la verde, oltre 2,25 euro per il gasolio. E il primo intervento anti-rincari di oggi potrebbe concentrarsi proprio sul diesel. L'ipotesi, reintrodurre lo sconto sulle accise abbandonato a inizio luglio con una riduzione complessiva da poco più di 24 centesimi. Per la benzina invece potrebbe arrivare uno sconto più contenuto, attorno ai 6 centesimi, ma solo se i fondi a disposizione saranno sufficienti. I tecnici lavoreranno fino all'ultimo minuto prima del Consiglio dei Ministri. Tra le coperture spunta anche una possibile tassa extra sulle sigarette. Poi, quando sarà disponibile l'extra gettito IVA di luglio col meccanismo delle accise mobili, scatterebbe un secondo intervento intervento per prorogare gli sconti.
9: Non si può, è improponibile, non si può più vivere così.
8: Al momento risulta sempre bloccata da divisioni tra i partiti della maggioranza invece l'ipotesi di aiuti selettivi mirati alle fasce più deboli, strada consigliata fortemente invece da tutte le organizzazioni economiche internazionali che mettono in guardia sui rischi degli aiuti generalizzati a pioggia.
1: E poi ad agitare la politica c'è anche il tema della sicurezza dopo l'assalto e la devastazione di sabato scorso degli antagonisti al cantiere TAV in Val di Susa, condannato senza esitazione da tutte le forze politiche. C'è una nuova linfa che viene fornita alla campagna ultrasecuritaria delle destre, nata con il caso del gioielliere Roggero e sviluppatasi poi con la morte a Bologna di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia e gli scontri, le violenze di piazza che ne sono seguiti. Anche per questo questa mattina la Presidente del Consiglio Meloni ha voluto volare a Chiomonte, in quel cantiere, fare visita alle forze dell'ordine che lo sorvegliano e agli operai che ci lavorano, per ripetere che contro quella violenza organizzata e premeditata la tolleranza dello Stato sarà pari a zero. Ma la destra, avverte la segretaria del PD Schlein, deve anche smetterla di strumentalizzare politicamente quelle violenze. Allora vediamo su questo il servizio di Mario Franco Cao, poi con Elisa D'Alto gli aggiornamenti su arresti e indagini.
10: Questo non è dissenso, è violenza organizzata.

0: Meditata, puniremo i responsabili di questo schifo. Toni decisi della Presidente del Consiglio nel blitz col Ministro dell'Interno Piantedosi nel cantiere di Chiomonte assaltato e distrutto dai Notav. Visita lampo su due elicotteri distinti per portare solidarietà a forze dell'ordine e lavoratori. Il tempo del consueto video e uso dei social per ribadire che lo Stato c'è e non indietreggia.
1: E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
0: Messaggio stavolta all'autorità giudiziaria, lasciando da parte almeno per qualche ora gli attacchi alla sinistra. Da tutto il centrodestra, i fatti di Bologna e quelli della Val di Susa, pur molto diversi tra loro, sono stati l'occasione per chiamare in causa gli avversari, che alimentano l'odio, delegittimano le forze dell'ordine, sono anche conniventi. Accuse subito respinte. Questa mattina ci torna la segretaria del PD Schlein. Le violenze dei Notav sono gravi e inaccettabili, le condanniamo senza tentennamenti. Il governo strumentalizza, ci accusa di connivenza, sapendo benissimo che non abbiamo niente a che fare. E all'esecutivo, che lo ha tacciato di irresponsabilità per la manifestazione dopo la morte di Abderrahim Fakir, replica il sindaco di Bologna Lepore, ora sotto scorta per le minacce.
2: Abbiamo bisogno di lavorare di più assieme e penso che la propaganda della campagna elettorale non aiuterà a stemperare il clima, quindi penso che chi sta nelle istituzioni oggi debba lavorare per unire e non per dividere.
3: Lunghe code sotto il sole, i partecipanti che lasciano il Festival dell'Alta Felicità promosso dal movimento Notav vengono controllati uno a uno. Il timore che tra loro possano esserci anche gli antagonisti responsabili delle violenze al cantiere dell'Alta Velocità di sabato scorso a Chiomonte. Dispiegamento di forze anche sulle strade della Val di Susa, dove sono numerosi posti di blocco. Sono salite a 800 le persone identificate, in parte provengono da Francia, Belgio e Germania. L'indagine della Procura di Torino, che procede per devastazione, fa passi avanti. 4 i fermati, si tratta di stranieri, molto probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. Il materiale sequestrato nelle ultime ore mostra l'equipaggiamento, passamontagna, maschere antigas, caschi e poi coltelli, fionde, materiale esplosivo. Un'azione violenta è preparata. Sabato, dal corteo in gran parte pacifico, si è staccato un gruppo di Black Bloc che è riuscito a entrare nel cantiere della Torino-Lione, devastandolo e provocando circa 1 milione di danni. Alla fine di un pomeriggio di guerriglia sono stati 124 gli agenti feriti. Gli abitanti della valle, in parte contrari all'alta velocità, si smarcano dagli eccessi. Mai negli ultimi 20 anni la contestazione è arrivata a questi livelli di violenza.
4: E torniamo adesso a parlare della morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Ieri c'è stato un corteo per chiedere verità e giustizia. Nel pomeriggio di oggi i parenti verranno sentiti in procura. Il servizio è dell'inviato Jacopo Ricca.
5: Le parti dell'intervento della polizia non riprese con i cellulari, ma anche l'approccio degli agenti e dei sanitari durante la lunga mezz'ora in cui Abderrahim Fakir si muoveva in stato di alterazione per il parcheggio di via Svevo. Sono gli argomenti affrontati dagli inquirenti con gli abitanti del Pilastro, che hanno visto e filmato la procedura di arresto durante la quale l'uomo è morto. Sono stati convocati in procura per cercare di mettere in fila e aggiungere informazioni ai video pubblicati in questi giorni. Dopo le polemiche sull'affidamento dell'inchiesta alla squadra mobile della stessa questura bolognese, dove lavorano i due agenti coinvolti, le audizioni dei testimoni saranno condotte alla presenza della PM a cui è affidata l'inchiesta. Davanti a lei oggi sfileranno anche fratello, sorella e nipote di Fakir. Per gli inquirenti importanti chiarire le ultime ore prima della morte. La sera prima era con amici a Bologna. Come si è arrivato al Pilastro in preda a una crisi psichiatrica è uno degli elementi su cui lavorano gli investigatori. Ieri intanto un nuovo corteo ha attraversato le vie del Pilastro. Migliaia di persone hanno sfilato pacificamente chiedendo giustizia per Fakir.
4: E adesso il conflitto Stati Uniti-Iran prosegue la tregua, mentre Trump non lesina esternazioni plateali. E parte da qui il servizio di Valentina Tocchi.
6: Trump, armato di bandiera americana, che conquista una petroliera iraniana, è al comando di navi militari, si proclama guardiano del mondo. Se da venerdì scorso, dopo 13 giorni consecutivi di attacchi, è stop ai bombardamenti in Iran, il presidente americano, facendo ricorso all'intelligenza artificiale, rilancia le minacce, prefigurando un attacco persino contro l'isola di Karg, principale snodo petrolifero di Teheran, immagini non reali pubblicate in sequenza su Truth. Mentre il Pentagono aggiorna 18 il numero dei militari americani caduti dall'inizio della guerra, le ricostruzioni sulle vere ragioni della sospensione dei raid

0: si moltiplicano. C'è chi da un lato conferma il raggiungimento degli obiettivi nella zona di Hormuz e chi invece individua nelle preoccupazioni del Pentagono per l'assottigliarsi delle scorte di missili e munizioni, fatto negato da Trump, il vero nodo. Fatto sta che dall'Iran arriva l'affondo. Non abbiamo mai chiesto la ripresa dei negoziati agli americani, precisa il portavoce del ministro degli esteri di Teheran, Bakei, che conferma. I recenti colloqui con l'Oman per l'amministrazione di Hormuz non hanno visto coinvolti gli Stati Uniti. Poi rinnova l'accusa a Bahrain e Kuwait per aver attaccato i depositi di armi di Teheran con l'aiuto degli Emirati Arabi Uniti. Hanno violato il diritto internazionale e il buon vicinato, dice Teheran.
1: Ci spostiamo adesso in Francia perché a Parigi alcune donne sono state ferite da un aggressore armato di coltello. Allora, gli aggiornamenti con Gavino Moretti in diretta, corrispondente.
2: Sì, le donne ferite sono tre, ferite da un uomo armato di coltello nel nord-ovest della capitale, vicino alla fermata della metropolitana di Clichy. Due sono ferite in maniera grave, ma non sarebbero in pericolo di vita. In un video diffuso dal quotidiano Le Figaro si vede l'assalitore muoversi per la zona di Clichy, addirittura con due coltelli, prima di essere fermato da un agente di polizia fuori servizio, e poi, una volta immobilizzato, lo si sente urlare: è Allah che mi avrebbe ordinato di fare questo attacco. Sarebbe una persona comunque che ha problemi psichici. Il ministro degli interni Laurent Nunez ha chiesto prudenza, si sta indagando sui moventi dell'assalto. Per ora da Parigi, linea Roma.
1: Resta grave la situazione degli incendi in Europa, oltre 300.000 le persone evacuate tra Spagna e Francia. Ed è emergenza roghi anche in Italia, coinvolta la zona di Campobasso, mentre nel Gargano, in Puglia, sono centinaia i turisti che hanno trovato riparo sulle barche. I servizi sono di Lucia Sgueglia e poi Francesca Malaguti.
3: Sono ore cruciali queste per provare a contenere gli incendi disastrosi che da giorni stanno devastando Spagna e Francia. Bruciati centinaia di chilometri quadrati, evacuate più di 300.000 persone. Da mercoledì le temperature in questa parte d'Europa torneranno a sfiorare i 40 gradi. La Spagna vive uno dei roghi peggiori della sua storia, che ha fatto anche diverse vittime in Andalusia. E ora

0: Per il premier spagnolo Sanchez, in visita alle zone colpite, è l'espressione più dolorosa dell'emergenza climatica.
1: È enorme l'area devastata dall'incendio di Campo Marino, in provincia di Campobasso. Il giorno dopo, l'elicottero dei vigili del fuoco la sorvola per verificare che tutto sia spento definitivamente. Le fiamme erano altissime e lambivano strade e case. Sono arrivate a pochi metri da una RSA. Rientrati i 21 anziani evacuati, ma la paura è stata tanta.
2: Siamo dovuti andare in struttura per caricare tutti gli anziani. Siamo stati fortunati perché siamo arrivati in un momento in cui il fuoco aveva appena iniziato. Già erano tutti fuori.
1: Spaventosa ieri anche la situazione sul Gargano, in Puglia. Oggi è spento l'enorme incendio a ridosso della costa. Evacuati sulle barche, centinaia di turisti, divorati ettari di pineta.
3: Siamo stati fermi per circa un'ora e mezza al mare, dopodiché hanno deciso di portarci qui.
1: Fiamme anche a Maratea, in Basilicata, e a Zambrone, sopra Vibo Valentia, in Calabria, dove stamattina è durata ore la spola dei Canadair dal mare per estinguerle. In alcune zone del sud sta passando la coda del maltempo, ci sono danni e alberi caduti nel napoletano, ma quasi ovunque il cielo è ormai sereno e il grande caldo sta tornando.
4: E oltre agli incendi, a complicare la viabilità in questa settimana di inizio esodo sono anche i disagi ferroviari, in particolare sul nodo di Firenze, un blocco che incide soprattutto sui programmi di chi avrebbe voluto evitare il caro carburanti. Diana Fichera.
5: Il test almeno per la mattinata è passato, il nodo ferroviario di Firenze è tagliato in due da ieri notte, lo sarà fino alle 11 di giovedì per la messa in posa del nuovo ponte sui binari. Così questa mattina i viaggiatori si sono imbarcati sugli autobus sostitutivi che collegano le stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte per poi proseguire il viaggio su rotaie. A scortare i mezzi la polizia municipale.
6: Diretto a Roma mi hanno fatto prendere la navetta di collegamento, forse un'oretta in più.
7: Sono organizzati bene, ci hanno accompagnato fino qua. Tutto posto.
5: Tempi di percorrenza più lunghi per i treni instradati sulla linea tirrenica. In questo caso il viaggio si allunga di oltre due ore. Alcuni lo hanno saputo una volta arrivati in stazione.
8: I treni che partono da Santa Maria Novella hanno un tempo di percorrenza troppo lungo. È un po' disagevole.
9: Era meglio se non c'era, ma c'è, ben organizzato e si fa.
5: A luna di notte è iniziato il varo del nuovo ponte che ha sostituito il vecchio cavalca ferrovia alpino. C'era il ministro dei trasporti Salvini ad assistere all'operazione, durata circa due ore, fa sapere RFI, grazie ad una maxi gru che ha permesso di sistemare la nuova struttura in un'unica soluzione.
4: La Corte di Appello di Milano ha deciso l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto dovrà essere chiusa entro 90 giorni. È stato così accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e di genitori tarantini. La ripresa della produzione, secondo i giudici, potrà avvenire solo a condizione che l'impianto venga bonificato dall'amianto e che siano abbattute le emissioni di polveri sottili. E sfuma tra le polemiche anche la candidatura di Andrea Pirlo a commissario.

0: barattoli e dopo il sottovuoto. 7, 8, 10 minuti sottovuoto. Puoi tenerlo quando vuoi. E sono buonissimi.
1: Il Sannio è una terra generosa, è vero, ma la terra non produce frutti da sola. I cusanesi ci mettono molto lavoro. L'operosità di queste genti si estende anche a gustosi esperimenti. Anita e Domenico lavorano la terra e per loro il prodotto più buono delle terre di Cusano è la patata di montagna. Da qualche anno coltivano le patate di Cusano nella varietà rossa e gialla, a pasta densa, che diventano protagoniste di numerose ricette tipiche della zona.

0: Stiamo cavando le patate di montagna, le mettiamo a 1500 metri, è una patata più tosta, più sana. La raccolta funziona che scaviamo le patate, puliamo prima l'erba, se c'è un po' di erbaccia, qualcosa, e poi cominciamo a scavare. Questo campo qua ci produce 4-5 quintali di patate, però non è per vendere, è più una passione, le facciamo più, vendiamo qualche quintale, lo facciamo più per noi, non per commercio.
1: La patata di Cusano è molto più buona perché ci facciamo tante cose, è più dura, è più consistente, è più, si conserva tanto, non germoglia subito, perché proprio per metterla in questa altitudine si conserva per tanto tempo. Infatti abbiamo fino a marzo non germoglia. La maggior parte delle ricette è a base di patate. Facciamo le ciambelle, si ci fa il pane come una volta, si ci fanno i peperoni imbottiti, si ci fanno i crocchetti, i gnocchi. Diciamo che ci facciamo tante cose. A volte ne vengono tante, a volte ci sono annate che ne facciamo ben poche, cioè proprio perché è tutto naturale, non è che noi ci mettiamo qualcosa per farle venire oppure no. Com'è l'annata così, a volte grosse, a volte piccole.
2: Chi vive a Cusano Mutri da molto tempo lo ricorda ai più giovani in quasi ogni conversazione. Anni fa qui c'erano più pecore che esseri umani, molte più pecore, oltre 30.000. L'economia del paese ruotava intorno all'allevamento e alla filatura della lana. Oggi le cose sono cambiate, ma a passeggio per Cusano capita di frequente di doversi fermare per attendere il passaggio di un gregge. Si può immaginare che la pastorizia sia un mestiere d'altri tempi, ma Gabriele non la pensa così. Figlio di una casalinga e di un impiegato pubblico di Cusano, ha deciso fin da piccolo di seguire le orme dei nonni, di diventare un pastore. Ha 260 pecore.
3: La scelta di fare il pastore è nata grazie a mio nonno, perché è un'azienda che è stata fondata da mio nonno. Da mio nonno è passata a mio padre, da mio padre è passata a me. In inverno le scendo giù in paese, nell'ovile. Comunque vanno sempre a pascolo, però alla loro dieta ci aggiungo anche il fieno e qualche cereale. Poi in estate, come inizia la primavera, in estate salgo qui in montagna dal peggio.
4: Vieni qua, vieni. Vieni qua.
3: Non ci sono feste, non c'è Natale, non c'è Pasqua, però diciamo che sono un venditore di me stesso. È un mestiere che ci deve tenerci passione. Se non c'è la passione non vai, perché è molto sacrificato, ho detto. Quindi ci vuole passione. A me piacciono molto gli animali. Quindi anche con i cani. Ho dei pastori maremmano, ho dei pastori del Caucaso. Ho dei colli, dei pastori scozzesi e border colli. Colli e border colli servono per gestire il gregge nelle manovre, diciamo, tra virgolette. Gli altri cani invece servono per salvaguardare gli animali. Dai lupi, dai cinghiali.

0: che comunque ci sono. Il lupo l'ho visto uno solo, dove, perché c'ho anche dei cavalli, e dove c'ho i cavalli lì c'era un lupetto, però per fortuna qui vicino alle pecore non si avvicinano per gli animali, perché comunque c'ho molti cani, loro lo sentono, penso, e non si avvicinano proprio.
1: Un tempo Cusano era nota oltre che per le pecore e i funghi porcini, anche per la sua famosa pietra bianca. Morbida e malleabile, è ottima per manufatti in pietra. Ancora oggi lo sguardo è attirato dai muretti a secco e dalle pareti delle case. Per non parlare dei vicoli del centro storico, lastricati di questa pietra talmente bianca da scintillare al sole. Da quando però il territorio di Cusano Mutri fa parte del Parco regionale del Matese, alcune attività sono state interrotte. Per ragioni ambientali, dal 1986 la pietra bianca non si scava più, ma è rimasta sul territorio la tradizione artigiana, che vede molti laboratori e piccole fabbriche di prodotti in pietra. In questa fabbrica di pietra lavorata, Luigi si occupa di gestire le commesse e di organizzare la produzione di componenti per le costruzioni.
2: Adesso io sto facendo un cordolo scarpellato. Preso un cordolo esterno, diciamo così, per le aiuole, oppure in genere si possono fare anche diverse lavorazioni, nel cuore di questo qua anche buccia d'acqua. La pietra di Cusano viene usata in gambe edilizio, facendo dei ornie, portali in pietra, o camini, scale esterne, interne, lucidate, bucciardate, un po', diciamo, un po' di tutto.
1: Oggi i laboratori artigiani come quello in cui lavora Luigi sono l'eredità di un'antica tradizione. La presenza delle grandi cave di pietra dismesse sul territorio di Cusano passa quasi inosservata. Le grandi pareti di roccia bianca si sono ingrigite a contatto con l'aria e la vegetazione si sta lentamente riprendendo il suo spazio, invadendo il territorio e le pareti. Tra qualche anno la vecchia cava sarà scomparsa alla vista, inghiottita dal verde. La pietra bianca di Cusano, però, si trova ovunque, anche in esemplari ai lati delle strade o in mezzo ai boschi. Quando fa sera, le strade di Cusano si spengono. Non tutte sono illuminate dai pali della luce, ma a Domenico e suo figlio Filomeno non importa. Hanno delle sculture da consegnare a degli amici e lavorano la sera, dopo aver faticato tutto il giorno sui campi. La scultura in pietra non è una tradizione di famiglia, è più una passione che viene da papà Domenico, folgorato dalle imprese dei vecchi artigiani cusanesi. Nel tempo si è costruito la reputazione di bravo intagliatore e con gli anni la sua passione ha contagiato anche suo figlio. Si sono specializzati nella produzione di mortai intagliati, uno dei simboli di Cusano Mutri.
3: Lavorando insieme a persone anziane, quando ho incominciato a lavorare, mi sono appassionato a questa cosa. A questo lavoro come, diciamo, come scarpellino. Il mortaio è qualcosa che noi adesso lo usiamo, diciamo, più come tenerlo come bellezza, però prima si usava, ma ancora oggi c'è chi lo usa. Io li faccio e li usano come per fare il pesto, oppure queste cose viene usato, oppure viene messo come bellezza, come adornamento di stanze, cose. Questa è una pietra locale che noi ancora riusciamo a recuperare qualche pezzo in giro, che si trovano facilmente a volte. Per me è un hobby, anzi più di un hobby, un mestiere, che quando vado in giro basta che ne vedo un pezzo che mi piace, me lo devo portare, perché già riconosco, si vede il pezzo che ci devo fare vicino. Oppure riconosco la qualità della pietra, che è lavorabile, che si può lavorare facilmente. Una pietra, perché non tutte le pietre sono così facilmente lavorabili a mano. Cioè, mio figlio ha imparato da me questa questa cosa, gliela sto tramandando, gliela tramanda, perché molte volte gli ho detto: guarda, non è che tu devi fare questo mestiere se non ti piace o ti piace, ma è una cosa, se domani ti devi fare un oggetto per te, ne sei capace.
1: Il fungo porcino, che qui a Cusano trova il suo habitat naturale, è il biglietto da visita di un territorio ricco in agricoltura, pastorizia e artigianato. Giovanni, detto Giannitto, lo sa bene. Lui che a Cusano ci è nato e cresciuto. Il suo lavoro di pizzaiolo ha le radici ben salde nella valle, di cui studia tutti i prodotti con i quali prepara le sue pizze.
4: Secondo la mia interpretazione di ricetta per utilizzare i funghi porcini sulla pizza, andiamo ad utilizzarli a crudo, cioè li affettiamo a lamelle e facciamo la nostra pizza dopo averla stesa, la inforniamo e all'uscita la farciamo con i funghi a crudo per esaltarne il profumo e il sapore che questo fungo ci regala, e lasciandone però una consistenza molto diversa dalla viscidità che gli dà la cottura. Un impasto di farine autoctone del territorio, di grani antichi, quindi abbiamo del frassineto, della segale e della saragolla, è mista ad una farina zero. E sono tutti grani che venivano coltivati una volta sul nostro territorio. Questo è il fior di latte di Pezzata Rossa, sempre allevate qui sul territorio. Provo la affumicata. Pomodorino verneteco. Olio.

le laboriose attività dei cusanesi, dall'agricoltura all'artigianato artistico, trovano un loro palcoscenico nella grande Sagra dei Funghi, che si svolge ogni anno tra la metà di settembre e la metà di ottobre. Meta di migliaia di turisti, la Sagra mostra i prodotti della terra e i funghi porcini da più di 40 edizioni. Le stradine di Cusano Mutri vengono invase, le taverne occupate in pianta stabile e lunghe file dietro ai banchetti di prodotti tipici danno modo ai cusanesi di far fruttare al massimo i prodotti del generoso Sannio. Gli arrosticini, le caldarroste, il caciocavallo impiccato e spalmato su gustose bruschette, oltre naturalmente ai funghi, di ogni genere.

0: poi, come sempre, la notte finisce e arriva l'alba. Ci sono ancora tante cose da fare, tanti boschi da esplorare, tanti funghi porcini ancora da trovare.
1: Oh, vieni! Ah, questo è velenoso. Ne ho trovato uno, però è velenoso. È un porcino velenoso.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, questa sera alle 21.15 su Rai 3.
1: Ma com'è possibile che Emanuele sia stato trovato lì dopo 3 giorni?
2: E mai, poi mai avremmo potuto immaginare che mio fratello moriva in caserma.
3: Un giorno in pretura, all'ombra della torre. Mercoledì 21.15, Rai 3.
4: C'è qualcuno qui sull'isola, sì, che ha vinto il jackpot alla lotteria.
5: Sono anni che gioco. Non è giusto.
6: Ma cos'è?
7: Badwell?
6: Sì, quindi?
7: È morto.
6: Altro che morto. È stecchito. Sai cos'è questo? È il biglietto vincente. Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
8: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
6: No.
8: Perfetto. La risolveremo all'antica.
0: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancien, come una volta, venerdì 21.15, Rai 3.
3: Pubblicità.
9: Il mio tè.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Pubblicità.
4: Di più, con La Cucina le ricette dell'estate.
5: Di più,
4: gli occhiali da sole firmati Guillermo Mariotto.
5: Di più,
4: Arbore, il Papa guardava quelli della notte.
5: Di più,
4: Argentero fa doc con la moglie.
5: Di più,
4: si è sposato il divo di Gomorra.
5: Di più,
4: è Gilda l'amore di De Martino. Di più, con gli occhiali Guillermo Mariotto, La Cucina o Enigmistica più.
6: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Chigemea Pro può essere un rimedio. Chigemea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigemea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
7: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene. Dalla farmacia.
8: Lo sto guardando io.
9: Stiamo arrivando. Adesso basta.
10: Stiamo arrivando anche noi.
11: Siamo con Willy.
12: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì, sì.
13: Che fai? Rispondi tu.
14: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
15: Oh, ragazzi, guardate questo video.
16: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
17: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
18: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
19: Semirado, voglio qualcosa che ami la mia pelle.
20: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Gillette Venus.
21: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi. Mavosten.
22: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.

0: Incendi, situazione grave in Spagna e Francia, nube di fumo su Bordeaux, tanti vigili del fuoco feriti, rogo del Gargano, turisti rientrati nelle strutture, probabile origine dolosa. Pirlo annuncia, non sarò io il CT della Nazionale, avanza la candidatura di Thiago Motta, in bilico Maldini e Leonardo, scontro tra il presidente FIGC Malagò e il ministro dello sport, a Bologna. Buonasera dal TG3. E dunque, mentre il caro carburanti tocca nuovi record, il governo tenta di correre ai ripari. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha varato uno sconto temporaneo solo sul gasolio, ma per interventi più strutturali non sembra esserci ancora l'accordo nel centrodestra. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao. Mario Franco.
1: Il governo da giorni, anzi da settimane, a caccia di risorse per far fronte al caro carburanti, con i prezzi altissimi che hanno messo in allarme le imprese, soprattutto per quanto riguarda il gasolio, ma anche le famiglie ormai a ridosso del primo grande esodo, vara un nuovo provvedimento tampone con i pochi fondi al momento disponibili, ma sapendo già che dovrà di nuovo intervenire a breve. Prima di un CDM molto veloce, poco più di un quarto d'ora, ma che ha avuto anche il tempo di mettere l'ennesima toppa, come vedremo, sull'odissea dell'ex Ilva, c'è stato sempre a Palazzo Chigi un incontro più lungo tra Meloni, Tajani e Salvini. Si è parlato di divergenze nell'individuazione delle coperture. Nelle ultime ore era circolata l'ipotesi di un aumento del prezzo delle sigarette, ma poi è stata esclusa dal ministro dell'economia Giorgetti in conferenza stampa, il quale Giorgetti, a proposito dei proclami di giornata di Tajani sul taglio delle tasse, con un sorriso ha tirato il freno, ha detto anch'io vorrei fare tante altre cose. Allora vediamo i contenuti del decreto con Luca Patrignani, poi nel servizio di Serena Mautone le posizioni dei partiti.
2: Una misura tampone per mitigare i prezzi record al distributore, ma solo fino al 6 agosto. È tutto quello che può mettere in campo oggi il governo, in attesa che si sblocchi l'extragettito dell'IVA raccolto a luglio da usare col meccanismo delle accise mobili. Le risorse dunque sono pochissime e al momento si concentrano solo sul diesel. Torna lo sconto cancellato a inizio luglio, ma inferiore a quanto inizialmente previsto, 17 centesimi al litro in tutto per il gasolio. Nessuna riduzione invece per la benzina al momento. Il 4 agosto il governo tornerà a riunirsi per decidere le prossime mosse. Scartata l'ipotesi di alzare le tasse sulle sigarette, l'intervento viene finanziato con le multe antitrust e raschiando il fondo per le politiche strutturali.
3: Complessivamente il costo dell'operazione si aggira attorno ai 125 milioni di euro.
2: Il governo è stato costretto a intervenire dopo i rialzi vertiginosi delle ultime settimane. In città alza il service, la benzina ora è un passo dai 2 euro ai massimi dal 2023. Il diesel invece ha già superato il record registrato all'inizio della guerra in Ucraina, sempre più vicino a 2,20 euro, e in autostrada va molto peggio.
4: Non si può più andare avanti così.
2: Nel governo ora c'è chi spera che i ribassi del greggio delle ultime ore, che hanno portato il petrolio da 101 a 89 dollari al barile, possano presto portare un po' di sollievo anche al distributore. Speranza molto fragile però, perché è appesa alle mille incognite della crisi in Iran.
5: Gli altri programmano le guerre e noi famo per metà la benzina che ne arriviamo a fine mese.
6: È la ricerca delle coperture a tenere sulla corda il governo per buona parte della giornata. A Palazzo Chigi, Meloni, Salvini e Tajani si incontrano 3 ore prima che il Consiglio dei Ministri abbia inizio. Segno che buona parte dei nodi da sciogliere sono ancora sul tavolo. In attesa che il meccanismo delle accise mobili possa entrare in vigore, la ricerca di un accordo serve a tenere sotto controllo gli appetiti dei partiti. Ma la proposta di alzare le accise sui tabacchi viene subito bocciata.
7: Purtroppo non tutte.
6: Anche Tajani arriva con le idee chiare, lo spirito riassunto in un video messaggio registrato prima di uscire dalla Farnesina.
8: Ridurre i sacrifici a famiglie e imprese provocati dall'aumento del petrolio e del gas a causa guerra Iran-Stati Uniti. Ma non basta, noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse.
6: Obiettivo che forse si vorrebbero mettere in atto con l'ultima legge di bilancio della legislatura, tra l'incredulo e l'ironico la reazione dei 5 Stelle: avete il record di pressioni fiscali dai tempi di Monti. Fermatevi.
9: Serve un bonus corposo sui carburanti per le fasce più deboli e ragionare su un sistema temporaneo di prezzi calmierati, perché non è più possibile passare da un decretino all'altro di cui nessuno si accorge più.
6: Se la questione non fosse seria ci sarebbe da ridere, sferzano anche i Dem. Tajani è il governo da 4 anni e le tasse sono solo aumentate.
0: E lo sentivamo, l'esecutivo oggi è dovuto intervenire d'urgenza anche sul dossier ex Ilva dopo lo stop imposto dai giudici per la presenza di amianto. È stato stanziato un ulteriore prestito, ma il destino dello stabilimento

0: tutto sembra sempre più a rischio. Mina Polizzi.
1: Altri 100 milioni in arrivo per l'ex Ilva, ultima tranche del prestito ponte autorizzato dalla Commissione europea. Ma sul futuro del polo siderurgico pesa ora la nuova sentenza della Corte di Appello di Milano. L'attività nell'area a caldo dello stabilimento di Taranto deve essere sospesa entro 90 giorni dalla notifica, a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge. Sono a rischio la salute e l'ambiente, scrivono i giudici, accogliendo il ricorso di alcuni cittadini tarantini.
2: Dispiace che questa presa di coscienza sia arrivata dalla magistratura, ma non come dovevamo attenderci, prima ancora dagli organi preposti alla tutela della salute umana.
1: Il provvedimento di fatto porterà alla chiusura dell'area a caldo, il cuore del siderurgico, in cui è impiegata la maggioranza dei lavoratori. A Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio ha tenuto dunque una riunione d'urgenza con i ministri competenti. Il governo prende atto di quanto deciso dalla Corte di Appello di Milano e sottolinea che il decreto interviene proprio mentre si era prossimi alla cessione dell'intero complesso industriale. A questo punto si procederà alla vendita solo dell'area a freddo dell'ex Ilva. Se ne discuterà domani nell'incontro già previsto a Palazzo Chigi con i commissari e i sindacati.
0: E poi ci sono gli altri temi su cui più si infiamma il dibattito politico in un clima sempre più da piena campagna elettorale. Sicurezza e NOTAV tra tutti, oggi blitz della Premier al cantiere di Chiomonte, poi un botta e risposta a distanza con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Torniamo allora a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao.
3: Sì, in una giornata così impegnativa la Presidente del Consiglio ha anche riaperto lo scontro con la segretaria Elly Schlein sul caso Ranucci e delle dichiarazioni della leader Dem di qualche mese fa sui rischi per la democrazia con la destra al potere. Polemiche che si aggiungono a quelle di questi giorni, già infuocate sulla sicurezza. Questa mattina, lo dicevi, visita lampo della Presidente del Consiglio insieme con il Ministro dell'Interno Piantedosi nel cantiere in Val di Susa, assaltato dai NOTAV. In un video Meloni ribadisce lo Stato non arretra, però aggiunge la magistratura faccia il massimo per punire i responsabili. Vediamo i servizi di Matteo Valerio, poi Elisa D'Alto.
4: La strategia visual segna un cambio di passo, il tema invece è lo stesso cavalcato da giorni, la sicurezza. Meloni vola a Chiomonte, teatro delle violenze dei Black Bloc, e confeziona un video emozionale con le immagini dello scempio. Non è dissenso, scandisce, è violenza organizzata, premeditata.
5: Faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
4: Il tono è accorato, la Premier porta solidarietà alle forze dell'ordine e agli operai del cantiere, nel finale prevale il trasporto.
5: Anche per loro, siamo qui questa mattina, anche per loro faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
4: Manca solo l'attacco alle opposizioni, che però arriva puntuale appena Meloni legge le dichiarazioni di Schlein, che sostiene di non aver mai collegato il governo ai mandanti dell'attentato al giornalista Ranucci. Meloni l'attacca, rinnega le sue parole, disse che la libertà di espressione è a rischio quando governa l'estrema destra. Si rispolverano allora le dichiarazioni del 18 ottobre scorso, le parole di Schlein pronunciate in un ampio discorso che andava dalle accuse di terrorismo rivolte da Meloni alle opposizioni alle proteste dei giornalisti di Washington contro Trump. Perciò Schlein contrattacca, anche sulle violenze in Val Susa si lavori sulla prevenzione.
6: Come opposizioni ci siamo a dare un contributo per riflettere di questo, non per essere accusati di connivenze che non esistono, ed è irresponsabile muovere questo tipo di insinuazioni e di accuse, anche perché di quella stessa violenza molto spesso anche noi siamo bersaglio.
4: La smettano, ripete, di strumentalizzare quello che diciamo per coprire i propri fallimenti.
7: Dalle prime ore del mattino la polizia identifica tutti coloro che lasciano il campeggio al termine del Festival dell'Alta Felicità. A tutti chiedono il documento, sono 800 persone. E poi posti di blocco in tutta la Val di Susa. La linea dura segue la guerriglia di sabato, con i disordini da parte di un gruppo di Black Bloc che sono riusciti a entrare nel cantiere dell'Alta Velocità a Chiomonte. Un bilancio pesante, 124 agenti feriti, 4 mezzi incendiati, 1 milione di danni, secondo una prima stima. Il peggior attacco dal 2011, fa sapere la società responsabile del cantiere. Quattro antagonisti sono stati fermati, sono stranieri, così come una parte delle persone identificate provengono da Francia, Germania, Belgio. Un'azione preparata con cura, lo dimostrano gli oggetti sequestrati, passamontagna, maschere antigas, caschi, coltelli, materiale esplosivo. In tanti anni di manifestazioni mai si era arrivati a tanto, molti abitanti della valle prendono le distanze, ma all'interno del movimento Notav le posizioni rispetto agli scontri sono diverse e c'è anche chi dice siamo tutti responsabili. Su un unico punto c'è convergenza, la protesta non si ferma.
8: Questa lotta è una lotta ancora giovane, noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi.
0: I violenti fanno un danno a chi si oppone alla TAV, dice al TG3 il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, leader di AVS insieme a Bonelli, che sulla sicurezza contrattacca dal governo solo propaganda. Allora l'intervista di Giusy Sansone che andrà in onda in forma integrale questa sera Lina Notte, vediamo.
9: Noi abbiamo condannato la violenza come facciamo sempre, senza alcuna esitazione, anche perché quella violenza fa un danno alla causa di tanti cittadini e cittadine del tutto pacifici. Il governo fa solo propaganda, si riempie la bocca tutti i giorni di sicurezza, fa nuovi decreti, nuovi reati, nuovi anni di carcere.
10: Il governo con l'ultimo CDM vara delle misure tampone per contrastare il rincaro dei carburanti. Secondo lei bastano?
9: Bisognerebbe chiedersi dove prendono i soldi, facessero una tassa sugli extra profitti delle società energetiche che hanno guadagnato tantissimo nella crisi e nell'aumento dei costi del petrolio e invece no, probabilmente come hanno già fatto toglieranno altri soldi alla sanità, al Ministero della Salute, ai trasporti, cioè i problemi che hanno a che fare con la vita dei cittadini tutti i santi giorni.
10: La questione della leadership nel campo largo, voi ci state lavorando, il centrodestra vi attacca sostenendo che non riuscite a mettervi d'accordo, che cosa rispondete?
9: Il centrodestra è preoccupato, sono impauriti perché hanno capito che perderanno le prossime elezioni, allora cercano di buttare la palla nel nostro campo, noi non avremo problemi a fare le scelte che saranno necessarie, lavoriamo alla costruzione di una proposta programmatica che in buona parte è già scritta nel lavoro che abbiamo fatto insieme in questi mesi e in questi anni.
10: Il governo, voi dite da molto tempo, dedica soldi ed energie alle spese per il riarmo.
9: Siamo di fronte a una follia, la corsa al riarmo, una spesa insostenibile. Non è che armandosi aumenta la nostra sicurezza. Armandosi aumentano le guerre, i conflitti, la distruzione e la paura.
0: Prosegue tra le parti la battaglia di perizie sulla morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia a Bologna. Sentiti oggi in procura testimoni e familiari. L'inviato Jacopo Ricca.
11: Sono le immagini violente dell'intervento di contenimento da parte degli agenti di polizia che si è concluso con la morte di Abderrahim Fakir nel quartiere Pilastro a Bologna. Abbiamo messo insieme il video ripreso dal palazzo che ha fatto il giro del mondo con i 15 secondi della bodycam privata del caposquadra. Per l'avvocato dei poliziotti Gabriele Bordoni i frame della bodycam dimostrano che Fakir non era schiacciato e aveva spalle e schiena liberi. Cerchiamo però di contestualizzarle. Quando il braccio di Fakir viene sollevato da un abitante per cercare di farlo ammanettare sperando che i poliziotti mollino la presa, è passato un minuto da quest'altro momento, quando l'uomo viene colpito con maggior forza dagli agenti. Andiamo indietro veloce, qui gli spruzzano lo spray al peperoncino in bocca. Passa un minuto e 41 secondi e inizia il frammento di bodycam fatto circolare. Fakir non è più sotto gli agenti, ma sta svenendo. Poco dopo la sua testa non è più schiacciata. Passano altri due minuti e Fakir è completamente privo di sensi. Il poliziotto a quel punto lo schiaffeggia, si alza e dice «è andato». La procura ha messo insieme e visionato tutte le immagini, non solo quelle filtrate sui media. Ne ha chiesto conto a chi li ha girati e ai testimoni oculari sentiti oggi. Mentre la richiesta ai familiari è stata di ricostruire la storia di Fakir a partire dai suoi problemi di salute.
12: Potete dire qualcosa?
13: No, niente.
11: Il loro avvocato ha denunciato in procura la fuga di notizie e la diffusione di porzioni del filmato tratto dalla bodycam. Noi non abbiamo potuto vederle. Si indaghi su chi le sta facendo uscire, dice il legale Fabio Anselmo. Ennesima stoccata di una sfida tra difese che è iniziata ben prima di un eventuale processo.
0: Voltiamo pagina, parliamo della crisi in Medio Oriente, dove chiaramente tra mille incognite sembra aprirsi di nuovo qualche spiraglio. Gli Stati Uniti hanno sospeso i raid contro l'Iran. Diamo una chance, ma pronti a tornare a colpire, dice Trump. In diretta il nostro inviato a New York, Nico Piro. Nico.
12: Sì, Trump è in volo per il Michigan, un'area chiave per le prossime elezioni di medio termine, è un'area dove si sentono gli effetti dei dazi di Trump, in particolare quelli sul Canada. Stiamo conducendo approfonditi colloqui con l'Iran, ma se non andranno bene torneremo ad un intervento militare molto duro. Le dichiarazioni che ha affidato all'agenzia Axios prima di imbarcarsi, ricordiamo che gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per 13 notti consecutive, ma da venerdì hanno sospeso gli attacchi. Trump fa capire, sempre parlando con Axios, che la finestra temporale si sta chiudendo, perché le cose, dice, o andranno velocemente bene

0: bene o non andranno, dichiarazioni che ha ribadito a bordo dell'aereo. Intanto domani a Washington arrivano sia Zelensky che Netanyahu in occasione dei funerali di Lindsey Graham, lo scomparso senatore repubblicano. Trump li vedrà separatamente. A Netanyahu dirò che se io non fossi stato presidente l'Iran avrebbe l'arma atomica e Israele non esisterebbe più, ma secondo la stampa israeliana Netanyahu porterà a Washington elementi per la prosecuzione della guerra. Ma vediamo cosa accade nella Cisgiordania occupata nel servizio di Lucia Goracci. Vediamolo insieme.
1: A Sinjil non entri con l'auto e ne esci a piedi. Perché? Per quello.
2: Why this?
1: E perché la rete? Per i coloni. Eccoli lì sotto la tenda. 10 giorni fa erano 100. Case bruciate, campi, auto. È così ogni notte. Li hanno chiamati gruppi di autodifesa, gli uomini di Sinjil. Chiudere le strade, una toppa. Fuad prepara le pietre per la notte che arriva.
3: Posso proteggere?
1: Per proteggerci.
3: Posso proteggere?
1: L'anno scorso gli hanno rotto il braccio.
3: On ne puoi fare o solo un uomo?
1: Preferiremmo le armi. Moglie e figli li ha mandati a Ramallah.
3: Ma muoio.
1: Io posso morire.
3: Ma tu sei?
1: Ma da solo.
3: È un male fozzo le palestinie.
1: E ora danno la colpa a noi palestinesi. Ma io mi proteggo a casa mia.
3: E ma ti male fozzo muo.
1: E poi mi prendo la colpa. Fadi è una delle vedette. Tanto di giorno nei campi mica può andare. In quest'area i coloni hanno ammazzato 3 di noi. Uno aveva 5 figli.
2: And if you imagine your children...
1: E lei dove li immagina i suoi tra 40 anni? Non riesco a immaginarli domani. È misurando tutto questo che 600 ex ufficiali israeliani hanno scritto a Donald Trump, perché prema su Netanyahu. I coloni e il soffocamento dell'autorità palestinese, scrivono, hanno portato la Cisgiordania a un punto di rottura.
4: Sentivamo di Zelensky che domani sarà negli Stati Uniti. Oggi è stato accolto a Londra dal nuovo premier britannico Burnham, il presidente ucraino, il primo ospite internazionale a fargli visita. Ci dice tutto la corrispondente Natalia Algias.
5: Andy Burnham accoglie Zelensky nel Regno Unito, primo ospite internazionale, sottolinea Downing Street, da quando Burnham è primo ministro. Le immagini rese pubbliche sono eloquenti. Il presidente ucraino ringrazia il nuovo capo del governo di Londra. Burnham assicura: visiterò presto Kiev, la partnership prosegue più forte che mai.
6: We will support you.
5: Prima tappa della visita, una base navale per annunciare la condivisione della proprietà intellettuale del sistema Stormcloak, dispositivi delle dimensioni di un tablet che si installano sui droni per impedirne il rilevamento. Tecnologia britannica, spiega Burnham, che l'Ucraina produrrà su larga scala, fondamentale per proteggere il Regno Unito e l'Europa. I due leader incontrano anche gli oltre 200 militari ucraini impegnati nel Regno Unito nell'esercitazione navale Sea Breeze, che punta a rafforzare le misure antimine nel Mar Nero. Downing Street fa sapere che dall'inizio della guerra in Ucraina l'impegno britannico in termini di fondi ammonta a 25 miliardi di sterline.
6: We are with Ukraine. 100%.
5: La Russia non abbia dubbi circa la nostra determinazione, avverte Burnham. Non ci tireremo indietro finché non avremo raggiunto una pace giusta e duratura per Kiev.
4: A Parigi un uomo armato di coltello ha aggredito e ferito 3 donne. Per fortuna nessuna è in pericolo di vita. Andiamo dal corrispondente Gavino Moretti.
7: Sì, l'assalto è avvenuto a metà mattinata quando all'uscita della metropolitana di Porte des Clichys nel 17° arrondissement un uomo vestito di bianco portava nelle mani 2 coltelli da cucina, è stato filmato da alcuni passanti mentre ha ferito nel giro di pochi minuti 3 donne, 2 in maniera grave ma non in pericolo di vita, una delle 3 è incinta. È stato poi fermato l'assalitore dai passanti che lo hanno bloccato a terra, un poliziotto fuori servizio ha chiamato i colleghi, è stato lodato poi dal ministro degli interni Nunes che ha detto prudenza nell'inchiesta in corso perché secondo alcune indiscrezioni quest'uomo di 31 anni, l'assalitore, avrebbe problemi psichici, non a caso l'inchiesta non è ancora stata trasmessa alla procura antiterrorismo. Da Parigi è tutto, linea a voi.
4: Grazie a Gavino Moretti, restiamo sulle notizie dalla Francia perché in queste ore a preoccupare sono gli incendi, particolarmente colpita la zona della Gironda dove poco fa è arrivato Macron, ma roghi ci sono stati anche in Spagna e in Italia, tanta paura in Molise e nel Gargano. Lucia Sgueglia e poi Francesca Malaguti.
8: Una mandria di cavalli.

0: Lì viene evacuata mentre il fuoco avanza nel sud-ovest della Francia. Il mega incendio nella regione della Gironda, che in 6 giorni si è già mangiato 42.000 ettari di territorio, è stabilizzato ma non ancora contenuto. E le fiamme continuano a divampare nelle campagne di Bordeaux e a nord del bacino dell'Arcachon, alle porte dell'Atlantico. Oltre 200.000 le persone evacuate, residenti e turisti, tra rabbia e polemiche. Siamo ancora nel pieno della crisi, ammette la prefetta, è un incendio senza precedenti che non segue nessuno schema conosciuto. E proprio nella regione della Gironda, Bordeaux, in questi minuti è arrivato in visita il presidente Macron. La scorsa notte, una breve tregua con qualche goccia di pioggia, ma da mercoledì si attende una nuova ondata di calore fino a 40 gradi. I vigili del fuoco hanno abbattuto chilometri di pini per contenere i roghi prima che ricomincino. 84 di loro feriti mentre erano all'opera. Nella vicina Spagna, che sta vivendo uno dei peggiori incendi boschivi della propria storia, le fiamme che imperversano vicino Madrid hanno rallentato. Alcuni sfollati potranno tornare a casa, ma il rischio è che i roghi dalla Sierra dell'Oeste si uniscano a un altro focolaio, quello di Avila. 75.000 ettari già in fumo, l'Europa invia rinforzi. Il premier Sanchez torna nelle zone colpite e dice: è l'espressione più dolorosa dell'emergenza climatica e siamo solo a metà dell'estate.
1: Ha fatto più danni di un'esplosione questo crepitio leggero e costante delle fiamme che avvolgono la vegetazione e avanzano lentamente. Ci hanno impiegato tutta la domenica i vigili del fuoco a spegnere l'enorme incendio di Campo Marino in provincia di Campobasso. Ecco cosa ha lasciato sul terreno: è sconfinata la chiazza nera vista dall'elicottero. Le fiamme hanno lambito case, strade e binari e hanno costretto a evacuare una RSA, tanta la paura tra i 21 anziani ospiti ora rientrati.
2: Siamo dovuti andare in struttura per caricare tutti gli anziani. Siamo stati fortunati perché siamo arrivati in un momento in cui il fuoco aveva appena iniziato, già erano tutti fuori.
1: Ancora più ampio il fronte del rogo che ieri ha devastato la zona di Peschici sul Gargano. Centinaia i turisti evacuati, alcuni sulle barche, altri sono fuggiti via terra.
3: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole, insomma, il rischio c'è.
1: Ettari di pineta sono andati in fumo, come a Maratea, in Basilicata. Oggi le fiamme colpiscono la zona di Vibo Valentia, in Calabria, in volo i Canadair su roghi ancora attivi. Intanto la procura di Termini Imerese ha aperto un'indagine sugli incendi che da ieri colpiscono i capannoni della zona industriale. I danni ammontano già a milioni di euro.
4: Lascia il clan, non voglio piangerti al cimitero. L'appello di una madre al figlio vittima di un agguato a Bari emerge dall'ultima inchiesta della DDA. Il procuratore, il ruolo delle madri è un segnale di cambiamento. Gabriele Carletti.
5: 16 aprile, ospedale di Bari. Gli inquirenti intercettano il dialogo tra una madre e un figlio ferito in un agguato mafioso. Vai a trovarti un lavoro, l'appello. Togliti da questa storia. La prossima volta te ne vai al cimitero e io, a piangere al cimitero, non ci voglio venire. La paura di una madre che ripudia il codice della vendetta, mentre Bari è ancora sotto shock per le sparatorie a distanza di una settimana a inizio aprile. E ancora un'altra madre di chi ha premuto il grilletto, che va dalla polizia a mostrare le minacce di morte che corrono sui social, lo Stato che diventa un interlocutore agli arresti e la catena delle ritorsioni che si spezza.
6: Queste mamme in qualche modo cercano di convincere i propri figli nel cambiare strada, cercano in qualche modo di far capire che la logica mafiosa è una logica di morte, è una logica che non ha futuro.
5: È il segnale di un cambiamento, sottolineano gli inquirenti, coi due agguati, le vittime gambizzate tra la folla per un banale sconfinamento di un pusher, lo spaccato di una mafia barese, indebolita e quindi stabile, dove le leve più giovani si muovono senza controllo, disposte a tutto, con TikTok che diventa il palcoscenico per esibire la propria scalata criminale.
6: Pullulano oramai le cosiddette storie di malavita, dove si esaltano appartenenze, si addirittura aggiornano anche i cosiddetti cambi di casacca, dove si lanciano proclami, dove si pianificano e si preannunciano vendette e ritorsioni.
5: Una sfrontatezza che si sgretola di fronte alla realtà, ai consigli di una mamma.
4: Torniamo alla strage di Capodanno a Cramontana, in cui 41 persone morirono tra le fiamme. Leonardo Bove, 16 anni, è uno dei sopravvissuti italiani di quella notte. Alvise Losi lo ha incontrato.
7: Da piccolo non ti ricordi come bisognasse camminare, fare certi movimenti. Adesso ti sei quasi dimenticato di come si facciano certi movimenti, però si può tornare a prima. Quindi ci vuole...
8: Leonardo ci ha messo più di 6 mesi a uscire dall'ospedale Niguarda. Servirà ancora tempo per guarire le ustioni dell'incendio al Constellation di Cramontana, ma intanto è a casa.
7: Mi hanno fatto una festa sorpresa, infatti io sono anche spaventato. Quando esco non posso coprirmi la faccia, quindi la gente mi vedrà, io non mi vergogno.
8: La gioia di essere a casa, la consapevolezza di ciò che è passato.
7: Ah, mi ricordo quasi tutto, poi ho visto alcuni video, ma solamente quelli che hanno mostrato al TG, altri non... Se dovessi rivederli magari potrei arrabbiarmi ancora di più, non avrebbe senso, perché sono qui.
9: Cosa ti aspetti da quello che sarà il processo?
7: Ci vorrà del tempo, tantissimo tempo, probabilmente quando io sarò guarito mi troveranno a me lottare per la giustizia contro di loro.
8: Ma gli occhi sono quelli di chi non vede l'ora di realizzare il suo sogno, tirare calci a un pallone. Gianni guarda, aveva convinto il primario a giocare con lui.
7: Ci siamo ideati questo palloncino fatto col guanto.
10: Leo, non vale, fallo di mano.
7: La mia fortuna sono state che le mie gambe non si sono bruciate e quindi grazie a questo potrò tornare a giocare a calcio. Mi hanno detto che posso tornare a fare la vita di prima, solo che ci vuole almeno un annetto, almeno.
9: Secondo te chi deve fare il commissario tecnico della nazionale?
7: Secondo me Antonio Conte.
4: Trasporti da oggi fino a giovedì, chi viaggia in treno dovrà fare i conti con disagi e tratte più lunghe a causa dei lavori per un nuovo ponte sul nodo di Firenze. Tommaso Giuntella.
11: Viaggiatori 95-47, primo binario.
12: 2 ore e mezza in più per attraversare l'Italia, cambi di mezzo e coincidenze da rincorrere. È il primo giorno della seconda fase dei lavori nel nodo ferroviario di Firenze, già interessato da un primo stop 2 settimane fa. Da ieri sera, dopo il varo del nuovo impalcato del Ponte Alpino, la presenza del ministro Salvini tra Campo di Marte e Santa Maria Novella transita circa la metà dei treni programmati. Per chi viaggia significa percorsi modificati e tempi più lunghi, fino a 6 ore per un Roma-Milano. Una parte dell'alta velocità viene deviata sulla linea tirrenica. Per altri collegamenti il viaggio prosegue con autobus sostitutivi. In alcuni casi le navette vengono anche scortate dalla polizia per facilitare le coincidenze.
13: È organizzato bene.
14: Ottimo servizio.
15: Vieni a prendere mio padre, perché c'è questa situazione un po' scomoda.
12: Personale ferroviario, protezione civile e forze dell'ordine presidiano stazioni e punti di scambio, distribuite bottiglie d'acqua, acqua, attivati i nebulizzatori e una postazione di primo soccorso.
16: Oggi ci sto mettendo 6 ore.
17: Io mi sono detto ma facciamo un giro, invece no, tocca aspettare e fa tutto sto giro per andare a Ponte a Sieve, stavo prima a casa.
12: I disagi non mancano, tra tempi allungati e coincidenze da riprogrammare, ma nella prima giornata il piano predisposto da Ferrovie sembra contenere le criticità. Le attuali condizioni di circolazione resteranno in vigore fino a giovedì mattina.
4: Parliamo di un altro ponte che non c'è, ben più complesso, quello sullo stretto di Messina. La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per accertare che i fondi pubblici siano stati utilizzati correttamente e non vi sia invece un danno erariale. Ogni euro sprecato, spiega una nota del sindacato, è tolto ai servizi di cui il Sud ha davvero bisogno. Ha risposto la società Stretto di Messina: da parte nostra massima attenzione per il denaro pubblico. Tramontato il nome di Pirlo, cresce l'attesa per sapere chi sarà il nuovo CT della Nazionale, ma ci sono in queste ore voci di altre dimissioni. Allora in diretta ci aggiorna dalla sede della FIGC Massimo Veneziani. Massimo.
18: E così, battute finali dell'incontro tra il presidente federale Malagò e gli altri membri del Consiglio federale che sta finendo, stanno uscendo alla spicciolata, un tentativo di uscire dall'impasse creato dal caso Pirlo. Per questo Maldini e Leonardo, che ricordiamo appunto erano stati indicati per mettere in piedi il nuovo progetto Italia, in questo momento sarebbero in bilico, indiscrezioni li darebbero anche per dimissionari. La federazione in questo momento non dà ancora conferme, secondo indiscrezioni non confermate, ci sarebbe un ballottaggio adesso tra Mancini e Conte per la panchina della Nazionale. Dopo i fallimenti sportivi appunto della Nazionale, il calcio italiano sta vivendo in quest'ora una delle fasi più difficili. Pirlo non è più candidato alla panchina e sono ore in cui finiscono sotto processo appunto tutte le persone che erano state coinvolte nella sua decisione. Una giornata lunga, quella del presidente Malagò, iniziata questa mattina molto presto, se poi lui è spostato nel pomeriggio nella Lega Nazionale Dilettante e poi è tornato qui, una giornata difficile anche per lui in cui si è scontrato con il ministro dello sport Abodi. Allora tutte le fasi di questa vicenda, i possibili scenari con Paolo Piras.
19: Qualsiasi cosa è impossibile, né sì né no.
20: Tace davanti a qualsiasi nome Malagò, ma Pirlo non c'è più, Maldini nemmeno, e ora a lui tocca decidere entro domani come rifare da capo i vertici del calcio azzurro. Estromesso dal presidente già da ieri sera, Andrea Pirlo, dopo la tempesta di critiche ai suoi contatti e contratti con una potente agenzia russa di scommesse, in un post a Maria

0: Ripete che il contratto con Fonbet era un affare puramente commerciale e non politico, ma la Federcalcio ha preferito salutarlo, ben cosciente di esporsi a un possibile effetto domino federale. Paolo Maldini ha visto cancellato il suo primo atto da manager della nazionale e dopo una mezza giornata di mediazione con la presidenza ha deciso di prendere cappello e ora Malagò potrà fare da solo oppure cercarsi un altro dirigente di carisma. Stavolta però tutto partirà dalla panchina, si rimette in moto la giostra di nomi, i preferiti restano i due possibili CT di ritorno, Mancini o Conte, che dovrebbero però impegnarsi in un piano azzurro di lungo termine. Ma il borsino cambia ogni minuto. Stamani si parlava di Palladino. Ora tutti i siti rilanciano la candidatura di Thiago Motta. L'ex allenatore della Juve sale in cima ai pretendenti outsider che possono leggersi giusto appunto sui siti di scommesse. Al Consiglio federale di domani Malagò vuole arrivare con nomi chiari, ma le polemiche un po' sportive e un po' politiche si fanno già affilate con la critica del ministro dello sport Abodi e la rapida risposta di Malagò.
1: Sto al mio posto, ma mi aspetto comunque di recuperare una figuraccia che oggettivamente è stata fatta.
2: Forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro. Grazie. Grazie.
3: Adesso la musica e Genesis annunciano l'uscita di una versione rimasterizzata e arricchita di contenuti del loro primo album e per l'occasione si ritrovano a Londra agli Air Studios. Giovanni Battista Tomassini. Ocean of motion.
4: Il talento è ancora acerbo e le sonorità non definite, ma i fan più affezionati riconoscono sin dalle prime battute di In the Beginning la voce di Peter Gabriel, allora 19enne. Questo sei tu, si chiedono riascoltando il brano in studio 57 anni dopo. Tony Banks, Mike Rutherford e Peter Gabriel sono tornati di recente sui loro esordi per una nuova edizione ricca di materiale inedito del loro primo album From Genesis to Revelation. In quel disco del 1969 muovevano i primi passi. La formazione era diversa da quella con cui tre anni dopo si esibirono al Piper di Roma. Già nel 1970 Phil Collins era diventato il batterista del gruppo e un anno dopo Steve Hackett aveva preso il posto di Anthony Phillips alla chitarra. Anche se ha un sapore squisitamente commerciale, per i fan più accaniti dei Genesis la gran messe di materiali inediti di questa nuova edizione del loro primo disco, con interviste e un libretto ricco di foto e notizie, è un'occasione ghiotta per tornare a un'epoca straordinaria del progressive rock britannico.
3: Lasciamo la linea ai TG regionali, vi ricordiamo l'appuntamento a mezzanotte con Lina Notte. Grazie per l'attenzione, arrivederci.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi attenuarlo con Alovex Protezione Attiva, che con una pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Contro le afte puoi provare Alovex Protezione Attiva. Per afte diffuse puoi utilizzare Alovex Afte e Mucositi.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Acido ialuronico Venus più crema filler. Il trattamento su misura che idrata e rimpolpa, goccia dopo goccia. E per l'igiene intima, Fresco Venus, nel maxi formato e in salviette. Intimo fresco, Venus.
5: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
6: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
7: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
8: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
7: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
9: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
10: A Oral-B io invece basta un click.
11: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
12: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
13: Per chi crede nelle tradizioni, per chi ha a cuore la sostenibilità e per chi sceglie la varietà. Madama Oliva, l'oliva giusta per tutti, sempre se arrivi in tempo. Madama Oliva, gli specialisti delle olive.
14: Che bell'hotel.
15: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
14: Non hai usato Trivago.
16: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
17: Cerca su Trivago, confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
14: Non ha usato Trivago.
15: Non ho usato Trivago.
17: Hotel Trivago.
18: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i MicroRepair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
19: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello.
20: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
21: Ziquil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Ziquil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
22: Sole a mille?
23: Sete a zero.
22: Tè San Benedetto zero. Zero zuccheri, zero calorie. Tutto gusto.
23: San Benedetto, irresistibilmente.

0: Omicidio volontario aggravato da crudeltà e premeditazione, il GIP convalida l'arresto e il quadro accusatorio del tunisino reo confesso dell'omicidio di Luigi Esposito. Nuova pulizia straordinaria per il lido comunale di Bagnoli, questa è la decisione del vertice tra autorità portuale comune e ASL, corsa per salvare l'estate. Torna con l'aumento delle temperature il problema dell'emergenza idrica. Da Confagricoltura appello alla regione, accelerate con gli investimenti nella rete. Il MAN continua ad attirare turisti da settembre, aperture prolungate fino alle 23.30 per fruire delle sue bellezze in notturna, chiesti al MIC fondi per climatizzare l'edificio. Il Napoli ha chiuso la prima fase del ritiro di Maro con il 2-0 sulla Carrarese. Tanto il lavoro da fare per Allegri anche nella valutazione della rosa. Dal 30 luglio, azzurri a Castel di Sangro. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. È stato convalidato l'arresto del 26enne tunisino reo confesso dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato il quadro accusatorio, contestando l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione. Il servizio è di Enzo Perone.
1: Questa mattina nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rida Ramuni, 26 anni, tunisino irregolare, reo confesso dell'omicidio del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, assassinato e dato alle fiamme nelle campagne di Eboli. Ramuni era stato arrestato dai carabinieri in un casolare abbandonato, con sé aveva il telefono, la carta di credito, l'anello della vittima. Il GIP ha convalidato l'arresto in carcere per omicidio volontario aggravato da crudeltà, premeditazione, distruzione e occultamento di cadavere.
2: Ha risposto alle domande e ha chiarito ulteriori dinamiche di quello che è accaduto. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente per eventi così drammatici e complessi è necessario, ma non ai fini di un gossip becero, approfondire degli aspetti della vita dei soggetti coinvolti.
1: Nell'interrogatorio di stamattina Ramuni ha cambiato versione rispetto a quella fornita subito dopo l'arresto. Nella prima aveva spiegato che si era recato all'appuntamento già con l'intenzione di uccidere il giornalista. Lo avrei fatto altre 100 volte. Oggi ha invece corretto il tiro dicendo che avrebbe voluto solo picchiarlo. Poi un gesto d'impeto seguito a una violenta lite scoppiata a dire dell'indagato per le avance di Esposito che il tunisino ha voluto punire. Volevo fermare la prostituzione che ci distoglie dalla preghiera. Dichiarazione difensive suggestive, tutte da verificare e dimostrare. Dalle indagini della Procura di Salerno, procuratore Raffaele Cantone, è emerso che tra i due c'è stato un incontro programmato preceduto da numerosi contatti telefonici, un patto intimo e segreto che si è infranto. Supposizioni su quale sia il movente, gli inquirenti approfondiscono le indagini anche con una disamina attenta delle conversazioni WhatsApp.
0: L'avvocato Annalisa Califano, legale della famiglia Esposito, ha così commentato: la convalida del fermo è un primo passo importante. Domani si procederà al conferimento dell'incarico al consulente per l'accertamento sui telefonini. La famiglia chiede verità e giustizia per Luigi. Voltiamo pagina. Associazione per delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con questa accusa 18 persone sono finite agli arresti domiciliari, per altre 4 è scattato l'obbligo di firma dopo l'operazione congiunta dei carabinieri, del reparto tutela del lavoro e dei finanzieri del comando provinciale di Salerno. Le misure cautelari, eseguite su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Salerno, hanno riguardato anche altre province, tra cui in Campania quelle di Napoli, Avellino e Benevento. Un operaio di RFI di 24 anni è morto colpito da un malore mentre era al lavoro nel cantiere della stazione di Vairano Caianiello a Vairano.

0: quando si è sentito male. Non è chiaro cosa sia accaduto, ma gli accertamenti e le indagini potranno dare delle risposte che attendono ora anche Angelo Lustro e Tommaso Pascarella, segretari di Filt CGIL, sindacato a cui Giancarlo Palomba era iscritto. Intanto il cordoglio arriva anche da RFI. L'azienda è vicina alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone coinvolte in questo momento di grande dolore.
1: Corsa per salvare l'estate a Bagnoli. Nel vertice istituzionale di oggi è stata decisa la pulizia straordinaria della spiaggia del Lido comunale. Gianluca De Martino.
2: Una nuova pulizia straordinaria della spiaggia per salvare l'estate a Bagnoli è la decisione presa dal tavolo di confronto tra istituzioni e balneatori per superare il problema dell'inquinamento della sabbia, motivo alla base della chiusura dell'arenile disposta venerdì scorso a circa 20 giorni dall'inaugurazione, con i sigilli che hanno lasciato fuori i bagnanti e messo in crisi i gestori dei lidi. Troppi rischi per la salute pubblica in un'area in cui è possibile solo prendere il sole perché vige il divieto di balneazione. Saranno i titolari degli stabilimenti a farsi carico dell'intervento su tutto il tratto di costa.
3: Dovrebbe essere fatto tutto in brevissimo tempo. La speranza di tutti è che la stagione potrà essere salvata, perché parliamo di di rimuovere, diciamo, escrementi animali. Questo è il tipo, diciamo, di preoccupazione che abbiamo su quell'arenile.
2: Dopodiché saranno prelevati nuovi campioni di sabbia e analizzati da ARPAC e ASL. L'autorità portuale sarà chiamata di nuovo a esprimersi con i dati alla mano, si spera entro Ferragosto.
1: Paura per i passeggeri di una barca a Positano, attracco difficile causa maltempo. I dettagli con Andrea Caruso.
4: Da sogno a incubo, il maltempo rischia di trasformare in una scena da disaster movie il fine settimana di decine di turisti a Positano. Invece dei selfie da cartolina, sui social finiscono i video di un rischioso attracco al molo di Positano da parte di un'imbarcazione di una società privata, a causa del vento forte e del mare mosso con onde alte. Il racconto di una passeggera che era partita da Capri.
5: Quando si sono avvicinati al molo e hanno cercato di, diciamo, di posizionare la passerella, non ci sono riusciti. Noi siamo stati almeno un quarto d'ora ad aspettare che questa passerella venisse bloccata dai marinai.
4: Poi in qualche modo la passerella viene fissata e c'è un saliscendi di passeggeri finché un'onda alta non danneggia la stessa passerella.
5: E pensavamo che poi saremmo ripartiti per Salerno, visto che appunto era proprio impossibile scendere in quel momento. Invece no, si sono riavvicinati alla riva per far imbarcare altre persone. Cioè, alla fine quella barca è partita con forse 300 persone a bordo e la gente era seduta per terra e a bordo c'era gente che stava male, c'era gente che vomitava, gente che urlava.
4: La stessa Martorano alla fine con le amiche insiste per scendere a Positano e non proseguire fino a Salerno. Al termine delle operazioni, per fortuna, non si sono registrati feriti.
1: Con l'aumento delle temperature torna ciclicamente il problema della mancanza d'acqua. Confagricoltura Campania lancia un appello alla regione. Alessia Meloni.
6: Continua l'emergenza idrica che sta colpendo il territorio regionale. Per Confagricoltura Campania, la crisi conferma che la disponibilità d'acqua rappresenta ormai una sfida strutturale per la competitività dell'agricoltura. L'organizzazione lancia anche un appello alla regione.
7: La regione ha un investimento di più di 500 milioni nei confronti dei consorzi di bonifica. Cosa chiede Confagricoltura? Che vengano utilizzati nella maniera più efficiente. Noi siamo convinti che solo attraverso gli strumenti che servono all'agricoltura, questa agricoltura potrà essere competitiva sui mercati mondiali. La regione Campania esporta molto. Per far questo è necessario che ci siano agricoltori bravi, ma è indispensabile che ci siano strumenti adeguati affinché gli agricoltori possano essere concorrenziali.
6: Per Confagricoltura anche i cittadini possono dare il loro contributo.
7: E tutti possiamo evitare lo spreco. Noi siamo abituati a pensare che l'acqua non ha valore. È la cosa peggiore che possiamo pensare. L'acqua ha da sempre un grande valore.
1: Andiamo ora a San Giuseppe Vesuviano con Rino Genovese per il rinnovo dell'area mercatale per il commercio del tessile e non solo. Il servizio.
8: famosa per il suo straordinario santuario, considerato tra i più belli al mondo, dedicati a San Giuseppe. La storia di San Giuseppe Vesuviano è contraddistinta soprattutto dal commercio, quando nel

0: 100 gli abitanti di Ottaviano si trasferiscono a Valle per iniziare i loro affari commerciali. Negli anni Comprato è diventato un punto di riferimento mondiale del settore tessile. Un settore che, come tanti altri, sta vivendo una fortissima crisi, ma dopo 50 anni una notizia storica.
1: Certo, succede una cosa straordinaria a San Giuseppe Vesuviano, parte finalmente la zona commerciale. Questo significa che i proprietari dei terreni, a partire da oggi, che ricadono appunto negli assi stradali previsti dal PUC, quindi via Vasca Pianillo e via Pianillo, possono richiedere al Comune il rilascio delle concessioni per la realizzazione dei manufatti commerciali.
0: Questo nel concreto che cosa significherà?
1: Rivitalizzare il commercio a San Giuseppe Vesuviano, ritornare alla floridità di un tempo e ritornare soprattutto ad essere un punto di riferimento mondiale appunto nel commercio.
0: E questa è la nuova area mercato che sta sorgendo, una struttura moderna, grandissima, efficiente, molto attesa dal territorio.
2: Sì, la storia di San Giuseppe Vesuviano non ci vede soltanto legati al tessile, ma anche al commercio su aree pubbliche, che ci ha visto protagonista nei secoli. È una struttura green, ecosostenibile, alimentata da pannelli solari. A breve metteremo a disposizione quest'area mercatale per tutti gli operatori commerciali, non solo di San Giuseppe Vesuviano. Qui faremo fiere, mercati, manifestazioni e San Giuseppe Vesuviano tornerà ad essere il fulcro del commercio della regione Campania.
3: Al Tribunale Casertano di Santa Maria Capua Vetere si è insediata la neopresidente Giovanna Napoletano. Entrata in magistratura nel 1991, Napoletano ha maturato un'articolata esperienza sia nel settore civile sia in quello penale. Cambiamo argomento. Da settembre apertura fino alle 23.30 per il Museo Archeologico. Tra i nuovi progetti anche quello di climatizzare tutto l'edificio chiedendo fondi al MIC. Antonella Maffei.
4: Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha un progetto per poter climatizzare progressivamente l'intero edificio. Già ora la sala dove si svolgono le mostre, oggi abbiamo la mostra Partenope, è climatizzata. Nei prossimi mesi avremo sia le sale della Villa dei Papiri che le sale del nuovo allestimento degli arredi delle Domus, anche questi climatizzati. E progressivamente il museo ha chiesto dei fondi per poter climatizzare l'intero edificio.
5: Con le temperature record diventa sempre più urgente l'esigenza di climatizzare musei e luoghi di cultura. Lo sa bene il direttore Francesco Sirano, che insieme ai giornalisti ha sfidato afa e caldo asfissiante durante la presentazione di Man Night, raffinata rassegna in collaborazione con Casa del Contemporaneo e Santissima Hub, dove il museo si trasforma in uno spazio di sperimentazione. 8 date con aperture prolungate fino alle 23.30 di musica, danza, tableau vivant e body painting dal 3 settembre fino ad ottobre.
4: Abbiamo bisogno di nuove letture, abbiamo bisogno di nuovi linguaggi, abbiamo bisogno di recuperare il pubblico che normalmente non viene o viene poco.
5: E sul Museo Rifugio Climatico e Culturale insiste anche Riccardo Principe, compositore, musicista e storico dell'arte, che suggerisce in un post di visitare il Museo e Real Bosco di Capodimonte, l'unico in Campania ad essere interamente climatizzato. E 2.600 sono stati i visitatori richiamati dalle aperture serali del museo a luglio e dagli spettacoli nel bosco del Festival Movimentale, 4 date di danza e arti performative che ritorneranno in autunno.
3: Siamo giunti al momento dell'ospite. Questa sera è venuta a trovarci Laura Valente, direttrice artistica dell'Alfaro Festival.
6: Buonasera.
3: Quest'anno, buonasera. Quest'anno seconda edizione dal 28 luglio al 2 agosto al Faro del Molo San Vincenzo di Napoli. Dottoressa Valente, cosa dobbiamo aspettarci?
6: Intanto ci dobbiamo aspettare che questo è un posto chiuso per 11 mesi e 3 settimane l'anno. È aperto una sola settimana l'anno al pubblico ed è aperto con questo festival grazie ad un lavoro di concertazione del Comune, che lo finanzia con la città metropolitana, del Porto di Napoli e della Marina Militare. Ci dobbiamo aspettare tutte commissioni originali fatte proprio per questo festival. E gli artisti hanno accettato questa scommessa. Cominciamo il 28 con Napo Baires, il Mare de Dios, il rapporto tra Napoli e l'Argentina, tra Napoli e Buenos Aires, quindi un monopoetico musicale ma anche calcistico, un monologo originale di Maurizio De Giovanni dedicato a Maradona, ovviamente al più grande, al più importante e storico gol del calcio. Ma quella sera ci sarà anche sul palco, cito fra i tanti, l'allievo, uno dei bandoneonisti

0: più importanti, che è Mario Stefano Piedro d'Archi, allievo di Astor Piazzolla, che suonerà con il bandoneon di Piazzolla. E ancora Saviano con un monologo originario su San Gennaro, le Sirene con le Amazon d'Africa, che sono questa band che Barack Obama ha reso virare nel mondo, e un omaggio ai 50 anni di Gatta Cenerentola, un omaggio a Roberto De Simone, Non rifacciamo Gatta, e un omaggio a quel mondo con Antonio Sinagra, Peppe Barra, Fausta Vetere e Patrizio Tramonti.
1: Quindi, brevemente, mi sembra focus sul mare e tutte le sue sfaccettature?
0: Sì, ma l'anno scorso abbiamo raccontato chi partiva.
1: Quest'anno?
0: Quest'anno invece raccontiamo i luoghi in cui quelli che sono partiti sono arrivati. Ma il tutto legato, posso dire, sempre dalla nostra tradizione. Noi chiudiamo con un concerto all'alba, Esce Sole, perché il mare per noi rappresenta non solo un tema, ma è una scommessa sulla capacità di questa
1: Perfetto.
0: Città di raccogliere e restituire.
1: Grazie mille, dottoressa
0: Grazie a
1: Valente.
0: Voi.
1: Proseguiamo con il nostro TG, siamo allo sport con il calcio, chiusa la prima fase del ritiro a Di Mario con la vittoria sulla Carrarese, la seconda fase sarà a Castel di Sangro a partire dal 30 luglio per il Napoli. Alessio Aversa.
2: Il Napoli di Massimiliano Allegri c'è, non che la sconfitta con l'Arezzo fosse una sentenza, ma Di Mario batte sempre in amichevole la Carrarese per 2-0 e per il tecnico toscano un test che ha convinto nonostante le gambe pesanti dei giocatori dopo gli ultimi giorni di ripetute tanto sudore, che però ha dato le giuste risposte sul campo. La prima, non aver subito gol, e non era scontato perché l'infortunio di Buongiorno ha complicato e complicherà i piani di difesa, serve un centrale. La seconda, Antonio Vergara, protagonista di un'ottima preparazione e in amichevole si è visto, l'infortunio che lo ha costretto a uscire non desta preoccupazione. E a proposito di preoccupazioni, Allegri predica calma ma ricorda che servono giocatori e che mancano ancora 35 giorni alla fine delle trattative in un mercato però al momento un po' troppo fermo, per non dire immobile. Davanti Lorenzo Lucca è frenato da un problema fisico, i giganti Højlund e Rachmani hanno bisogno di tempo, la vera scintilla per l'entusiasmo dei tifosi resta però l'attesa per Kevin De Bruyne, chiamato a guidare gli azzurri in una stagione cruciale che vedrà la squadra impegnata su ben 3 competizioni. Il Napoli saluta Di Mario con un sospiro di sollievo.
1: Editoria e cultura, le verità provvisorie, è il titolo dell'ultimo libro della scrittrice Carmen Pellegrino, che affronta l'elaborazione del lutto per la perdita dei genitori. Il servizio è di Luigi Carbone.
3: Scrivevo nel mio diario come se mio padre non fosse morto, come se fosse ancora vivo. Ho capito in seguito che l'ho fatto per darmi il tempo di accogliere il distacco.
4: La morte del padre, appena un anno dopo quella della madre, il crollo dell'io, la catastrofe identitaria da attraversare per riemergere con una consapevolezza diversa delle proprie radici. Trasforma il lutto in parola, la perdita in racconto, Carmen Pellegrino nel romanzo Le verità provvisorie, edito da Solferino, e lo fa con una prosa intima e poetica che scava nell'assenza e nel dolore personale per divenire poi esperienza universale condivisa, memoir con confini in dissolvimento. La scrittrice di Postiglione rivisita i diari personali, la profondità del tempo e le sue sfumature, ricompone parola dopo parola la propria identità per poi allargare la prospettiva consultando l'archivio diaristico di Pieve di Santo Stefano e attingendovi.
3: Ho sentito l'esigenza di mettere in connessione la mia voce dopo la morte dei miei genitori, evento rispetto al quale nessuno può dirsi corazzato, l'età non serve da riparo, con altre pagine di diari di trincea, di emigrazione, diari degli altri. Ho cercato proprio il gesto di dire su una pagina con un mozzicone di matita io esisto, proprio perché la vita è più forte di ogni fine.
1: Bene, è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Buona serata.
5: Storie, volti, voci, territori, grandi protagonisti, una secolare storia d'amore tra il Napoli e i suoi tifosi. Speciale Napoli 100, sabato 1 agosto alle 12:20 su Rai 3.
6: Il meteo regionale è presentato da Biscotti Ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.
7: Sulla Campania, locali e fenomeni, un rindettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, il cielo si presenterà generalmente sereno e sgombro da nubi significative. Sull'Appennino campano, presenza di cielo pressoché limpido, salvo temporanei addensamenti nel pomeriggio con isolati rovesci. Sul Salernitano, nuvolosità consistente nel pomeriggio con piogge e rovesci, ampi rasserenamenti dalla sera, notte stellata. Le temperature tenderanno ad aumentare su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ventilazione di debole intensità e proveniente dai quadranti settentrionali con locali rinforzi. Mare poco mosso.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Con Enigmistica Sport, il divertimento è sempre in gioco. Cruciverba, Sudoku, Rebus e curiosità sportive anche in vacanza. Ogni giovedì in regalo con la Gazzetta dello Sport. La prossima uscita in edicola il 30 luglio.

0: idea, dottor Scotti?
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
1: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
4: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
5: Con Trivago è facilissimo.
4: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
5: Ecco come si vince da campioni.
4: Hotel Trivago.
6: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: Se l'Ucraina cade quest'anno, nel 2030 la Russia potrebbe attaccare la Finlandia.
8: La Russia è un paese in guerra, quindi il confine può rimanere chiuso.
9: Non posso dire di non aver paura di morire, ma se succede, succede.
10: Il fattore umano, domani in seconda serata, Rai 3.

0: C'è qualcuno qui sull'isola, sì, che ha vinto il jackpot alla lotteria.
1: Sono anni che gioco. Non è giusto.
2: Ma così?
3: Badwell?
2: Sì, quindi?
3: È morto.
2: Altro che morto, è stecchito. Sai cos'è questo? È il biglietto vincente. Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
4: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
2: No.
4: Perfetto, la risolveremo all'antica.
5: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancienne, come una volta. Venerdì 21 e 15, Rai 3.
6: In sala, un attimo di attenzione. Avete 8 secondi di tempo per indovinare chi è. È giovane.
7: Giovane.
6: Scattante.
7: Sì.
6: E accende il cuore del tuo motore. Ve la facciamo ancora vedere. Giovane. Scattante. Ma sì, avete indovinato, è lei.

vogliamo vendetta. La vendetta porta solo altra rabbia, altra distruzione, altro dolore in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos.

0: scalderà.
1: Oggi abbiamo 170.000, più di 170.000 ettari che sono bruciati e abbiamo una decina di incendi che riguardano diverse zone nel paese e c'è anche un aumento della temperatura, appunto come è stato registrato dalle stazioni meteo, e è prevista anche una nuova ondata di calore per questa settimana.

0: we are all doing good together. That's why tonight, to show just how much I care about the press, and I want to save your ratings, I'm pleased to announce my intention to, and this is somewhat of a scoop, my intention to run for a fourth term as President of the United States. I will be doing that. I will be having an official. In fact, I think I have. Yeah. I won three times. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it.
1: Come sapete, ereditiamo una riduzione del budget dal presidente Trump. Di che entità, segretario Van Houten?
2: Siamo al verde.
1: Il paese è al verde. Ma com'è possibile?
3: Federica, calmalo.
4: Non devono provocarci.
3: Federica, calmalo. Inquadra.
4: È vero, quelli in studio stanno provocando, ma noi... Tariq, qua è stato un omicidio.
5: Tariq, hai detto che non sarebbe stata una manifestazione violenta.
4: Ma non si, ma cos'è questa violenza?
5: No.
4: Stiamo chiedendo i nostri diritti con la voccia. Ma con la voccia alta per fare arrivare, ma non stiamo usando le mani.
5: Ma non serve.
3: Ci mancherebbe pure, ci mancherebbe pure.
6: È vero che l'Islam è abituato a usare le mani, però.
4: Quando vedo uno ammazzato, come devo parlare, scusati? Quando vedo mio fratello ucciso e non viene data la giustizia,

0: Volete che io parli educatamente? Mi dispiace, siete voi che non avete insegnato di parlare educatamente.
1: Ecco, c'è l'applauso della folla, è a lui.
0: Che cavolo stiamo dicendo? Che cavolo stiamo dicendo?
2: Siamo in...
1: No, no, fammi sentire, fammi sentire.
0: Ecco.
1: Assassini.
3: Governo al lavoro per contrastare il caro carburante. Presto nuove misure, assicura il ministro Urso.

Io vorrei che i pomodori in Puglia, in agosto, venissero raccolti da quelli che vogliono la reimmigrazione. E lo stesso le olive, io voglio vedere la faccia di Vannacci sudare a un euro netto all'ora, dandone due al caporalato.

È incredibile che in un paese come questo la priorità di chi oggi governa sia cambiare le regole della legge elettorale per garantirsi, anziché occuparsi dei problemi concreti degli italiani che ogni giorno affrontano, a partire dal costo della benzina e dei carburanti.

0: cos'è?
1: È un tigre.
2: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro. Non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata.
3: Mamma! I don't do be able to. E questa è la mamma.
4: Che ha detto mamma?
3: Mamma ha detto fai il bravo, mi raccomando, sei in televisione.
4: Papà?
3: Poi papà, che è il suono più grave,

Quando un governo, anziché fare le leggi, fa leggi in base alle notizie che vengono fuori dalla cronaca quotidiana, io lascerei fare le leggi a lei, vecchi, a Del Debbio, a Porro, a Vespa. Facciamo così, fate voi legislatori, perché siccome quelli che stanno governando